Ti è mai capitato di stare con qualcuno e sentirti davvero in sintonia? È tanto raro quanto stupendo. Significa che siete sulla stessa frequenza. E tu ora sei qui. Adesso siamo io e te ad essere sintonizzati sulla stessa frequenza. Su Mondo Radio e Radio Aurora. Perché tu mi hai scelto e io ti ringrazio per questo. Io sono qui con te. Sono qui per te. A farti compagnia con la mia voce e con la mia musica. Magari ora sei a casa, in macchina. Sei in un momento tutto tuo. Qualunque cosa tu stia facendo, voglio che tu sappia che sono felice di essere insieme a te. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. La nostra frequenza, i nostri battiti in sintonia.

che non abbiamo vita regolare, che non ci sappiamo limitare, siamo solo noi.

Radio Aurora informa. Ogni giorno 13 notiziari nazionali e 3 locali. Radio Aurora. La musica dei tuoi anni più belli.

0: chiedi una canzone a Radio Aurora. 350 174 34 38. 350 174 34 38. Radio Aurora. I tuoi anni più belli.
1: Aurora Notte, su Radio Aurora

Scarica dal tuo store l'app di Radio Aurora e ascoltaci in diretta in tutto il mondo.

0: diretta in tutto il mondo. Vai su www.radioaurora.it e clicca On Air Radio Aurora. Grazie ad internet in diretta in tutto il mondo.
1: Aurora Notte, su Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

Radio Aurora la puoi ascoltare in FM e in streaming. Scegli Radio Aurora per la tua pubblicità. 0833 54 60 72.

richiedi una canzone a Radio Aurora 350 174 34 38 350 174 34 38 Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

fammi fermare il tempo che danza tra noi, lascia che sia respiro finché tu ci sei.

Radio Aurora puoi ascoltarla anche in diretta, in tutto il mondo. Vai su www.radioaurora.it e clicca On Air. Radio Aurora, grazie ad Internet in diretta in tutto il mondo.

Due grandi radio. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. Mondo Radio, notizie dal Salento, musica per tutti i gusti, trasmissioni in diretta ogni giorno dalle 7 alle 24. Radio Aurora, musica anni 60, 70, 80, 90, italiana, ma non solo. Mondo Radio e Radio Aurora, grazie a voi, sempre più grandi. www.mondoradio.net e www.radioaurora.it.

0: no, ma perché? Perché no? Vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io,
1: no tu no,
0: vengo anch'io, no tu no, ma perché? Perché no? Vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no, ma perché?
2: Aurora, non solo Italia.

cosa sarà che fa crescere gli alberi, la felicità che fa morire a 20 anni anche se vivi fino a 100. Cosa sarà a far muovere il vento, a fermare un poeta?

chiedi una canzone a Radio Aurora. 350 174 34 38. 350 174 34 38. Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

0: Radio Aurora. Spot.
1: Il comune di Morciano di Leuca presenta Estate da Mare, con la direzione artistica di Mondo Radio Tutti Frutti. Musica, teatro, cinema, danze, spettacoli per bambini, sport, per un'estate indimenticabile. Vi aspettiamo a Morciano di Leuca, nella marina di Torre Vado e a Barbarano del Capo, per farvi vivere momenti piacevoli con tutti gli eventi in programma. Estate da Mare. Scopri tutti gli eventi sulle pagine Facebook del comune di Morciano di Leuca e di Mondo Radio Tutti Frutti.
2: Lunedì 20 luglio a Torre Vado, balli di gruppo.
3: Martedì 21 luglio a Barbarano, Squarez, Luna Pop e Cremonini Tribute.
4: Ceramiche Indino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case, si impegna a soddisfare i clienti più esigenti, propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche Indino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche Indino, dal 1964 il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275.
5: La tua auto ti parla, ma tu non capisci il linguaggio dei motori. Ci pensa Autofficina Ponzo Rocco a Presicce, che da oltre 35 anni è leader nel settore automobilistico. Impianti GPL, revisioni carburatori, clima, diagnosi computerizzata, installazione

0: Vent'anni il mare ha un solo sapore, quello della Pescheria del Corso a Torrevado. Crudi e frutti di mare, depurati con cura e tanto altro. Puoi gustare subito quello che scegli dal banco, direttamente in sala ristoro, sul nostro terrazzo vista mare, oppure ordinare piatti pronti e specialità da asporto. Vieni a trovarci, siamo aperti a pranzo e a cena. Pescheria, friggitoria, gastronomia, a Torrevado, in Corso Venezia.
1: Castiglione torna la tradizione, torna la festa, torna l'identità del territorio. Dal 20 al 22 luglio appuntamento con la Fiera di Santa Maria Maddalena. Fiera Cerealicola, 38esima sagra dell'Utaraggio. 3 giorni dedicati alla fede, alla cultura, ai sapori autentici e alla valorizzazione della filiera cerealicola salentina. Esposizione dei produttori, lavoratori, incontri tematici, mostre, area food, musica e momenti di comunità per riscoprire il valore delle tradizioni locali e guardare al futuro con innovazione e sostenibilità. Lunedì 20 luglio alle 19:30, inaugurazione ufficiale della fiera. Poi ogni sera un ricco programma di eventi, spettacoli e appuntamenti per tutte le età. Fiera di Santa Maria Maddalena, Fiera Cerealicola, 38esima sagra dell'Utaraggio. Dal 20 al 22 luglio, una festa da vivere. Una tradizione da custodire.
2: Vacanze da sogno, nella natura incontaminata della macchia mediterranea, a

0: No, non stai sognando. Sei alle Seychelles. Alle Seychelles del Salento, località cabina Marina di Salve. Smetti di sognare e vieni al Lido Seychelles del Salento. Punto ristoro con specialità di mare e di terra. Marina di Salve, litoranea Leuca Gallipoli. Seguici anche su Facebook Seychelles del Salento. Per info e prenotazione 320 70 28 094.
1: E allora vieni via.
2: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Trecase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Trecase, in via Sant'Agostino 26.
3: La tua auto è parte della tua vita. Trattala con cura. Da Bortone Carrozzeria a Tricase trovi esperienza, tecnologia e un'esperienza che non ti lascia mai solo. Soccorso stradale, gestione completa del sinistro, auto di cortesia e per i cristalli ci pensiamo noi. Siamo partner Vetrocar. Bortone Carrozzeria a Tricase in via Galvani, zona industriale. Chiamalo 0833 54 33 29.
2: L'agenzia Forte Immobiliare di Trecase, per soddisfare le tante richieste di acquisto, ricerca immobili, case indipendenti con giardino, case da ristrutturare, terreni con fabbricati rurali. Offre un servizio per vendere gli immobili basato su oltre 20 anni di esperienza. Chiama al numero 0833 54 35 05. Forte Immobiliare, 0833 54 35 05. Cerchiamo case e terreni da vendere. Forteimmobiliare.com. Take me
0: home. Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

0: Radio Aurora. Spot.
1: Da Arca Sud è arrivato il momento di illuminare la tua casa risparmiando. Approfitta delle grandi promozioni su tutta la merce in negozio. Lampadari, plafoniere, applique e tante soluzioni per illuminare ogni ambiente. Per affrontare al meglio l'estate, scegli i nostri ventilatori da soffitto, belli e convenienti. Scopri anche le eleganti catene luminose da esterno, perfette per creare un'atmosfera unica nel tuo giardino o sul tuo terrazzo. Arca Sud, fabbrica lampadari, ti aspetta ad Alessano, strada statale 275, telefono 0833 78 14 43. Ora Arca Sud effettua anche l'installazione dei lampadari.
2: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
3: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
2: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
4: Tutte le volte che guardiamo una cellula vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
5: Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca. Esperienza da vivere e custodire nel cuore. I can't
6: cool down. Da 15 anni, l'Aiara Alimentari del Sud si prende cura del tuo benessere con prodotti biologici di qualità, scelti ogni giorno per un'alimentazione naturale e consapevole. Prodotti da forno a lievitazione naturale, alimenti vegani, pasta di grani antichi, spezie dal mondo, salumi pregiati sempre freschi, formaggi e parmigiano biologico di 30 e 50 mesi. Ogni lunedì, su ordinazione, fresca ricotta biologica di capra. Scopri anche cosmetici bio e detersivi ecologici alla spina. Ti aspettiamo a Tricase, in Piazza Principessa. L'Aiara. Salute, qualità e natura.
7: Ci sono emozioni che non si spiegano, si vivono. Con Rosa dei Venti Escursioni, voli sopra il mare del Salento con il nostro paracadute ascensionale. Un'esperienza sicura e indimenticabile, fino a 60 metri d'altezza sul capo di Leuca. Naviga tra grotte e acque cristalline con escursioni esclusive e personalizzabili. Coppie, gruppi, eventi speciali. Prenota in anticipo e ricevi uno sconto riservato. Prenota ora su rosadeiventiescursioni.it. Rosa dei Venti Escursioni, porto turistico di Torrevado, rotte d'emozione, dove il vento non confonde, ma ti orienta.
8: GESCO, il tuo risparmio energetico. Installazione di innovativi impianti fotovoltaici con accumulo. Vasta gamma di pannelli solari, climatizzatori, pompe di calore Samsung, Mitsubishi Electric, Carrier, Toshiba, Sinclair, Baxi, AUX, Sime. Noti per qualità, prezzo e assistenza. Approfitta degli incentivi e della formula paga facile con rate da 50 euro. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle energie alternative, alla termoidraulica, alle ceramiche e all'arredo bagno. GESCO, Contrada Vore, zona industriale, Melissano, Lecce. 0833 58 1501. www.gescodistribuzione.it.
9: In questo periodo pannello solare Sime da 300 litri in promozione a 390 euro con incentivo GSE. Condizionatore Samsung 9000 BTU a 240 euro con rottamazione.
10: A Castiglione torna la tradizione, torna la festa, torna l'identità del territorio. Dal 20 al 22 luglio appuntamento con la Fiera di Santa Maria Maddalena. Fiera cerealicola, 38esima sagra del Lutaraggio. 3 giorni dedicati alla fede, alla cultura, ai sapori autentici e alla valorizzazione della filiera cerealicola salentina. Esposizione dei produttori, lavoratori, incontri tematici, mostre, area food, musica e momenti di comunità per riscoprire il valore delle tradizioni locali e guardare al futuro con innovazione e sostenibilità. Lunedì 20 luglio alle 19:30, inaugurazione ufficiale della fiera. Poi ogni sera un ricco programma di eventi, spettacoli e appuntamenti per tutte le età. Fiera di Santa Maria Maddalena, Fiera Cerealicola, 38esima sagra dell'Utaraggio, dal 20 al 22 luglio. Una festa da vivere, una tradizione da custodire.
11: Siete pronti per rigenerare mente, corpo e spirito? Rilassatevi sulla spiaggia dorata del Sunset Beach, a Torre Mozza, proprio sulle acque cristalline dello Ionio. Lasciatevi coccolare con tutti i servizi del Sunset Beach di Anna Ivan. Al mattino, caffetteria, brioche, cornetti caldi. Apre

0: Ghiacci.
1: Ogni domenica pomeriggio in diretta dal Sunset Beach con Gianti e Ilaria Serio.
2: Buongiorno dalla redazione da Francesca Balestrieri. Continua il conflitto tra Stati Uniti e Iran. Dopo i raid americani, l'esercito iraniano ha annunciato di aver colpito con alcuni missili una base statunitense in Kuwait ed altri siti americani in Bahrain. Secondo Axios, mediatori iraniani starebbero spingendo per una nuova tregua, mentre Trump starebbe valutando una guerra totale. Tensioni tra manifestanti e polizia in tenuta antisommossa, venuti a contatto davanti alla prefettura di Bologna, dove una folla si è radunata per protesta dopo la morte di Abderrahim Fakir durante un intervento della polizia. Diversi momenti di tensione con i due schieramenti venuti a contatto. È morto a Washington il corrispondente di La Sette, Daniele Compatangelo. Il decesso sarebbe avvenuto a causa di un infarto. Il corpo si trova ancora all'interno della sua abitazione a Washington per consentire alla polizia di svolgere tutti gli accertamenti necessari. Il Canada è stato colpito da nuovi dazi addizionali del 50% su alcuni beni importati negli USA. Lo ha deciso il presidente americano, citando la sua decisione come diretta conseguenza di una serie di controversie commerciali su latticini, alcolici e automobili. Lo sport: Maldini e Leonardo hanno trascorso il weekend a Barcellona incontrando Pep Guardiola. La proposta non è semplicemente quella di diventare CT dell'Italia, ma di costruire un vero e proprio progetto Italia per il futuro. Ora si aspetta la risposta dell'allenatore catalano. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Aurora, non solo Italia.

0: sono queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, instabilità in forte intensificazione tra Lombardia e Triveneto. Attesi forti temporali che si estenderanno anche all'Emilia-Romagna con rischio di grandine e colpi di vento. Temperature in calo con massime comprese tra 26 e 31 gradi. Al centro, sul versante tirrenico il tempo sarà più soleggiato. Lungo l'Adriatico sono invece previsti temporali localmente intensi, in arrivo tra il pomeriggio e la sera. Temperature stabili con massime tra 31 e 34 gradi. Al sud, tempo generalmente stabile e soleggiato. Tuttavia sono previsti temporali in arrivo su Molise, Puglia e sull'Appennino Campano. Temperature stabili con massime tra 30 e 35 gradi e punte fino a 40 gradi sulle isole maggiori.
1: Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

0: Radio Aurora. Spot.
1: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 4190. Seguici sui social per restare aggiornato.
2: Il giorno più importante merita un simbolo eterno. Renna Gioielli, a Gagliano del Capo, propone una straordinaria collezione di fedi nuziali per suggellare il vostro amore. Dalle classiche in oro giallo e bianco, alle più romantiche in oro rosa, oppure i nuovi modelli in oro color champagne. Le fedi nuziali raccontano la vostra storia. Passate a scegliere il simbolo del vostro sì da Renna Gioielli, a Gagliano del Capo, via Margherita di Savoia. Vi aspettano sconti d'oro.
3: Desideri rilassarti davanti al mare in un posto unico? Il Lido Alba Chiara ti aspetta a Santa Maria di Leuca dalla colazione alla cena. Servizio bar, cucina di mare e noleggio ombrellone e lettini. Più tempo al mare, meno tempo ad aspettare. Da Lido Alba Chiara trovi self-service con piatti da ristorante in pochi minuti. Gusto, qualità e praticità per tutta la famiglia. Lido Alba Chiara, la tua pausa d'estate. Sul lungomare Cristoforo Colombo, nel centro di Santa Maria di Leuca.
4: C'è un profumo che racconta la nostra terra. È il profumo del forno artigianale Santa Chiara. Ogni giorno portiamo sulla vostra tavola molto più di pane, pucce, friselle, pizzette e tarallini. Portiamo storie, ricordi, emozioni autentiche. Ad Alessano, nel nostro quartier generale in via Scipione San Giovanni 95, vi accogliamo in un luogo fatto di sapori veri, gastronomia, frutta e verdura freschissima e uno spazio dove fermarsi, respirare e gustare. Proprio come nella nostra sede estiva di Torre Pali. Ci trovate anche nei punti Conad di Milpignano, Poggiardo e Tricase, sempre con lo stesso cuore. E per i vostri momenti speciali ci pensiamo noi con i nostri buffet artigianali. Forno Santa Chiara, l'anima del Salento, in ogni morso.
5: E se il paradiso fosse una spiaggia di sabbia bianca e mare turchese? Allora è più vicino di quanto immagini. È il Lido Oasi degli Angeli, Torre San Giovanni. Un tratto di costa paradisiaca, dove ogni dettaglio è pensato per il tuo relax. Colazione tipica leccese con caffè in ghiaccio e latte di mandorla, cornetti e pasticciotti e un menù del giorno con piatti tipici salentini delizieranno la tua giornata, oltre agli ottimi cocktail rinfrescanti. Da 40 anni, Lido Oasi degli Angeli è la scelta ideale per vivere la tua estate. Lido Oasi degli Angeli è a Torre San Giovanni, contrada Poseidone. Speciale giugno, un ombrellone e due lettini a soli 15 euro.
6: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
7: A Castiglione torna la tradizione, torna la festa, torna l'identità del territorio. Dal 20 al 22 luglio, appuntamento con la Fiera di Santa Maria Maddalena. Fiera cerealicola, 38esima sagra del Lutaraggio. Tre giorni dedicati alla fede, alla cultura, ai sapori autentici e alla valorizzazione della filiera cerealicola salentina. Esposizione dei produttori, lavoratori, incontri tematici, mostre, area food, musica e momenti di comunità per riscoprire il valore delle tradizioni locali e guardare al futuro con innovazione e sostenibilità. Lunedì 20 luglio alle 19:30, inaugurazione ufficiale della fiera. Poi ogni sera un ricco programma di eventi, spettacoli e appuntamenti per tutte le età. Fiera di Santa Maria Maddalena, Fiera Cerealicola, 38esima sagra del Lutaraggio. Dal 20 al 22 luglio, una festa da vivere. Una tradizione da custodire.
8: pronto a partire con la tua auto e con i tuoi nuovi pneumatici? A tutto questo ci pensa ZM, il meglio. Pneumatici nuovi a partire da 40 euro e seminuovi come Bridgestone, Pirelli, Michelin al miglior prezzo per autovetture, mezzi agricoli, automezzi leggeri e pesanti. ZM Pneumatici, zona industriale Addiso, via Piemonte 12, telefono 320 64 60 673 e 327 40 86 903. ZM Pneumatici, professionalità, trasparenza e risparmio.
9: Ma dove vado? Vado alla macelleria braceria gastronomia da Giovanni. Finalmente ritornata. Macelleria di giorno, gastronomia da sporto per il pranzo, braceria la sera. Aperto tutti i giorni. Unisciti a noi. Nella braceria puoi gustare le migliori carni italiane, sulla terrazza all'aperto o nella sala interna. Macelleria braceria da Giovanni. Vieni a trovarci e scopri perché siamo il posto giusto per gli amanti della buona carne. Macelleria braceria gastronomia da Giovanni, in via Cappuccini ad Alessano. Per info e prenotazioni 338 80 16 324.
10: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
11: Abbiamo preso tutto? Ombrellone, creme, asciugamani?
12: Sì, c'è tutto. Manca solo una cosa fondamentale, il pranzo!
11: Rilassati! Ci fermiamo da Fast Food Padamalma. Primi, secondi, contorni. Prendiamo tutto quello che vogliamo da asporto e via! Verso il mare senza pensieri.
12: Fantastica idea, un'ottima alternativa al solito panino triste.
11: Fast Food Padamalma ti aspetta anche la sera con braceria, rosticceria e paninoteca in una comoda sala ristoro.
12: Fast Food Padamalma è a Ugento, in via Messapica 9. Gusto, qualità e praticità per la tua estate.
13: Vacanze da sogno, nella natura incontaminata della macchia mediterranea, abbracciate.

0: No, non stai sognando. Sei alle Seychelles. Alle Seychelles del Salento, località cabina Marina di Salve. Smetti di sognare e vieni al Lido Seychelles del Salento. Punto ristoro con specialità di mare e di terra. Marina di Salve, litoranea Leuca Gallipoli. Seguici anche su Facebook Seychelles del Salento. Per info e prenotazione 320 70 28 094.
1: E allora vieni via.
2: Radio Aurora. I tuoi anni più belli.

0: tu venere de Bergaland, se partita da Vlana.
1: Spiegazione.
2: 16 kg di salsicce,
0: se le mangia secche e secche.
2: 15 kg di vermicelli,
0: basta la veste e lo sonariello.

richiedi una canzone a Radio Aurora. 350 174 34 38. 350 174 34 38. Radio Aurora, i tuoi anni più

0: Radio Aurora. Spot. Agribeach Eden Salento a Pescoluse e Marina di Salve è l'unico stabilimento balneare sulla costa ionica ad accogliere i nostri amici a quattro zampe. Eden Salento mette a disposizione ombrelloni, lettini e gazebo su una distesa di prato frontemare e uno specchio d'acqua di 200 metri lineari per la balneazione dei cani, compresi tutti i servizi, e un'area agility recintata. Agribeach Eden Salento a Pescoluse è anche bar, ristorante, aperto dalle 9 alle 19. Prenota la tua giornata sul sito agribeach.net.
1: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

0: Da casa Wica a Tricase è arrivato un nuovo grande punto vendita dedicato al tuo shopping al miglior prezzo. Qui trovi tutto quello che ti serve per l'estate e la casa: articoli per il mare, arredo giardino, intimo, abbigliamento e molto altro ancora. Tante occasioni ti aspettano nel nuovo store Casa Wica di Tricase in via Ugo Cacciatore, aperto tutti i giorni con orario continuato.
1: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
2: Ceramiche terrecotte Indino di Giampiero, a Lucugnano. Creazioni uniche per arredare casa e giardino, realizzate dai nostri artigiani. Ogni pezzo è un'opera d'arte, tutto lavorato e dipinto rigorosamente a mano. Scoprite splendidi servizi da tavola, piatti decorati a mano, lampade di vario genere, oggettistica e soprattutto vasi da arredo perfetti per il vostro giardino. Ogni creazione è unica, anche con lavori su commissione e bomboniere personalizzate. Ceramiche terrecotte Indino di Giampiero. Creatività, arte e bellezza in ogni dettaglio. Strada statale 275, incrocio per Lucugnano, accanto al Calvario.
3: Cerchi l'auto giusta per te? Da Sperti Veicoli, partner ufficiale Peugeot, trovi usato garantito di tutte le marche con chilometri certificati. Auto aziendali, nuove e chilometro zero. Garantiamo qualità e sicurezza e inoltre assistenza qualificata con la nostra officina. Qualunque sia il tuo preventivo di spesa, abbiamo l'auto su misura per te, con pagamenti personalizzati anche senza anticipo. Vieni a scoprire le offerte di questo mese. Ti aspettiamo a Maglie, in via Fratelli Piccinno o su spertiveicoli.it.
0: Scopri la bellezza della costa ionica e adriatica con Salento Escursioni. Lasciati conquistare dal fascino della motonave d'epoca Taras, con musica, aperitivo a base di prodotti tipici e bollicine. Oppure scegli l'esclusività di Nereide, con escursioni in piccoli gruppi e aperitivo servito a bordo. E se ami la libertà, noleggia una barca con o senza patente, anche con skipper. Salento Escursioni, Torre Vado, noleggia la libertà, naviga a richiamo del mare. Info e prenotazioni al 366 25 34 134.
4: Finalmente sono arrivati! A partire da sabato 4 luglio iniziano i veri saldi da Altri Tempi a Tricase. Nelle due sedi in via Adriano potrai approfittare di promo esclusive su divani fissi e letto, reti e materassi, poltrone relax e tanti altri articoli presenti in esposizione. Prezzi super convenienti, consegna rapida e la qualità che ci contraddistingue da anni. Informazioni 328 80 08 865, www.altritempitricase.it.
5: Quando un luogo ti conquista il cuore, quando il profumo della natura avvolge i sensi e un'ospitalità autentica ti accoglie con il calore di casa. Da 20 anni Masseria Ruri Pulcra custodisce questa promessa. Un'oasi di quiete immersa nel verde, dove i sapori della tradizione si incontrano con l'eccellenza di materie prime locali accuratamente selezionate. Vivi le serate estive sulla nostra affascinante terrazza, tra gusto raffinato e un esclusivo menù à la carte. È gradita la prenotazione allo 0833 75 28 13. Masseria Ruri Pulcra è sulla strada provinciale per San Gregorio.
6: L'agenzia Forte Immobiliare di Tricase, per soddisfare le tante richieste di acquisto, ricerca immobili, case indipendenti con giardino, case da ristrutturare, terreni con fabbricati rurali. Offre un servizio per vendere gli immobili basato su oltre 20 anni di esperienza. Chiama al numero 0833 54 3505. Forte Immobiliare. 0833 54 3505. Cerchiamo case e terreni da vendere. Forteimmobiliare.com. Take me home.
7: Ma senti che buon profumino! Da dove viene?
8: Buono, vero?
7: viene dalla cucina sul mare di Fratelli e Fornelli, a Torre Mozza presso Lido Mania. Qui puoi scegliere il pesce fresco e loro lo cucinano sul momento. Ovviamente tutto vista mare, anzi, sul mare.
8: Davvero? Ma che meraviglia! Si può venire anche la sera?
7: Certo, ogni martedì c'è la cena spettacolo con menù tipico salentino e pizzica. Sono aperti anche tutte le sere.
9: Tradizione salentina, mare, musica, buon cibo, a due passi dalle onde. Tutto questo è Lido Mania, Fratelli e Fornelli a Torre Mozza.
10: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
11: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Ultre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
12: Buongiorno dalla redazione. Bologna, ferro e fuoco per la morte di Abderrahim Fakir, il 43enne morto ammanettato. Violenti scontri di piazza tra manifestanti e polizia sono scoppiati durante il sit-in per chiedere giustizia. Al momento sarebbero 11 le persone che hanno riportato ferite lievi tra polizia e manifestanti. L'ondata di calore che attanaglia l'Italia non molla. Sono 18 le città interessate dal bollino rosso oggi. Per un po' di refrigerio occorre attendere fino a domani, quando le città a rischio scenderanno a 7, attesi anche maltempo e temporale al nord che da giovedì si sposteranno al sud. Continua il conflitto tra Stati Uniti e Iran. Secondo quanto riferito dall'agenzia stampa IRNA, i guardiani della rivoluzione islamica hanno annunciato di aver fermato due petroliere che stavano transitando lungo la cosiddetta rotta meridionale dello stretto di Hormuz, non riconosciuta da Teheran. È stato trovato morto nella sua abitazione di Washington Daniele Compatangelo, corrispondente italiano dalla Casa Bianca, che solo poche settimane fa aveva firmato l'intervista scoop al presidente americano Trump che ha segnato la rottura con la premier italiana Meloni. Aveva 51 anni e sarebbe deceduto a causa di un malore. Pep Guardiola entra ufficialmente nella lista dei candidati CT della nazionale. Nelle ultime ore c'è stato un contatto tra l'ex allenatore del Manchester City e Maldini, supportato da Leonardo, per capire la fattibilità di un eventuale approdo del 55enne sulla panchina dell'Italia. Per ora è tutto, a più tardi.
13: Mattina Aurora, i tuoi anni più belli.
14: Aurora, non solo Italia.

0: Radio Aurora Info Viabilità.
1: Luce Verde Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben trovati, circolazione al momento scorrevole lungo i tratti della A14 Adriatica e della 16 Napoli-Canosa che attraversano la Puglia. Rallentamenti per lavori sulla statale 172 dei Trulli, tra il bivio per Casa Massima e il bivio per Martina Franca nelle due direzioni. A Lecce proseguono fino al prossimo 25 luglio i lavori in via San Cesario, con strada chiusa tra via Raffaele D'Arpe e via Enrico Lupinacci. Infine vi ricordo che fino al 13 settembre è attivo il servizio Salento in bus, servizio di trasporto pubblico con 9 linee principali di collegamento tra Lecce, l'entroterra e le località costiere, integrate da diverse linee secondarie di supporto. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Cerchi un'auto? Quella giusta ti sta aspettando da Circhetta Automotive. Un parco auto ricco di occasioni nuove dei migliori marchi come Toyota, Jeep, Fiat, DR, Lancia, Alfa. Vieni a trovarci e compareremo preventivi tra nuovo, usato e chilometro zero per garantirti la migliore occasione. L'auto giusta per te esiste, è qui da noi. Circhetta Automotive è a Poggiardo in via Grazia Deledda.
0: Castiglione torna la tradizione, torna la festa, torna l'identità del territorio. Dal 20 al 22 luglio appuntamento con la Fiera di Santa Maria Maddalena. Fiera cerealicola, 38esima sagra di Lutaraggiu. 3 giorni dedicati alla fede, alla cultura, ai sapori autentici e alla valorizzazione della filiera cerealicola salentina. Esposizione dei produttori, lavoratori, incontri tematici, mostre, area food, musica e momenti di comunità per riscoprire il valore delle tradizioni locali e guardare al futuro con innovazione e sostenibilità. Lunedì 20 luglio alle 19:30, inaugurazione ufficiale della fiera. Poi ogni sera un ricco programma di eventi, spettacoli e appuntamenti per tutte le età. Fiera di Santa Maria Maddalena, Fiera Cerealicola, 38esima sagra di Lutaraggiu, dal 20 al 22 luglio, una festa da vivere. Una tradizione da custodire.
3: Immagina uno spazio verde progettato su misura per te, che sia il giardino di casa o l'ingresso della tua attività. Noi di Garden Negro lo rendiamo unico. Portiamo nel tuo mondo l'eccellenza dei vivai d'Italia. Alberature pregiate, piante da frutto, palme spettacolari e rampicanti. Da noi trovi piante da interno, vasi dal design moderno e tutto il necessario per la cura e la manutenzione della tua piscina. La nostra esperienza è al servizio di ogni tua passione, inclusa quella per i tuoi piccoli amici, con un reparto interamente dedicato a cani e gatti. Vieni a trovarci a Morciano di Leuca, nella nostra sede in zona artigianale. Lasciati guidare dal nostro staff e trasforma la tua visione in realtà. Garden Negro, passione per il verde.
4: Quest'estate vivi il mare come meriti. Lido Fontanelle ti aspetta per una giornata dove relax, divertimento e sapori autentici si incontrano ogni giorno. Goditi il nostro bar e la trattoria con gustosi piatti tipici della tradizione. Lasciati coinvolgere dall'animazione e partecipa alle energizzanti sessioni di acqua gym. Il tutto immerso in un mare cristallino con un fondale sabbioso, perfetto per tutta la famiglia. Vieni a trascorrere la tua giornata di mare da noi. Ci trovi in via Corso Vittoria a Torre San Giovanni. Lido Fontanelle. Mare, sole, divertimento.
5: Un autolavaggio aperto 24 ore su 24? Autolavaggio Nicolar vi offre piste di lavaggio fai da te, area di aspirazione, vasta zona di rifinitura, lavaggio automatico con spazzole in carlite antigraffio e anche servito. Ci trovi nei pressi del centro commerciale Gulliver di Surano, sulla strada statale 275. Autolavaggio Nicolardi. La tua auto, bella fuori e pulita dentro.
6: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5 per 1000.AIL.it.
7: Amore, oggi pepata.
8: Preparo i bambini in un attimo. Eccoci, siamo pronti.
7: Ma pronti per cosa?
8: Hai detto oggi papete.
7: Ma io avevo detto pepata.
8: No, amore, hai detto papete. Papete.

0: Patete Salento Beach, a Torre Pali, Litorane, Aleuca, Gallipoli. Puoi prenotare ombrellloni e lettini al 347 79 79 242. Patete Salento Beach.
1: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura, c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi, una novità tutta da gustare. Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni

0: Pescheria Friggitoria da Pietro, Gagliano del Capo, strada statale Gagliano Leuca. La pescheria storica del Salento, presente da oltre 40 anni. Pesce fresco, pescato ogni giorno, con vendita al dettaglio e all'ingrosso. La pescheria da Pietro è anche friggitoria self-service e propone primi piatti, secondi, crudi e una buonissima frittura calda e croccante. Il pesce appena pescato è cucinato sul momento, pronto per essere gustato nel nostro spazio all'aperto o da asporto. Aperti tutti i giorni a pranzo e a cena. Pescheria Friggitoria da Pietro, Gagliano del Capo, strada statale Gagliano Leuca. L'arte del mare dal 1920.
1: Quante volte ti capita di essere in un posto, ma con la mente già altrove? Regalati un'esperienza che ti riporta nel presente, con un giro in barca, insieme ad Ariel Escursioni Leuca. Lasciati avvolgere dal sole e dal suono delle onde che porta via ogni pensiero. Davanti ai tuoi occhi si aprono le spettacolari grotte di Santa Maria di Leuca e il suggestivo incontro tra Ionio e Adriatico. Poi un tuffo in acque cristalline, un aperitivo a bordo e quella sensazione preziosa di sentirti finalmente nel posto giusto. 3 ore di mare, emozioni e libertà per tornare a respirare. Prenota ora arielescursionileuca.it. La tua estate inizia qui.

Quando è stata l'ultima volta che hai ascoltato davvero il mare? Quando hai sentito il profumo della brezza sulla pelle, il calore del sole, la morbidezza della sabbia dorata sotto i piedi, il gusto di un pranzo vista mare e davanti agli occhi solo bellezza. Alle 5 Vele Beach Club, nel cuore del Salento, i tuoi 5 sensi si risvegliano, perché il vero lusso non è avere di più, è tornare a sentire. Le 5 Vele Beach Club, Pescolose, il luogo dove i tuoi 5 sensi ritrovano il loro spazio.

Ti è mai capitato di stare con qualcuno e sentirti davvero in sintonia? È tanto raro quanto stupendo. Significa che siete sulla stessa frequenza. E tu ora sei qui. Adesso siamo io e te ad essere sintonizzati sulla stessa frequenza. Su Mondo Radio e Radio Aurora. Perché tu mi hai scelto e io ti ringrazio per questo. Io sono qui con te. Sono qui per te. A farti compagnia con la mia voce e con la mia musica. Magari ora sei a casa, in macchina. Sei in un momento tutto tuo. Qualunque cosa tu stia facendo, voglio che tu sappia che sono felice di essere insieme a te. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. La nostra frequenza, i nostri battiti in sintonia.

0: Radio Aurora. Spot.
1: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 4190. Seguici sui social per restare aggiornato.
2: Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

Autofficina a Depressa di Tricase. La passione per i motori incontra la cura per ogni dettaglio. Il tuo centro assistenza qualificato per auto e veicoli commerciali. Tagliandi certificati, assistenza climatizzatori, revisione turbocompressori, manutenzione e sostituzione olio per cambi automatici con

0: tecnologia a impulsi, assetti sportivi, scarichi personalizzati ed elaborazione centraline motore e cambi automatici. E da oggi puoi pagare qualsiasi riparazione a rate, senza interessi e senza busta paga. Ti aspettiamo a Depressa di Tricase, in via Enrichez 8. Bomba Auto Officina, un nome, una garanzia.
1: Solo per pochi giorni, sconto del 20% su ricarica climatizzatore e su cambio olio.
2: Il nostro mare è ancora una volta bandiera blu. La nostra spiaggia sorprende per la bellezza. Il nostro impegno per darvi il massimo è continuo. Lido dei Gigli a Pescolose, Marina di Salve. Colazioni, aperitivi, ottime pucce, primi, secondi, tutto rigorosamente di qualità. Ogni domenica beach party con DJ. Lido dei Gigli, la tua estate al mare. Segui la nostra pagina Instagram Lido dei Gigli.
3: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
4: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
3: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
5: Il giorno più importante merita un simbolo eterno. Renna Gioielli, a Gagliano del Capo, propone una straordinaria collezione di fedi nuziali per suggellare il vostro amore. Dalle classiche in oro giallo e bianco, alle più romantiche in oro rosa, oppure i nuovi modelli in oro color champagne. Le fedi nuziali raccontano la vostra storia. Passate a scegliere il simbolo del vostro sì da Renna Gioielli, a Gagliano del Capo, via Margherita di Savoia. Vi aspettano sconti d'oro.
6: Il comune di Morciano di Leuca presenta Estate da Mare, con la direzione artistica di Mondo Radio Tutti Frutti. Musica, teatro, cinema, danze, spettacoli per bambini, sport, per un'estate indimenticabile. Vi aspettiamo a Morciano di Leuca, nella marina di Torre Vado e a Barbarano del Capo, per farvi vivere momenti piacevoli con tutti gli eventi in programma. Estate da Mare. Scopri tutti gli eventi sulle pagine Facebook del comune di Morciano di Leuca e di Mondo Radio Tutti Frutti.
1: Martedì 21 luglio a Barbarano tutta la musica italiana con la Super Campus Band. Il 22 e 23 luglio a Morciano di Leuca la festa di San Giovanni e le Mosiniere.
0: A Tricase c'è un nuovo modo di lavare la tua auto. Bortone Car Wash H24. Tecnologia di ultima generazione, pulizia accurata e zero graffi in pochi minuti. Preferisci fare da solo? Nessun problema. Ti aspetta il nostro self-service con alta pressione, per interni ed esterni sempre perfetti. Facile, veloce, sempre disponibile. Bortone Car Wash H24 è aperto 24 ore su 24 anche nei festivi. Ti aspettiamo nella zona industriale di Tricase. Bortone Car Wash H24. La scelta giusta, ogni giorno.
7: Nel cuore della costa salentina, tra sabbia bianca e acque turchesi, c'è un angolo di paradiso. Lido Isola Beach a Torre San Giovanni. Un meraviglioso lido attrezzato per il relax, dove potrai anche gustare i piatti tipici salentini, preparati con amore e tradizione da Carmina. Lo staff, con la sua gentilezza e professionalità, penserà a tutto il resto. E se ami i tramonti, ricorda che questo è uno dei punti più a ovest della costa, dove potrai ammirare il sole e scendere direttamente in mare. Inutile spiegartelo, vieni a viverlo. Lido Isola Beach è a Torre San Giovanni in contrada Poseidone. Info al 350 10 17 473.
8: Castiglione torna la tradizione, torna la festa, torna l'identità del territorio. Dal 20 al 22 luglio appuntamento con la Fiera di Santa Maria Maddalena. Fiera Cerealicola, 38esima sagra dell'Utaraggio. 3 giorni dedicati alla fede, alla cultura, ai sapori autentici e alla valorizzazione della filiera cerealicola salentina. esposizione dei produttori, lavoratori, incontri tematici, mostre, area food, musica e momenti di comunità per riscoprire il valore delle tradizioni locali e guardare al futuro con innovazione e sostenibilità. Lunedì 20 luglio alle 19:30, inaugurazione ufficiale della fiera. Poi ogni sera un ricco programma di eventi, spettacoli e appuntamenti per tutte le età. Fiera di Santa Maria Maddalena, Fiera Cerealicola, 38esima sagra dell'Utaraggio, dal 20 al 22 luglio. Una festa da vivere, una tradizione da custodire.
9: Saremo io e te.
10: Ami il mare? Il tuo sogno è condurre una barca? Allora rivolgiti a noi, Scarnera e Morciano. Corsi per patente nautica con istruttori altamente qualificati.
11: Scarnera e Morciano, da anni al tuo fianco nel conseguimento di patenti di ogni tipo. La nostra esperienza al tuo servizio. Patenti A, B, C, D, E, CAP. Patentini per ciclomotori. Corsi di ADR, CQC. Recupero punti di tutte le categorie. Agenzia Pratiche Auto. Scarnera e Morciano. A Tricase, in via Cadorna 119. Per info 0833 54 45 82.
10: Realizza il tuo sogno grazie alla patente nautica di Scarnera e Morciano.
12: Legati per la vita.
13: Accendi la libertà di guidare le super occasioni di Premotors. Scooter e moto pronti a farti vivere un'estate senza pensieri. Acquista oggi e la prima rata la paghi dopo 3 mesi. E per il tuo business, scegli tra i veicoli commerciali usati in pronta consegna, adatti a soddisfare qualsiasi tua esigenza di lavoro. Affidabilità e convenienza ti aspettano da Premotors, a Taurisano in corso Umberto I 223.
14: Buongiorno dalla redazione. Bologna, ferro e fuoco per la morte di Abderrahim Fakir, il 43enne morto ammanettato. Violenti scontri di piazza tra manifestanti e polizia sono scoppiati durante il sit-in per chiedere giustizia. Al momento sarebbero 11 le persone che hanno riportato ferite lievi tra polizia e manifestanti. L'ondata di calore che attanaglia l'Italia non molla. Sono 18 le città interessate dal bollino rosso oggi. Per un po' di refrigerio occorre attendere fino a domani, quando le città a rischio scenderanno a 7, attesi anche maltempo e temporale al nord che da giovedì si sposteranno al sud. Continua il conflitto tra Stati Uniti e Iran. Secondo quanto riferito dall'agenzia stampa IRNA, i guardiani della rivoluzione islamica hanno annunciato di aver fermato 2 petroliere che stavano transitando lungo la cosiddetta rotta meridionale dello stretto di Hormuz, non riconosciuta da Teheran. È stato trovato morto nella sua abitazione di Washington Daniele Compatangelo, corrispondente italiano dalla Casa Bianca, che solo poche settimane fa aveva firmato l'intervista scoop al presidente americano Trump, che ha segnato la rottura con la premier italiana Meloni. Aveva 51 anni e sarebbe deceduto a causa di un malore. Pep Guardiola entra ufficialmente nella lista dei candidati CT della nazionale. Nelle ultime ore c'è stato un contatto tra l'ex allenatore del Manchester City e Maldini, supportato da Leonardo, per capire la fattibilità di un eventuale approdo del 55enne sulla panchina dell'Italia. Per ora è tutto, a più tardi.
15: I tuoi anni più belli anche su internet. Clicca www.radioaurora.it.

0: Radio Aurora. Spot.
1: Occhio al prezzo! Attenzione, attenzione! Importante annuncio commerciale! Altri Tempi Outlet presenta la nuova promo estiva! Dal 12 al 26 giugno nella sede di Tricase in via Adriano ti aspetta un'incredibile selezione di articoli di fine serie per la tua casa al mare. Prezzi mai visti, ma affrettati! La promozione vale solo

0: 8 88 65.
1: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
2: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
3: C'è un profumo che racconta la nostra terra. È il profumo del forno artigianale Santa Chiara. Ogni giorno portiamo sulla vostra tavola molto più di pane, pucce, friselle, pizzette e tarallini. Portiamo storie, ricordi, emozioni autentiche. Ad Alessano, nel nostro quartier generale in via Scipione San Giovanni 95, vi accogliamo in un luogo fatto di sapori veri. Gastronomia, frutta e verdura freschissima e uno spazio dove fermarsi, respirare e gustare. Proprio come nella nostra sede estiva di Torre Pali. Ci trovate anche nei punti Conad di Milpignano, Poggiardo e Tricase, sempre con lo stesso cuore. E per i vostri momenti speciali ci pensiamo noi con i nostri buffet artigianali. Forno Santa Chiara, l'anima del Salento, in ogni morso.
4: Ci sono emozioni che non si spiegano, si vivono. Con Rosa dei Venti Escursioni, voli sopra il mare del Salento con il nostro paracadute ascensionale. Un'esperienza sicura e indimenticabile, fino a 60 metri d'altezza sul capo di Leuca. Naviga tra grotte e acque cristalline con escursioni esclusive e personalizzabili. Coppie, gruppi, eventi speciali. Prenota in anticipo e ricevi uno sconto riservato. Prenota ora su rosadeiventiescursioni.it. Rosa dei Venti Escursioni, porto turistico di Torrevado, rotte d'emozione, dove il vento non confonde, ma ti orienta.
5: Pronto a partire con la tua auto e con i tuoi nuovi pneumatici? A tutto questo ci pensa ZM, il meglio. Pneumatici nuovi a partire da 40 euro e semi nuovi come Bridgestone, Pirelli, Michelin al miglior prezzo per autovetture, mezzi agricoli, automezzi leggeri e pesanti. ZM Pneumatici, zona industriale a Diso, via Piemonte 12, telefono 320 64 60 673 e 327 40 86 903. ZM Pneumatici, professionalità, trasparenza e risparmio.
6: La testa gira perché sei da casa Wica. A Tricase è arrivato un nuovo grande punto vendita dedicato al tuo shopping al miglior prezzo. Qui trovi tutto quello che ti serve per l'estate e la casa. Articoli per il mare, arredo giardino, intimo, abbigliamento e molto altro ancora. Tante occasioni ti aspettano nel nuovo store Casa Wica di Tricase in via Ugo Cacciatore. Aperto tutti i giorni con orario continuato.
7: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

0: Il profumo del mare, il sole del Salento, il buongiorno perfetto con la nostra caffetteria.
1: A Posto Vecchio c'è il tuo posto felice, è Pavilion. Dalla colazione ai cocktail sotto le stelle, trovi una fragrante rosticceria e ricchi aperitivi tipici salentini, serviti sia a pranzo che a cena.
0: E a pranzo? Super menù a soli 15 euro. Scegli tra un succulento hamburger di chianina con patatine e bibita o un tris di tre friselle gourmet farcite.
1: E se ami la musica, accendi la nostra Jam Station. Sali sul palco e suona la tua estate. Pavilion ti aspetta a Posto Vecchio, Marina di Salve, in Corso Italia 8. Il Salento non è mai stato così entusiasmante.
2: Desideri rilassarti davanti al mare in un posto unico? Il Lido Alba Chiara ti aspetta a Santa Maria di Leuca dalla colazione alla cena. Servizio bar, cucina di mare e noleggio ombrellone e lettini. Più tempo al mare, meno tempo ad aspettare. Da Lido Alba Chiara trovi self-service con piatti da ristorante in pochi minuti. Gusto, qualità e praticità per tutta la famiglia. Lido Alba Chiara, la tua pausa d'estate. Sul lungomare Cristoforo Colombo nel centro di Santa Maria di Leuca.
3: Ma dove vado? Vado alla macelleria braceria gastronomia da Giovanni. Finalmente ritornata. Macelleria di giorno, gastronomia da sporto per il pranzo, braceria la sera. Aperto tutti i giorni. Unisciti a noi. Nella braceria puoi gustare le migliori carni italiane, sulla terrazza all'aperto o nella sala interna. Macelleria braceria da Giovanni. Vieni a trovarci e scopri perché siamo il posto giusto per gli amanti della buona carne. Macelleria braceria gastronomia da Giovanni, in via Cappuccini ad Alessano. Per info e prenotazioni 338 80 16 324.
4: Ceramiche Indino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case. Si impegna a soddisfare i clienti più esigenti. Propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche Indino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche Indino, dal 1964 il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275.
5: Castiglione torna la tradizione, torna la festa, torna l'identità del territorio. Dal 20 al 22 luglio appuntamento con la Fiera di Santa Maria Maddalena, Fiera Cerealicola, 38esima sagra dell'Utaraggio. 3 giorni dedicati alla fede, alla cultura, ai sapori autentici e alla valorizzazione della filiera cerealicola salentina. Esposizione dei produttori, lavoratori, incontri tematici, mostre, area food, musica e momenti di comunità per riscoprire il valore delle tradizioni locali e guardare al futuro con innovazione e sostenibilità. Lunedì 20 luglio alle 19:30, inaugurazione ufficiale della fiera. Poi ogni sera un ricco programma di eventi, spettacoli e appuntamenti per tutte le età. Fiera di Santa Maria Maddalena, Fiera Cerealicola, 38esima sagra dell'Utaraggio, dal 20 al 22 luglio, una festa da vivere. Una tradizione da custodire.
6: L'agenzia Forte Immobiliare di Tricase, per soddisfare le tante richieste di acquisto, ricerca immobili, case indipendenti con giardino, case da ristrutturare, terreni con fabbricati rurali. Offre un servizio per vendere gli immobili basato su oltre 20 anni di esperienza. Chiama al numero 0833 54 3505. Forte Immobiliare. 0833 54 3505. Cerchiamo case e terreni da vendere. Forteimmobiliare.com. Take me
5: home. Richiedi una canzone a Radio Aurora 350 174 34 38 350 174 34 38. Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

0: Quando è stata l'ultima volta che hai ascoltato davvero il mare? Quando hai sentito il profumo della brezza sulla pelle, il calore del sole, la morbidezza della sabbia dorata sotto i piedi, il gusto di un pranzo vista mare e davanti agli occhi solo bellezza. Alle 5 Vele Beach Club, nel cuore del Salento, i tuoi 5 sensi si risvegliano, perché il vero lusso non è avere di più, è tornare a sentire. Le 5 Vele Beach Club, Pescoluse, il luogo dove i tuoi 5 sensi ritrovano il loro spazio.
1: Due grandi radio. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. Mondo Radio, notizie dal Salento, musica per tutti i gusti, trasmissioni in diretta ogni giorno dalle 7 alle 24. Radio Aurora, musica anni 60, 70, 80, 90, italiana, ma non solo. Mondo Radio e Radio Aurora, grazie a voi, sempre più grandi. www.mondoradio.net e www.radioaurora.it.

0: Radio Aurora. Spot.
1: La tua auto ti parla, ma tu non capisci il linguaggio dei motori. Ci pensa Autofficina Ponzo Rocco a Presicce, che da oltre 35 anni è leader nel settore automobilistico. Impianti GPL, revisioni carburatori, clima, diagnosi computerizzata, installazione ganci traino, antifurti block shaft e

0: Finalmente le vacanze, finalmente relax, finalmente Bambù! Bambù a Pescoluse, Marina di Salve. Bellissima spiaggia libera attrezzata, con ampio parcheggio disponibile e passerella per disabili, per permettere a tutti di godere del meraviglioso mare di Pescoluse. Colazioni buonissime, a pranzo gustosissimi aperitivi, accompagnati dalla birra Terrona. Quest'anno per le tue vacanze c'è Bambù a Pescoluse, Marina di Salve. Anche per i tuoi amici a quattro zampe. www.lidobambù.com.
1: Agribeach Eden Salento a Pescoluse, Marina di Salve, è l'unico stabilimento balneare sulla costa ionica ad accogliere i nostri amici a quattro zampe. Eden Salento mette a disposizione ombrelloni, lettini e gazebo su una distesa di prato frontemare e uno specchio d'acqua di 200 metri lineari per la balneazione dei cani, compresi tutti i servizi, e un'area agility recintata. Agribeach Eden Salento a Pescoluse è anche bar, ristorante, aperto dalle 9 alle 19. Prenota la tua giornata sul sito agribeach.net.
2: Da 15 anni l'Aiara Alimentari del Sud si prende cura del tuo benessere con prodotti biologici di qualità, scelti ogni giorno per un'alimentazione naturale e consapevole. Prodotti da forno a lievitazione naturale, alimenti vegani, pasta di grani antichi, spezie dal mondo, salumi pregiati sempre freschi, formaggi e parmigiano biologico di 30 e 50 mesi. Ogni lunedì, su ordinazione, fresca ricotta biologica di capra. Scopri anche cosmetici bio e detersivi ecologici alla spina. Ti aspettiamo a Tricase, in Piazza Principessa. L'Aiara. Salute, qualità e natura.
3: Siete pronti per rigenerare mente, corpo e spirito? Rilassatevi sulla spiaggia dorata del Sunset Beach, a Torre Mozza, proprio sulle acque cristalline dello Ionio. Lasciatevi coccolare con tutti i servizi del Sunset Beach di Anna Ivan. Al mattino, caffetteria, brioche, cornetti caldi.

0: 14.
1: Ogni domenica pomeriggio in diretta dal Sunset Beach con Gianti e Ilaria Serio.
0: Da Arca Sud è arrivato il momento di illuminare la tua casa risparmiando. Approfitta delle grandi promozioni su tutta la merce in negozio. Lampadari, plafoniere, applique e tante soluzioni per illuminare ogni ambiente. Per affrontare al meglio l'estate, scegli i nostri ventilatori da soffitto, belli e convenienti. Scopri anche le eleganti catene luminose da esterno, perfette per creare un'atmosfera unica nel tuo giardino o sul tuo terrazzo. Arca Sud, fabbrica lampadari, ti aspetta ad Alessano, strada statale 275, telefono 0833 78 14 43. Ora Arca Sud effettua anche l'installazione dei lampadari.
2: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie, porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
3: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Ultre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
4: Cerchi l'auto giusta per te? Da Sperti Veicoli, partner ufficiale Peugeot, trovi usato garantito di tutte le marche con chilometri certificati. Auto aziendali, nuove e chilometro zero. Garantiamo qualità e sicurezza e inoltre assistenza qualificata con la nostra officina. Qualunque sia il tuo preventivo di spesa, abbiamo l'auto su misura per te, con pagamenti personalizzati anche senza anticipo. Vieni a scoprire le offerte di questo mese. Ti aspettiamo a Maglie, in via Fratelli Piccinno o su spertiveicoli.it.
5: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

0: finalmente sono arrivati! A partire da sabato 4 luglio iniziano i veri saldi da Altri Tempi e Altre Case. Nelle due sedi in via Adriano potrai approfittare di promo esclusive su divani fissi e letto, reti e materassi, poltrone relax e tanti altri articoli presenti in esposizione. Prezzi super convenienti, consegna rapida e la qualità che ci contraddistingue da anni. Informazioni 328 80 08 865, www.altritempitricase.it.
1: Castiglione torna la tradizione, torna la festa, torna l'identità del territorio. Dal 20 al 22 luglio appuntamento con la Fiera di Santa Maria Maddalena. Fiera cerealicola, 38esima sagra dell'Utaraggiu. 3 giorni dedicati alla fede, alla cultura, ai sapori autentici e alla valorizzazione della filiera cerealicola salentina. Esposizione dei produttori, lavoratori, incontri tematici, mostre, area food, musica e momenti di comunità per riscoprire il valore delle tradizioni locali e guardare al futuro con innovazione e sostenibilità. Lunedì 20 luglio alle 19:30, inaugurazione ufficiale della fiera. Poi ogni sera un ricco programma di eventi, spettacoli e appuntamenti per tutte le età. Fiera di Santa Maria Maddalena, Fiera Cerealicola, 38esima sagra dell'Utaraggiu, dal 20 al 22 luglio, una festa da vivere. Una tradizione da custodire.
2: Quest'estate vivi il mare come meriti. Lido Fontanelle ti aspetta per una giornata dove relax, divertimento e sapori autentici si incontrano ogni giorno. Goditi il nostro bar e la trattoria con gustosi piatti tipici della tradizione. Lasciati coinvolgere dall'animazione e partecipa alle energizzanti sessioni di acqua gym. Il tutto immerso in un mare cristallino con un fondale sabbioso, perfetto per tutta la famiglia. Vieni a trascorrere la tua giornata di mare da noi. Ci trovi in via Corso Vittoria a Torre San Giovanni. Lido Fontanelle. Mare, sole, divertimento.
3: Ceramiche terrecotte Indino di Giampiero, a Lucugnano. Creazioni uniche per arredare casa e giardino, realizzate dai nostri artigiani. Ogni pezzo è un'opera d'arte, tutto lavorato e dipinto rigorosamente a mano. Scoprite splendidi servizi da tavola, piatti decorati a mano, lampade di vario genere, oggettistica e soprattutto vasi da arredo perfetti per il vostro giardino. Ogni creazione è unica, anche con lavori su commissione e bomboniere personalizzate. Ceramiche terrecotte Indino di Giampiero. Creatività, arte e bellezza in ogni dettaglio. Strada statale 275, incrocio per Lucugnano, accanto al Calvario.
4: Buongiorno dalla redazione. L'esercito statunitense ha colpito centri di comando militare, capacità navali, siti di lancio di missili e droni e sistemi di difesa aerea iraniani al fine di ridurre la capacità dell'Iran di continuare ad attaccare le navi commerciali in transito nello stretto di Hormuz. Teheran invece ha annunciato di aver colpito obiettivi militari statunitensi in Bahrain e Kuwait. Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno rivendicato di aver distrutto un data center di Amazon in un attacco in Bahrain. Alert per gli americani nel mondo. Sono stati arrestati in flagranza 2 imprenditori dell'agroaversano attivi nel settore del commercio all'ingrosso di prodotti agricoli e dell'allevamento. Le accuse a loro carico sono intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro aggravato. I loro dipendenti lavoravano anche 14 ore al giorno per circa 3 euro l'ora e restavano nei campi anche durante lo spargimento di pesticidi senza dispositivi di protezione. Temporali devastanti e chicchi di grandine grossi come un arancio. C'è questo, secondo gli esperti, il prezzo della tregua dal caldo estremo che presto riguarderà tutta Italia e non solo il nord. La penisola però resta divisa in due dalle temperature almeno per altre 24 ore. Finito un mondiale, si pensa al prossimo. Il presidente della Conmebol, con un tweet sulla prossima edizione che vedrà tra i paesi ospitanti Argentina, Uruguay e Paraguay, annuncia sarà a 64 squadre, un'ipotesi che era già al vaglio della FIFA, ma l'annuncio sembra già dare per presa la decisione. Per ora è tutto, a più tardi.
5: Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

0: Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca. Esperienza da vivere e custodire nel cuore.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
2: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. Il ritorno del lino segna l'estate con una purezza che richiama tempi antichi, offrendoci una soluzione eccellente per combattere il caldo. Scegliere questo tessuto naturale significa abbracciare una filosofia di vita che privilegia il benessere fisico e la semplicità estetica. Non è solo una scelta di moda, ma una risposta concreta alla ricerca di freschezza in giornate afose, dove il corpo chiede solo di respirare liberamente. In passato si tendeva a privilegiare fibre artificiali, spesso pesanti e poco traspiranti, convinti che la praticità superasse il comfort. Oggi la tendenza si è invertita drasticamente. L'eleganza si ritrova ora nel piacere di indossare camicie in lino dalla fattura impeccabile e pantaloni morbidi che accarezzano la pelle senza costringerla. La bellezza di questi capi risiede nella loro capacità di mantenersi freschi, assorbendo l'umidità e lasciando passare l'aria, trasformando ogni movimento in una sensazione di sollievo. Abbinare i capi in lino è un esercizio di stile che richiede solo buon gusto e moderazione. Una camicia bianca di lino dal taglio ampio diventa il pilastro di ogni guardaroba estivo. Può essere portata sopra pantaloni dello stesso materiale, declinati in tinte terrose o naturali, creando un insieme sobrio e sempre equilibrato. Il segreto per un look impeccabile sta nel giocare con le proporzioni. Un pantalone leggermente più stretto bilancia una camicia voluminosa, donando una silhouette armoniosa e disinvolta. Investire in un buon capo di lino significa puntare su un materiale nobile pensato per durare e migliorare con l'uso. La caratteristica stropicciatura naturale del lino non è un difetto, ma un segno distintivo di autenticità. E questa è la vera rivoluzione del vestire bene: accettare la naturalezza delle forme. Questi abiti diventano così il compagno perfetto per le passeggiate sotto il sole, garantendo uno stile senza tempo. Mentre il mondo si perde tra frenesie tecnologiche, vestirsi di lino è un atto di resistenza pacata. È un ritorno a ciò che è concreto e profondamente umano. Un pantalone di lino fresco e una camicia leggera non servono soltanto a coprirci, servono a regalarci serenità, permettendoci di vivere le giornate estive con leggerezza, eleganza e quel brio autentico che solo la natura, con i suoi filati, sa donarci in tutta la sua maestosità. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione del poeta, scrittore e filosofo francese Albert Camus. Nel bel mezzo dell'inverno ho imparato infine che dentro di me c'è un'estate invincibile.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
3: I classici italiani e le hit internazionali del passato. Radio Aurora. La musica dei tuoi anni più belli.

0: Radio Aurora Info Viabilità.
1: Luce Verde Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati, si mantiene scorrevole la circolazione lungo la rete autostradale che attraversa il territorio pugliese. Si rallenta per lavori sulla statale 16 Adriatica all'altezza di Maglie nelle due direzioni. A Lecce proseguono fino al prossimo 25 luglio i lavori in via San Cesario, con strada chiusa tra via Raffaele D'Arpe e via Enrico Lupinacci. Infine vi ricordo che fino al 13 settembre è attivo il servizio Salento in bus, servizio di trasporto pubblico con 9 linee principali di collegamento tra Lecce, l'entroterra e le località costiere, integrate da diverse linee secondarie di supporto. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca. Esperienza da vivere e custodire nel cuore.
4: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi una novità tutta da gustare, Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi. La tradizione ha ancora il suo profumo.
3: Vacanze da sogno. Nella natura incontaminata della macchia mediterranea, abbracciati.

0: No, non stai sognando. Sei alle Seychelles. Alle Seychelles del Salento, località cabina Marina di Salve. Smetti di sognare e vieni al Lido Seychelles del Salento. Punto ristoro con specialità di mare e di terra. Marina di Salve, litoranea Leuca Gallipoli. Seguici anche su Facebook Seychelles del Salento. Per info e prenotazione 320 70 28 094.
1: E allora vieni via.
2: Cerchi un'auto? Quella giusta ti sta aspettando da Circhetta Automotive, un parco auto ricco di occasioni nuove dei migliori marchi come Toyota, Jeep, Fiat, DR, Lancia, Alfa. Vieni a trovarci e compareremo preventivi tra nuovo, usato e chilometro zero per garantirti la migliore occasione. L'auto giusta per te esiste, è qui da noi. Circhetta Automotive è a Poggiardo in via Grazia Deledda.
3: La testa gira perché sei da Casa Wica. A Tricasa è arrivato un nuovo grande punto vendita dedicato al tuo shopping al miglior prezzo. Qui trovi tutto quello che ti serve per l'estate e la casa. Articoli per il mare, arredo giardino, intimo, abbigliamento e molto altro ancora. Tante occasioni ti aspettano nel nuovo store Casa Wica di Tricasa in via Ugo Cacciatore. Aperto tutti i giorni con orario continuato.
4: Pronto a partire con la tua auto e con i tuoi nuovi pneumatici? A tutto questo ci pensa ZM, il meglio. Pneumatici nuovi a partire da 40 euro e seminuovi come Bridgestone, Pirelli, Michelin al miglior prezzo per autovetture, mezzi agricoli, automezzi leggeri e pesanti. ZM Pneumatici, zona industriale a Diso, via Piemonte 12, telefono 320 64 60 673 e 327 40 86 903. ZM Pneumatici, professionalità, trasparenza e risparmio.
5: Da 30 anni il mare ha un solo sapore, quello della Pescheria del Corso a Torrevado. Crudi e frutti di mare depurati con cura e tanto altro. Puoi gustare subito quello che scegli dal banco direttamente in sala ristoro, sul nostro terrazzo vista mare, oppure ordinare piatti pronti e specialità da asporto. Vieni a trovarci, siamo aperti a pranzo e a cena. Pescheria, friggitoria, gastronomia. A Torrevado, in Corso Venezia.
6: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
7: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
6: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
8: Il nostro mare è ancora una volta bandiera blu. La nostra spiaggia sorprende per la bellezza. Il nostro impegno per darvi il massimo è continuo. Lido dei Gigli a Pescolose, Marina di Salve. Colazioni, aperitivi, ottime pucce, primi, secondi, tutto rigorosamente di qualità. Ogni domenica beach party con DJ. Lido dei Gigli, la tua estate al mare. Segui la nostra pagina Instagram Lido dei Gigli.
9: A Castiglione torna la tradizione, torna la festa, torna l'identità del territorio. Dal 20 al 22 luglio appuntamento con la Fiera di Santa Maria Maddalena. Fiera cerealicola, 38esima sagra dell'Utaraggio. 3 giorni dedicati alla fede, alla cultura, ai sapori autentici e alla valorizzazione della filiera cerealicola salentina. Esposizione dei produttori, lavoratori, incontri tematici, mostre, area food, musica e momenti di comunità per riscoprire il valore delle tradizioni locali e guardare al futuro con innovazione e sostenibilità. Lunedì 20 luglio alle 19:30, inaugurazione ufficiale della fiera. Poi ogni sera un ricco programma di eventi, spettacoli e appuntamenti per tutte le età. Fiera di Santa Maria Maddalena, Fiera Cerealicola, 38esima sagra dell'Utaraggio, dal 20 al 22 luglio, una festa da vivere. Una tradizione da custodire.
10: Mattina Aurora, i tuoi anni più belli.

0: Quando è stata l'ultima volta che hai ascoltato davvero il mare? Quando hai sentito il profumo della brezza sulla pelle, il calore del sole, la morbidezza della sabbia dorata sotto i piedi, il gusto di un pranzo vista mare e davanti agli occhi solo bellezza. Alle 5 Vele Beach Club, nel cuore del Salento, i tuoi 5 sensi si risvegliano, perché il vero lusso non è avere di più, è tornare a sentire. Le 5 Vele Beach Club, Pescoluse, il luogo dove i tuoi 5 sensi ritrovano il loro spazio.
1: Radio Aurora informa. Ogni giorno 13 notiziari nazionali e 3 locali. Radio Aurora, la musica dei tuoi anni più belli.

0: Radio Aurora. Spot.
1: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 4190. Seguici sui social per restare aggiornato.
2: Castiglione torna la tradizione, torna la festa, torna l'identità del territorio. Dal 20 al 22 luglio appuntamento con la Fiera di Santa Maria Maddalena. Fiera cerealicola, 38esima sagra dell'Utaraggiu. 3 giorni dedicati alla fede, alla cultura, ai sapori autentici e alla valorizzazione della filiera cerealicola salentina. Esposizione dei produttori, lavoratori, incontri tematici, mostre, area food, musica e momenti di comunità per riscoprire il valore delle tradizioni locali e guardare al futuro con innovazione e sostenibilità. Lunedì 20 luglio alle 19:30, inaugurazione ufficiale della fiera. Poi ogni sera un ricco programma di eventi, spettacoli e appuntamenti per tutte le età. Fiera di Santa Maria Maddalena, Fiera Cerealicola, 38esima sagra dell'Utaraggiu. Dal 20 al 22 luglio, una festa da vivere. Una tradizione da custodire.
3: La tua auto è parte della tua vita. Trattala con cura. Da Bortone Carrozzeria a Tricase trovi esperienza, tecnologia e un'esperienza che non ti lascia mai solo. Soccorso stradale, gestione completa del sinistro, auto di cortesia e per i cristalli ci pensiamo noi. Siamo partner Vetrocar. Bortone Carrozzeria a Tricase in via Galvani, zona industriale. Chiamalo 0833 54 33 29.
4: Quante volte ti capita di essere in un posto, ma con la mente già altrove? Regalati un'esperienza che ti riporta nel presente, con un giro in barca, insieme ad Ariel Escursioni Leuca. Lasciati avvolgere dal sole e dal suono delle onde che porta via ogni pensiero. Davanti ai tuoi occhi si aprono le spettacolari grotte di Santa Maria di Leuca e il suggestivo incontro tra Ionio e Adriatico. Poi un tuffo in acque cristalline, un aperitivo a bordo e quella sensazione preziosa di sentirti finalmente nel posto giusto. 3 ore di mare, emozioni e libertà per tornare a respirare. Prenota ora arielescursionileuca.it. La tua estate inizia qui.
5: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
6: Occhio al prezzo! Attenzione, attenzione! Importante annuncio commerciale! Altri Tempi Outlet presenta la nuova promo estiva!
7: Dal 12 al 26 giugno nella sede di Tricase in via Adriano ti aspetta un'incredibile selezione di articoli di fine serie per la tua casa al mare. Prezzi mai visti, ma affrettati! La promozione vale solo

0: 65.
1: Accendi la libertà di guidare le super occasioni di Premotors. Scooter e moto pronti a farti vivere un'estate senza pensieri. Acquista oggi e la prima rata la paghi dopo 3 mesi. E per il tuo business, scegli tra i veicoli commerciali usati in pronta consegna adatti a soddisfare qualsiasi tua esigenza di lavoro. Affidabilità e convenienza ti aspettano da Premotors, a Taurisano in corso Umberto I 223.
2: Il comune di Morciano di Leuca presenta Estate da Mare, con la direzione artistica di Mondo Radio Tutti Frutti. Musica, teatro, cinema, danze, spettacoli per bambini, sport, per un'estate indimenticabile. Vi aspettiamo a Morciano di Leuca, nella marina di Torre Vado e a Barbarano del Capo, per farvi vivere momenti piacevoli con tutti gli eventi in programma. Estate da Mare. Scopri tutti gli eventi sulle pagine Facebook del comune di Morciano di Leuca e di Mondo Radio Tutti Frutti.
3: Martedì 21 luglio a Barbarano tutta la musica italiana con la Super Campus Band. Il 22 e 23 luglio a Morciano di Leuca la festa di San Giovanni e le Mosiniere.
4: Un autolavaggio aperto 24 ore su 24? Autolavaggio Nicolardi offre piste di lavaggio fai da te, area di aspirazione, vasta zona di rifinitura, lavaggio automatico con spazzole in carlight antigraffio e anche servito. Ci trovi nei pressi del centro commerciale Gulliver di Surano, sulla strada statale 275. Autolavaggio Nicolardi. La tua auto, bella fuori e pulita dentro.
5: Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
6: GESCO, il tuo risparmio energetico. Installazione di innovativi impianti fotovoltaici con accumulo. Vasta gamma di pannelli solari, climatizzatori, pompe di calore Samsung, Mitsubishi Electric, Carrier, Toshiba, Sinclair, Baxi, AUX, Sime. Noti per qualità, prezzo e assistenza. Approfitta degli incentivi e della formula paga facile con rate da 50 euro. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle energie alternative, alla termoidraulica, alle ceramiche e all'arredo bagno. GESCO, Contrada Vore, zona industriale, Melissano, Lecce. 0833 58 1501. www.gescodistribuzione.it.
7: In questo periodo pannello solare Sime da 300 litri in promozione a 390 euro con incentivo GSE. Condizionatore Samsung 9000 BTU a 240 euro con rottamazione.
8: Pescheria Friggitoria da Pietro, Gagliano del Capo, strada statale Gagliano Leuca. La pescheria storica del Salento, presente da oltre 40 anni. Pesce fresco, pescato ogni giorno, con vendita al dettaglio e all'ingrosso. La pescheria da Pietro è anche friggitoria self-service e propone primi piatti, secondi, crudi e una buonissima frittura calda e croccante. Il pesce appena pescato è cucinato sul momento, pronto per essere gustato nel nostro spazio all'aperto o da asporto. Aperti tutti i giorni a pranzo e a cena. Pescheria Friggitoria da Pietro, Gagliano del Capo, strada statale Gagliano Leuca. L'arte del mare dal 1920.
9: Desideri rilassarti davanti al mare in un posto unico? Il Lido Alba Chiara ti aspetta a Santa Maria di Leuca dalla colazione alla cena. Servizio bar, cucina di mare e noleggio ombrellone e lettini. Più tempo al mare, meno tempo ad aspettare. Da Lido Alba Chiara trovi self-service con piatti da ristorante in pochi minuti. Gusto, qualità e praticità per tutta la famiglia. Lido Alba Chiara, la tua pausa d'estate. Sul lungomare Cristoforo Colombo nel centro di Santa Maria di Leuca.
10: Immagina uno spazio verde progettato su misura per te, che sia il giardino di casa o l'ingresso della tua attività. Noi di Garden Negro lo rendiamo unico. Portiamo nel tuo mondo l'eccellenza dei vivai d'Italia. Alberature pregiate, piante da frutto, palme spettacolari e rampicanti. Da noi trovi piante da interno, vasi dal design moderno e tutto il necessario per la cura e la manutenzione della tua piscina. La nostra esperienza è al servizio di ogni tua passione, inclusa quella per i tuoi piccoli amici, con un reparto interamente dedicato a cani e gatti. Vieni a trovarci a Morciano di Leuca, nella nostra sede in zona artigianale. Lasciati guidare dal nostro staff e trasforma la tua visione in realtà. Garden Negro, passione per il verde.
0: Buongiorno dalla redazione. Sono continuati anche nella notte i disordini a Bologna dopo il presidio per Fakir, il 43enne morto ammanettato dopo una colluttazione con agenti di pubblica sicurezza. Un gruppetto di attivisti ha lanciato oggetti contro i poliziotti fin dopo la mezzanotte e ha devastato con atti vandalici il centro città. Nei disordini del pomeriggio 11 le persone ferite. Nello scalo portuale di Vado Ligure è stato individuato un carico di 650 panetti contenenti oltre 770 kg di cocaina. La droga era nascosta fra decine di pallet di banane all'interno di un container frigo proveniente da uno dei principali porti dell'Ecuador. Un 18enne incensurato è stato ferito da alcune persone nei pressi di un campetto di calcio tra Napoli e Casoria la notte scorsa. Sempre a Casoria, un 37enne già noto alle forze dell'ordine è stato ferito all'addome con un coltello. Ad aggredirlo un gruppo di giovani. Sono in corso indagini per verificare se i due eventi possano essere collegati. Una bambina è rimasta incastrata con una gamba nella pompa di riciclo di una piscina del Trevigiano durante una gita col centro estivo. Nei giorni scorsi un incidente analogo a Sestri Levante, Genova, è costato la vita ad una tredicenne. Temporali devastanti e chicchi di grandine grossi come un'arancia, e questo, secondo gli esperti, il prezzo della tregua dal caldo estremo che presto riguarderà tutta Italia e non solo il nord. La penisola però resta divisa in due dalle temperature almeno per altre 24 ore. È tutto, a più tardi.
11: Radio Aurora, i tuoi anni più belli.
12: Radio Aurora puoi ascoltarla anche in diretta, in tutto il mondo. Vai su www.radioaurora.it e clicca On Air. Radio Aurora, grazie ad internet in diretta in tutto il mondo.
5: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

0: Radio Aurora, i tuoi anni più belli.
1: I tuoi anni più belli anche su internet. Clicca www.radioaurora.it.
0: Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

0: No, non stai sognando. Sei alle Seychelles. Alle Seychelles del Salento, località cabina Marina di Salve. Smetti di sognare e vieni al Lido Seychelles del Salento. Punto ristoro con specialità di mare e di terra. Marina di Salve, litoranea Leuca Gallipoli. Seguici anche su Facebook Seychelles del Salento. Per info e prenotazione 320 70 28 094.
1: E allora vieni via.
2: Ceramiche Indino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case, si impegna a soddisfare i clienti più esigenti, propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche Indino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche Indino, dal 1964, il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275.
3: L'agenzia Forte Immobiliare di Tricase, per soddisfare le tante richieste di acquisto, ricerca immobili, case indipendenti con giardino, case da ristrutturare, terreni con fabbricati rurali. Offre un servizio per vendere gli immobili basato su oltre 20 anni di esperienza. Chiama al numero 0833 54 3505. Forte Immobiliare, 0833 54 3505. Cerchiamo case e terreni da vendere. Forteimmobiliare.com. Take me
4: home. A Castiglione torna la tradizione, torna la festa, torna l'identità del territorio. Dal 20 al 22 luglio appuntamento con la Fiera di Santa Maria Maddalena. Fiera cerealicola, 38esima sagra dell'Utaraggiu. 3 giorni dedicati alla fede, alla cultura, ai sapori autentici e alla valorizzazione della filiera cerealicola salentina. Esposizione dei produttori, lavoratori, incontri tematici, mostre, area food, musica e momenti di comunità per riscoprire il valore delle tradizioni locali e guardare al futuro con innovazione e sostenibilità. Lunedì 20 luglio alle 19:30, inaugurazione ufficiale della fiera. Poi ogni sera un ricco programma di eventi, spettacoli e appuntamenti per tutte le età. Fiera di Santa Maria Maddalena, Fiera Cerealicola, 38esima sagra dell'Utaraggiu, dal 20 al 22 luglio, una festa da vivere. Una tradizione da custodire.
5: Nel cuore della costa salentina, tra sabbia bianca e acque turchesi, c'è un angolo di paradiso. Lido Isola Beach a Torre San Giovanni. Un meraviglioso lido attrezzato per il relax, dove potrai anche gustare i piatti tipici salentini, preparati con amore e tradizione da Carmina. Lo staff, con la sua gentilezza e professionalità, penserà a tutto il resto. E se ami i tramonti, ricorda che questo è uno dei punti più a ovest della costa, dove potrai ammirare il sole scendere direttamente in mare. Inutile spiegartelo, vieni a viverlo. Lido Isola Beach è a Torre San Giovanni in contrada Poseidone. Info al 350 10 17 473.
6: C'è un profumo che racconta la nostra terra. È il profumo del forno artigianale Santa Chiara. Ogni giorno portiamo sulla vostra tavola molto più di pane, pucce, friselle, pizzette e tarallini. Portiamo storie, ricordi, emozioni autentiche. Ad Alessano, nel nostro quartier generale in via Scipione San Giovanni 95, vi accogliamo in un luogo fatto di sapori veri. Gastronomia, frutta e verdura freschissima e uno spazio dove fermarsi, respirare e gustare. Proprio come nella nostra sede estiva di Torre Pali. Ci trovate anche nei punti Conad di Milpignano, Poggiardo e Tricase, sempre con lo stesso cuore. E per i vostri momenti speciali ci pensiamo noi con i nostri buffet artigianali. Forno Santa Chiara, l'anima del Salento, in ogni morso.
7: Ci sono emozioni che non si spiegano, si vivono. Con Rosa dei Venti Escursioni, voli sopra il mare del Salento con il nostro paracadute ascensionale. Un'esperienza sicura e indimenticabile, fino a 60 metri d'altezza sul capo di Leuca. Naviga tra grotte e acque cristalline con escursioni esclusive e personalizzabili. Coppie, gruppi, eventi speciali. Prenota in anticipo e ricevi uno sconto riservato. Prenota ora su rosadeiventiescursioni.it. Rosa dei Venti Escursioni, porto turistico di Torrevado, rotte d'emozione, dove il vento non confonde, ma ti orienta.
8: Quando un luogo ti conquista il cuore, quando il profumo della natura avvolge i sensi e un'ospitalità autentica ti accoglie con il calore di casa. Da 20 anni Masseria Ruri Pulcra custodisce questa promessa, Un'oasi di quiete immersa nel verde, dove i sapori della tradizione si incontrano con l'eccellenza di materie prime locali accuratamente selezionate. Vivi le serate estive sulla nostra affascinante terrazza, tra gusto raffinato e un esclusivo menù à la carte. È gradita la prenotazione allo 0833 75 28 13. Masseria Ruri Pulcra è sulla strada provinciale per San Gregorio. Il profumo del mare, il sole del Salento, il buongiorno perfetto con la nostra caffetteria.
9: A Posto Vecchio c'è il tuo posto felice, è Pavilion. Dalla colazione ai cocktail sotto le stelle, trovi una fragrante rosticceria e ricchi aperitivi tipici salentini, serviti sia a pranzo che a cena.
8: E a pranzo? Super menù a soli 15 euro. Scegli tra un succulento hamburger di chianina con patatine e bibita o un tris di tre friselle gourmet farcite.
9: E se ami la musica, accendi la nostra Jam Station. Sali sul palco e suona la tua estate. Pavilion ti aspetta a Posto Vecchio, Marina di Salve, in Corso Italia 8. Il Salento non è mai stato così entusiasmante.
10: Il giorno più importante merita un simbolo eterno. Renna Gioielli, a Gagliano del Capo, propone una straordinaria collezione di fedi nuziali per suggellare il vostro amore. Dalle classiche in oro giallo e bianco, alle più romantiche in oro rosa, oppure i nuovi modelli in oro color champagne. Le fedi nuziali raccontano la vostra storia. Passate a scegliere il simbolo del vostro sì da Renna Gioielli, a Gagliano del Capo, via Margherita di Savoia. Vi aspettano sconti d'oro.
11: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
12: Ma dove vado? Vado alla macelleria braceria gastronomia da Giovanni. Finalmente ritornata. Macelleria di giorno, gastronomia da sporto per il pranzo, braceria la sera. Aperto tutti i giorni. Unisciti a noi. Nella braceria puoi gustare le migliori carni italiane, sulla terrazza all'aperto o nella sala interna. Macelleria braceria da Giovanni. Vieni a trovarci e scopri perché siamo il posto giusto per gli amanti della buona carne. Macelleria braceria gastronomia da Giovanni, in via Cappuccini ad Alessano. Per info e prenotazioni 338 80 16 324.
13: Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca. Esperienza da vivere e custodire nel cuore.
14: Radio Aurora la puoi ascoltare in FM e in streaming. Scegli Radio Aurora per la tua pubblicità. 0833 54 60 72.

richiedi una canzone a Radio Aurora 350 174 34 38 350 174 34 38 Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

0: pomeriggio Aurora, i tuoi anni più belli.
1: In questo giorno di pensieri pesanti, dove sono e chi sono?

0: prima di tutto dovresti stringermi forte e farmi male.
1: Emozioni, passioni, ricordi. Su Radio Aurora, la musica dei tuoi anni più belli.

0: Radio Aurora. Spot.
1: Scopri la bellezza della costa ionica e adriatica con Salento Escursioni. Lasciati conquistare dal fascino della motonave d'epoca Taras, con musica, aperitivo a base di prodotti tipici e bollicine. Oppure scegli l'esclusività di Nereide, con escursioni in piccoli gruppi e aperitivo servito a bordo. E se ami la libertà, noleggia una barca con o senza patente, anche con skipper. Salento Escursioni, Torre Vado, noleggia la libertà, naviga a richiamo del mare. Info e prenotazioni al 366 25 34 134.
2: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
3: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, ma lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
4: Cerchi l'auto giusta per te? Da Sperti Veicoli, partner ufficiale Peugeot, trovi usato garantito di tutte le marche con chilometri certificati. Auto aziendali, nuove e chilometro zero. Garantiamo qualità e sicurezza e inoltre assistenza qualificata con la nostra officina. Qualunque sia il tuo preventivo di spesa, abbiamo l'auto su misura per te, con pagamenti personalizzati anche senza anticipo. Vieni a scoprire le offerte di questo mese. Ti aspettiamo a Maglie, in via Fratelli Piccinno o su spertiveicoli.it.
5: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

0: finalmente sono arrivati! A partire da sabato 4 luglio iniziano i veri saldi da Altri Tempi Altre Case. Nelle due sedi in via Adriano potrai approfittare di promo esclusive su divani fissi e letto, reti e materassi, poltrone relax e tanti altri articoli presenti in esposizione. Prezzi super convenienti, consegna rapida e la qualità che ci contraddistingue da anni. Informazioni 328 80 08 865, www.altritempitricase.it.
1: Agribeach Eden Salento a Pescoluse, Marina di Salve, è l'unico stabilimento balneare sulla costa ionica ad accogliere i nostri amici a quattro zampe. Eden Salento mette a disposizione ombrelloni, lettini e gazebo su una distesa di prato frontemare e uno specchio d'acqua di 200 metri lineari per la balneazione dei cani, compresi tutti i servizi, e un'area agility recintata. Agribeach Eden Salento a Pescoluse è anche bar, ristorante, aperto dalle 9 alle 19. Prenota la tua giornata sul sito agribeach.net.
2: Da 15 anni l'Aiara Alimentari del Sud si prende cura del tuo benessere con prodotti biologici di qualità, scelti ogni giorno per un'alimentazione naturale e consapevole. Prodotti da forno a lievitazione naturale, alimenti vegani, pasta di grani antichi, spezie dal mondo, salumi pregiati sempre freschi, formaggi e parmigiano biologico di 30 e 50 mesi. Ogni lunedì, su ordinazione, fresca ricotta biologica di capra. Scopri anche cosmetici bio e detersivi ecologici alla spina. Ti aspettiamo a Tricase, in Piazza Principessa. L'Aiara, salute, qualità e natura.
3: Bomba Autofficina, a Depressa di Tricase. La passione per i motori incontra la cura per ogni dettaglio. Il tuo centro assistenza qualificato per auto e veicoli commerciali. Tagliandi certificati, assistenza climatizzatori, revisione turbocompressori, manutenzione e sostituzione olio per cambi automatici con tecnologia a impulsi. Assetti sportivi, scarichi personalizzati ed elaborazione centraline motore e cambi automatici. E da oggi puoi pagare qualsiasi riparazione a rate, senza interessi e senza busta paga. Ti aspettiamo a Depressa di Tricase, in via Enrico Zotto. Bomba Autofficina, un nome, una garanzia.
4: Solo per pochi giorni, sconto del 20% su ricarica climatizzatore e su cambio olio.
5: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
3: A Tricase c'è un nuovo modo di lavare la tua auto. Bortone Car Wash H24. Tecnologia di ultima generazione, pulizia accurata e zero graffi in pochi minuti. Preferisci fare da solo? Nessun problema. Ti aspetta il nostro self-service con alta pressione, per interni ed esterni sempre perfetti. Facile, veloce, sempre disponibile. Bortone Car Wash H24 è aperto 24 ore su 24 anche nei festivi. Ti aspettiamo nella zona industriale di Tricase. Bortone Car Wash H24. La scelta giusta, ogni giorno.
6: Castiglione torna la tradizione, torna la festa, torna l'identità del territorio. Dal 20 al 22 luglio appuntamento con la Fiera di Santa Maria Maddalena. Fiera cerealicola, 38esima sagra dell'Utaraggiu. Tre giorni dedicati alla fede, alla cultura, ai sapori autentici e alla valorizzazione della filiera cerealicola salentina. Esposizione dei produttori, lavoratori, incontri tematici, mostre, area food, musica e momenti di comunità per riscoprire il valore delle tradizioni locali e guardare al futuro con innovazione e sostenibilità. Lunedì 20 luglio alle 19:30, inaugurazione ufficiale della fiera. Poi ogni sera un ricco programma di eventi, spettacoli e appuntamenti per tutte le età. Fiera di Santa Maria Maddalena, Fiera Cerealicola, 38esima sagra dell'Utaraggiu, dal 20 al 22 luglio. Una festa da vivere, una tradizione da custodire.
2: E se il paradiso fosse una spiaggia di sabbia bianca e mare turchese? Allora è più vicino di quanto immagini. È il Lido Oasi degli Angeli, Torre San Giovanni, un tratto di costa paradisiaca, dove ogni dettaglio è pensato per il tuo relax. Colazione tipica leccese con caffè in ghiaccio e latte di mandorla, cornetti e pasticciotti e un menù del giorno con piatti tipici salentini delizieranno la tua giornata, oltre agli ottimi cocktail rinfrescanti. Da 40 anni Lido Oasi degli Angeli è la scelta ideale per vivere la tua estate. Lido Oasi degli Angeli è a Torre San Giovanni, Contrada Poseidone. Speciale giugno, un ombrellone e due lettini a soli 15 euro.
7: Bentrovati dalla redazione. L'esercito statunitense ha colpito i sistemi di difesa iraniani al fine di ridurre la capacità dell'Iran di continuare ad attaccare le navi commerciali in transito nello stretto di Hormuz. Teheran invece ha annunciato ad aver colpito obiettivi militari statunitensi in Bahrain e Kuwait. Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno rivendicato di aver distrutto un data center di Amazon in un attacco in Bahrain. La procura bolognese ha attivato verifiche su 6 persone per la morte dell'uomo deceduto durante un fermo di polizia al Pilastro. Si tratta dei 2 agenti intervenuti e dei 4 operatori del 118 chiamati perché l'uomo aveva una crisi psichiatrica. Per tutti è scattata la nuova norma con l'iscrizione in un registro separato. Si procede per omicidio colposo. L'attore e regista Pippo Di Marca è morto a Roma dopo essere precipitato da una terrazza al 5° piano della sua abitazione nel quartiere Trastevere. Sul posto la polizia. Inutili soccorsi per l'87. Tra le ipotesi, una caduta accidentale o il gesto volontario. Tennis: Jasmine Paolini non sarà al via dei tornei WTA 500 di Washington dal 27 luglio al 2 agosto e WTA 1000 di Torino dal 2 al 13 agosto. L'azzurra è costretta a dare forfait a causa del perdurare dei problemi al piede che hanno condizionato fin qui la sua stagione. È tutto, a più tardi.
3: Radio Aurora. I tuoi anni più belli.
8: Quando è stata l'ultima volta che hai ascoltato davvero il mare? Quando hai sentito il profumo della brezza sulla pelle, il calore del sole, la morbidezza della sabbia dorata sotto i piedi, il gusto di un pranzo vista mare e davanti agli occhi solo bellezza. Alle 5 Vele Beach Club, nel cuore del Salento, i tuoi 5 sensi si risvegliano, perché il vero lusso non è avere di più, è tornare a sentire. Le 5 Vele Beach Club, Pescoluse, il luogo dove i tuoi 5 sensi ritrovano il loro spazio.
3: Radio Aurora, informa.
4: Bentrovati dalla redazione, un saluto da Davide Roberto. Apriamo con la cronaca: un giovane israeliano in vacanza nel Salento è rimasto ferito dopo essersi tuffato dal ponte del Ciolo a Gagliano del Capo. I fatti sono accaduti ieri intorno alle 15:30, quando il ragazzo, che si trovava in compagnia di 2 amici, ha deciso di tuffarsi in mare da una notevole altezza nonostante i divieti. Una volta in acqua sarebbe andato a finire contro gli scogli, riportando gravi ferite alla testa e nella parte superiore del corpo. I suoi amici, in stato di shock, hanno lanciato l'allarme. Sul posto è intervenuta la capitaneria di porto, che ha recuperato il giovane ferito e lo ha consegnato ai sanitari del 118, giunti a bordo di un'ambulanza da Ugento. Il ragazzo è stato poi trasportato d'urgenza in ospedale in codice rosso. Un incendio è divampato nella notte all'interno di un'officina gommista situata all'Equila in via San Pietro in Lama. Intorno a mezzanotte le fiamme hanno avvolto sia gli uffici che l'area operativa dell'azienda. Il rogo ha coinvolto le attrezzature, 3 moto e un'auto presenti nei locali, causando gravi danni anche alla struttura. Per gestire l'emergenza sono intervenute 2 squadre dei vigili del fuoco supportate da 2 autobotti. Le operazioni di spegnimento, bonifica e verifica dei luoghi si sono concluse alle 5 del mattino. Sul posto anche i carabinieri per stabilire le cause del rogo.
9: Un'infermiera operante presso l'ospedale Cardinale Panico di Tricase è oggetto di un'indagine da parte della Guardia di Finanza perché è sospettata di aver sottratto grandi quantità di materiale sanitario. Durante le perquisizioni in casa, infatti, i finanzieri hanno scoperto e sequestrato una notevole quantità di presidi, il cui valore economico sarebbe significativo. Tra gli articoli rinvenuti, bisturi, regolatori di flusso, connettori, guanti chirurgici, fili per suture, soluzioni di glucosio e cloruro di sodio, ma anche mascherine, tamponi e siringhe. Durante un controllo di carabinieri e personale INPS in un'azienda agricola di L'Equile è stato scoperto un lavoratore in nero. I controlli hanno riguardato in tutto 4 aziende agricole, 3 comuni di San Pietro in Lama e L'Equile. Durante le verifiche sono stati identificati 14 lavoratori, uno dei quali un cittadino di origine indiana residente a Lecce, lavorava senza un regolare contratto. Il bracciante percepiva una paga di 7 euro l'ora per 5 ore di lavoro giornaliere. Nei confronti del datore di lavoro saranno combinate ammende e sanzioni da un minimo di 2.500 fino ad un massimo di 12.000 euro. Un angioma benigno scambiato per un tumore ha portato a una diagnosi errata e a 3 anni di chemioterapia, causando poi la leucemia e il successivo decesso di una paziente. Il Tribunale Civile di Lecce adesso ha stabilito un risarcimento da 1,3 milioni di euro per la famiglia di una donna di Guagnano deceduta a causa di errori medici. La vicenda si è conclusa con la condanna dell'oncologo. Il processo ha rivelato che il medico somministrò un trattamento inappropriato per 33 mesi che fu causa diretta della morte. 2 anni e 4 mesi di reclusione sono stati concordati come pena per Joseph Antonucci, 23enne di San Cesario, arrestato nell'aprile scorso con quasi 11 kg e mezzo di marijuana nascosti in casa. I carabinieri della compagnia di Lecce lo hanno identificato come figura centrale in un canale di approvvigionamento dello stupefacente. In una proprietà rurale a sua disposizione sono state scoperte numerose confezioni di marijuana per quasi 11 kg e mezzo, oltre a bilancini di precisione e strumenti per la termosaldatura. Con il patteggiamento di oggi, la sua vicenda giudiziaria si è conclusa con i domiciliari. Una porzione di spiaggia libera è stata trasformata in un'area riservata agli ospiti di un mega yacht di lusso. È quanto accaduto 2 giorni fa sulla spiaggia di Alimini ad Otranto, dove l'intervento della Guardia Costiera ha posto fine a un'occupazione irregolare del demanio marittimo. Alcuni membri dell'equipaggio avevano allestito una zona relax per gli ospiti, montando gazebo, sedie e attrezzature da spiaggia. Sul posto sono intervenuti i militari dell'ufficio circondariale marittimo di Otranto, che hanno ordinato la rimozione delle strutture e comminato una sanzione. Voltiamo pagina all'attualità. Il Tribunale per i minorenni di Lecce e la CAIP, la Camera degli Avvocati Immigrazionisti Pugliesi, hanno rinnovato il protocollo d'intesa per lo sportello legale gratuito dedicato a minori stranieri non accompagnati e ai tutori volontari. Ai nostri microfoni la presidente della CAIP, l'avvocato Serena Pugliese.
10: Questo protocollo d'intesa rinnova un protocollo già esistente con il Tribunale per i minorenni di Lecce, sottoscritto già nell'ambito di un altro progetto, sempre dedicato ai minori stranieri non accompagnati, che era il progetto NIAR. A conclusione del progetto abbiamo ritenuto di voler ribadire la nostra disponibilità a proseguire in questa consulenza ai tutori volontari dei minori stranieri non accompagnati. La Puglia continua ad essere una terra di approdo fondamentale per tanti ragazzi che arrivano soli. Come Camera degli Avvocati Immigrazionisti Pugliesi riteniamo che il rinnovo del protocollo sia una risposta concreta alle criticità quotidiane del nostro territorio. Affiancare i tutori volontari con un supporto legale specializzato e tempestivo non significa solo snellire la burocrazia, ma evitare che questi giovani rimangano bloccati in un limbo di incertezza, trasformando l'accoglienza, e diamo il nostro supporto affinché l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati diventi un percorso di integrazione e cittadinanza.
9: E ora le news dal mondo, grazie alla collaborazione con Salento per la Palestina. Il contributo di oggi è di Marco Grassi.
11: L'Occidente brucia e non è solo questione di clima rovente. In pochi anni si è passati dal pretendere di essere un faro di civiltà per il resto del mondo a supportare apertamente genocidi e guerre di aggressione. Forse è solo caduto un velo di ipocrisia rispetto al passato, ma è difficile per tanti cittadini di questa parte di pianeta comprendere il senso di questa deriva e men che meno accettarla. La finanziarizzazione della nostra economia ha preso il sopravvento in questo terzo millennio. Il valore di certe azioni è enormemente superiore al controvalore in merci o servizi che soggiacciono alle quotazioni di borsa. In pratica siamo all'interno di una bolla speculativa sempre più grossa, la quale deve essere alimentata continuamente con denaro per non implodere, trascinando al tracollo definitivo l'economia occidentale. Ecco perché le guerre servono ad alimentare la bolla su cui tutti siamo seduti.
9: Chiudiamo con lo sport, il calcio, le ultime su Lecce. L'Amec Banda è stato attenzionato dalla Saudi Pro League. Il Lecce avrebbe respinto però una proposta dell'Al-Fateh, giudicando l'offerta vicina ai 2,5 milioni di euro troppo bassa per privarsi del calciatore zambiano, il quale sarebbe valutato almeno 7 milioni. Intanto domani la squadra giocherà la seconda amichevole prestagionale contro il Timisoara. Queste invece le parole di mister Di Francesco direttamente dal ritiro austriaco.
12: Tutti i ragazzi hanno grande entusiasmo, ho il vantaggio di avere una squadra di giocatori che già hanno lavorato con me nell'anno precedente e sono facilitato per tante altre situazioni, e all'interno delle vecchie conoscenze ci stiamo mettendo delle nuove. Beh, legandomi un po' a quello che è stato fatto durante la settimana, ho avuto delle sensazioni positive, anzi loro hanno riproposto in campo tante delle mie richieste. Sicuramente poi verranno altri giocatori, perché dobbiamo rinforzare questa rosa, lo sappiamo, stiamo cercando di mettere dentro quei giocatori, di puntellare al meglio la squadra con giocatori che abbiano delle caratteristiche giuste per mettere in pratica la nostra filosofia e il nostro modo di giocare.
9: E con questo servizio è tutto, grazie per l'ascolto, un saluto da Davide Ruberto.
13: Radio Aurora, i tuoi anni più belli.
14: Pomeriggio Aurora, i tuoi anni più belli.

0: Radio Aurora, i tuoi anni più belli.
1: Radio Aurora, info viabilità.
2: Luce verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Bentrovati, si mantiene scorrevole la circolazione lungo la rete autostradale che attraversa il territorio pugliese. Si rallenta per lavori sulla statale 16 Adriatica all'altezza di Maglie nelle due direzioni. A Lecce proseguono fino al prossimo 25 luglio i lavori in via San Cesario, con strada chiusa tra via Raffaele D'Arpe e via Enrico Lupinacci. Infine vi ricordo che fino al 13 settembre è attivo il servizio Salento in bus, servizio di trasporto pubblico con 9 linee principali di collegamento tra Lecce, l'entroterra e le località costiere, integrate da diverse linee secondarie di supporto. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

0: Prendi la libertà di guidare le super occasioni di Premotors. Scooter e moto pronti a farti vivere un'estate senza pensieri. Acquista oggi e la prima rata la paghi dopo 3 mesi. E per il tuo business, scegli tra i veicoli commerciali usati in pronta consegna, adatti a soddisfare qualsiasi tua esigenza di lavoro. Affidabilità e convenienza ti aspettano da Premotors, a Taurisano in corso Umberto I 223.
1: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi una novità tutta da gustare: Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi. La tradizione ha ancora il suo profumo.
2: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
3: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
2: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
4: Amore, oggi pepata.
5: Preparo i bambini in un attimo. Eccoci, siamo pronti.
4: Ma pronti per cosa?
5: Hai detto oggi papete.
4: Ma io avevo detto pepata.
5: No, amore, hai detto papete. Papete.

0: Ami il mare? Il tuo sogno è condurre una barca? Allora rivolgiti a noi. Scarnera e Morciano. Corsi per patente nautica con istruttori altamente qualificati.
1: Scarnera e Morciano. Da anni al tuo fianco nel conseguimento di patenti di ogni tipo. La nostra esperienza al tuo servizio. Patenti A, B, C, D, E, CAP. Patentini per ciclomotori. Corsi di ADR, CQC. Recupero punti di tutte le categorie. Agenzia Pratiche Auto. Scarnera e Morciano. Altri case in via Cadorna 119. Per info 0833 54 45 82.
0: Realizza il tuo sogno grazie alla patente nautica di Scarnera e Morciano. Legati per la vita. Da 30 anni il mare ha un solo sapore, quello della Pescheria del Corso a Torrevado. Crudi e frutti di mare, depurati con cura e tanto altro. Puoi gustare subito quello che scegli dal banco, direttamente in sala ristoro, sul nostro terrazzo vista mare, oppure ordinare piatti pronti e specialità da asporto. Vieni a trovarci, siamo aperti a pranzo e a cena. Pescheria, friggitoria, gastronomia. A Torrevado, in Corso Venezia.

0: Radio Aurora. Spot.
1: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 41 90. Seguici sui social per restare aggiornato.
2: Castiglione torna la tradizione, torna la festa, torna l'identità del territorio. Dal 20 al 22 luglio appuntamento con la Fiera di Santa Maria Maddalena. Fiera cerealicola, 38esima sagra dell'Utaraggio. 3 giorni dedicati alla fede, alla cultura, ai sapori autentici e alla valorizzazione della filiera cerealicola salentina. Esposizione dei produttori, lavoratori, incontri tematici, mostre, area food, musica e momenti di comunità per riscoprire il valore delle tradizioni locali e guardare al futuro con innovazione e sostenibilità. Lunedì 20 luglio alle 19:30, inaugurazione ufficiale della fiera. Poi ogni sera un ricco programma di eventi, spettacoli e appuntamenti per tutte le età. Fiera di Santa Maria Maddalena, Fiera Cerealicola, 38esima sagra dell'Utaraggio. Dal 20 al 22 luglio, una festa da vivere. Una tradizione da custodire.
3: Ceramiche Indino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case, si impegna a soddisfare i clienti più esigenti, propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche Indino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche Indino, dal 1964, il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275.
4: Cerchi un'auto? Quella giusta ti sta aspettando da Circhetta Automotive. Un parco auto ricco di occasioni nuove dei migliori marchi come Toyota, Jeep, Fiat, DR, Lancia, Alfa. Vieni a trovarci e compareremo preventivi tra nuovo, usato e chilometro zero per garantirti la migliore occasione. L'auto giusta per te esiste, è qui da noi. Circhetta Automotive è a Poggiardo in via Grazia Deledda.
5: Il comune di Morciano di Leuca presenta Estate da Mare, con la direzione artistica di Mondo Radio Tutti Frutti. Musica, teatro, cinema, danze, spettacoli per bambini, sport, per un'estate indimenticabile. Vi aspettiamo a Morciano di Leuca, nella marina di Torre Vado e a Barbarano del Capo, per farvi vivere momenti piacevoli con tutti gli eventi in programma. Estate da Mare. Scopri tutti gli eventi sulle pagine Facebook del comune di Morciano di Leuca e di Mondo Radio Tutti Frutti.
6: Martedì 21 luglio a Barbarano tutta la musica italiana con la Super Campus Band. Il 22 e 23 luglio a Morciano di Leuca la festa di San Giovanni e le Mosiniere.
7: Abbiamo preso tutto? Ombrellone, creme, asciugamani?
8: Sì, c'è tutto. Manca solo una cosa fondamentale, il pranzo!
7: Rilassati! Ci fermiamo da Fast Food Padamalma. Primi, secondi, contorni. Prendiamo tutto quello che vogliamo da asporto e via! Verso il mare senza pensieri.
8: Fantastica idea, un'ottima alternativa al solito panino triste.
7: Fast Food Padamalma ti aspetta anche la sera con braceria, rosticceria e paninoteca in una comoda sala ristoro.
8: Fast Food Padamalma è a Ugento, in via Messapica 9. Gusto, qualità e praticità per la tua estate.
9: Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca.

0: Pescheria Friggitoria da Pietro, Gagliano del Capo, strada statale Gagliano Leuca. La pescheria storica del Salento, presente da oltre 40 anni. Pesce fresco, pescato ogni giorno, con vendita al dettaglio e all'ingrosso. La pescheria da Pietro è anche friggitoria self-service e propone primi piatti, secondi, crudi e una buonissima frittura calda e croccante. Il pesce appena pescato è cucinato sul momento, pronto per essere gustato nel nostro spazio all'aperto o da asporto. Aperti tutti i giorni a pranzo e a cena. Pescheria Friggitoria da Pietro, Gagliano del Capo, strada statale Gagliano Leuca. L'arte del mare dal 1920.
1: Finalmente le vacanze, finalmente relax, finalmente Bambù. Bambù a Pescolose, Marina di Salve. Bellissima spiaggia libera attrezzata, con ampio parcheggio disponibile e passerella per disabili, per permettere a tutti di godere del meraviglioso mare di Pescolose. Colazioni buonissime, a pranzo gustosissimi aperitivi, accompagnati dalla birra Terrona. Quest'anno per le tue vacanze c'è Bambù a Pescolose, Marina di Salve. Anche per i tuoi amici a quattro zampe. www.lidobambù.com.
2: Autolavaggio aperto 24 ore su 24? Autolavaggio Nicolar vi offre piste di lavaggio fai da te, area di aspirazione, vasta zona di rifinitura, lavaggio automatico con spazzole in carlite antigraffio e anche servito. Ci trovi nei pressi del centro commerciale Gulliver di Surano, sulla strada statale 275. Autolavaggio Nicolardi. La tua auto, bella fuori e pulita dentro.
3: Senti che buon profumino! Da dove viene?
4: Buono, vero? Viene dalla cucina sul mare di Fratelli e Fornelli, a Torre Mozza presso Lidomania. Qui puoi scegliere il pesce fresco e loro lo cucinano sul momento. Ovviamente tutto vista mare, anzi, sul mare.
3: Davvero? Ma che meraviglia! Si può venire anche la sera?
4: Certo! Ogni martedì c'è la cena spettacolo con menù tipico salentino e pizzica. Sono aperti anche tutte le sere.
3: Tradizione salentina. Mare, musica, buon cibo, a due passi dalle onde. Tutto questo è Lidomania. Fratelli e Fornelli a Torre Mozza.
5: Pronto a partire con la tua auto e con i tuoi nuovi pneumatici? A tutto questo ci pensa ZM, il meglio. Pneumatici nuovi a partire da 40 euro e semi nuovi come Bridgestone, Pirelli, Michelin al miglior prezzo per autovetture, mezzi agricoli, automezzi leggeri e pesanti. ZM Pneumatici, zona industriale a Diso, via Piemonte 12, telefono 320 64 60 673 e 327 40 86 900. ZM Pneumatici. Professionalità, trasparenza e risparmio.
6: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
7: Bentrovati dalla redazione. La premier Giorgia Meloni interviene dopo gli scontri avvenuti durante la manifestazione per la morte del 49enne Abderrahim Fakir e sui social scrive: sul decesso la verità va ricercata fino in fondo, senza pregiudizi e senza sconti per nessuno, ma nulla può giustificare la violenza contro le forze dell'ordine. L'attore e regista Pippo Di Marca è morto a Roma dopo essere precipitato da una terrazza al quinto piano della sua abitazione nel quartiere Trastevere. Sul posto la polizia. Inutile i soccorsi per l'87enne, tra le ipotesi una caduta accidentale o il gesto volontario. Le alte temperature hanno provocato un guasto agli impianti della ferrotranvia nord di Bari, causando l'interruzione temporanea della circolazione sulla linea via Palese Macchie. Il caldo ha causato la rottura dei fusibili degli impianti di alimentazione dei sistemi di segnalamento. L'esercito israeliano sta costruendo un'enorme barriera di terra che separa oltre il 50% della striscia di Gaza, che è sotto il suo controllo, dal resto del territorio, consolidando ulteriormente la divisione dell'enclave palestinese. Lo rivelano alcune immagini satellitari diffuse dall'Associated Press. Ancora test antidoping fuori dalla gara al Tour de France. Ieri sera diverse squadre hanno ricevuto la visita degli ispettori. A differenza di quelli subiti nel cuore della notte da Vingegaard e Pogacar, giudicati disumani da numerosi corridori, i test di ieri sono stati effettuati in orari più tradizionali, la sera. Oggi, la 16ª tappa del Tour, la cronometro da 26,5 1,1 km. È tutto, a più tardi.
8: Radio Aurora, i tuoi anni più belli.
9: Ti è mai capitato di stare con qualcuno e sentirti davvero in sintonia? È tanto raro quanto stupendo. Significa che siete sulla stessa frequenza. E tu ora sei qui. Adesso siamo io e te ad essere sintonizzati sulla stessa frequenza. Su Mondo Radio e Radio Aurora. Perché tu mi hai scelto e io ti ringrazio per questo. Io sono qui con te, sono qui per te. A farti compagnia con la mia voce e con la mia musica. Magari ora sei a casa, in macchina. Sei in un momento tutto tuo. Qualunque cosa tu stia facendo, voglio che tu sappia che sono felice di essere insieme a te. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. La nostra frequenza, i nostri battiti in sintonia.

0: Radio Aurora ti sblocca un ricordo. Radio Aurora, la musica dei tuoi anni più belli.
1: I tuoi anni più belli anche su internet. Clicca www.radioaurora.it.

0: Radio Aurora. Spot.
1: Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca. Esperienza da vivere e custodire nel cuore.
2: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
3: Desideri rilassarti davanti al mare in un posto unico? Il Lido Alba Chiara ti aspetta a Santa Maria di Leuca dalla colazione alla cena. Servizio bar, cucina di mare e noleggio ombrellone e lettini. Più tempo al mare, meno tempo ad aspettare. Dal Lido Alba Chiara trovi self-service con piatti da ristorante in pochi minuti. Gusto, qualità e praticità per tutta la famiglia. Lido Alba Chiara, la tua pausa d'estate. Sul lungomare Cristoforo Colombo nel centro di Santa Maria di Leuca.
4: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
5: Occhio al prezzo! Attenzione, attenzione! Importante annuncio commerciale! Altri Tempi Outlet presenta la nuova promo estiva!
6: Dal 12 al 26 giugno nella sede di Tricase in via Adriano ti aspetta un'incredibile selezione di articoli di fine serie per la tua casa al mare. Prezzi mai visti, ma affrettati! La promozione vale solo

0: 88 65. Finalmente sono arrivati! A partire da sabato 4 luglio iniziano i veri saldi da Altri Tempi Altre Case. Nelle due sedi in via Adriano potrai approfittare di promo esclusive su divani fissi e letto, reti e materassi, poltrone relax e tanti altri articoli presenti in esposizione. Prezzi super convenienti, consegna rapida e la qualità che ci contraddistingue da anni. Informazioni 328 80 08 865, www.altritempitricase.it.
1: Ci sono emozioni che non si spiegano, si vivono. Con Rosa dei Venti Escursioni voli sopra il mare del Salento con il nostro paracadute ascensionale. Un'esperienza sicura e indimenticabile, fino a 60 metri d'altezza sul capo di Leuca. Naviga tra grotte e acque cristalline con escursioni esclusive e personalizzabili. Coppie, gruppi, eventi speciali. Prenota in anticipo e ricevi uno sconto riservato. Prenota ora su rosadeiventiescursioni.it. Rosa dei Venti Escursioni, porto turistico di Torrevado, rotte d'emozione, dove il vento non confonde, ma ti orienta.
2: Quest'estate vivi il mare come meriti. Lido Fontanelle ti aspetta per una giornata dove relax, divertimento e sapori autentici si incontrano ogni giorno. Goditi il nostro bar e la trattoria con gustosi piatti tipici della tradizione. Lasciati coinvolgere dall'animazione e partecipa alle energizzanti sessioni di acqua gym. Il tutto immerso in un mare cristallino con un fondale sabbioso, perfetto per tutta la famiglia. Vieni a trascorrere la tua giornata di mare da noi. Ci trovi in via Corso Vittoria a Torre San Giovanni. Lido Fontanelle. Mare, sole, divertimento.
3: Da 15 anni l'Aiara Alimentari del Sud si prende cura del tuo benessere con prodotti biologici di qualità, scelti ogni giorno per un'alimentazione naturale e consapevole. Prodotti da forno a lievitazione naturale, alimenti vegani, pasta di grani antichi, spezie dal mondo, salumi pregiati sempre freschi, formaggi e parmigiano biologico di 30 e 50 mesi. Ogni lunedì, su ordinazione, fresca ricotta biologica di capra. Scopri anche cosmetici bio e detersivi ecologici alla spina. Ti aspettiamo a Tricase, in Piazza Principessa. L'Aiara. Salute, qualità e natura.
4: Siete pronti per rigenerare mente, corpo e spirito? Rilassatevi sulla spiaggia dorata del Sunset Beach, a Torre Mozza, proprio sulle acque cristalline dello Ionio. Lasciatevi coccolare con tutti i servizi del Sunset Beach di Anna Ivan. Al mattino, caffetteria, brioche, cornetti caldi.

0: 14.
1: Ogni domenica pomeriggio in diretta dal Sunset Beach con Gianti e Ilaria Serio.
2: C'è un profumo che racconta la nostra terra. È il profumo del forno artigianale Santa Chiara. Ogni giorno portiamo sulla vostra tavola molto più di pane, pucce, friselle, pizzette e tarallini. Portiamo storie, ricordi, emozioni autentiche. Ad Alessano, nel nostro quartier generale in via Scipione San Giovanni 95, vi accogliamo in un luogo fatto di sapori veri. Gastronomia, frutta e verdura freschissima e uno spazio dove fermarsi, respirare e gustare. Proprio come nella nostra sede estiva di Torre Pali. Ci trovate anche nei punti Conad di Milpignano, Poggiardo e Tricase, sempre con lo stesso cuore. E per i vostri momenti speciali ci pensiamo noi con i nostri buffet artigianali. Forno Santa Chiara, l'anima del Salento, in ogni morso. I classici italiani e le hit internazionali del passato. Radio Aurora. La musica dei tuoi anni più belli.

0: Quando è stata l'ultima volta che hai ascoltato davvero il mare? Quando hai sentito il profumo della brezza sulla pelle, il calore del sole, la morbidezza della sabbia dorata sotto i piedi, il gusto di un pranzo vista mare e davanti agli occhi solo bellezza. Alle 5 Vele Beach Club, nel cuore del Salento, i tuoi 5 sensi si risvegliano, perché il vero lusso non è avere di più, è tornare a sentire. Le 5 Vele Beach Club, Pescoluse, il luogo dove i tuoi 5 sensi ritrovano il loro spazio.
1: Radio Aurora, i tuoi anni più belli. Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

chiedi una canzone a Radio Aurora. 350 174 34 38. 350 174 34 38. Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

0: No, non stai sognando. Sei alle Seychelles. Alle Seychelles del Salento, località cabina Marina di Salve. Smetti di sognare e vieni al Lido Seychelles del Salento. Punto ristoro con specialità di mare e di terra. Marina di Salve, litoranea Leuca Gallipoli. Seguici anche su Facebook Seychelles del Salento. Per info e prenotazione 320 70 28 094.
1: E allora vieni via.
2: Castiglione torna la tradizione, torna la festa, torna l'identità del territorio. Dal 20 al 22 luglio appuntamento con la Fiera di Santa Maria Maddalena. Fiera cerealicola, 38esima sagra dell'Utaraggio. 3 giorni dedicati alla fede, alla cultura, ai sapori autentici e alla valorizzazione della filiera cerealicola salentina. Esposizione dei produttori, lavoratori, incontri tematici, mostre, area food, musica e momenti di comunità per riscoprire il valore delle tradizioni locali e guardare al futuro con innovazione e sostenibilità. Lunedì 20 luglio alle 19:30, inaugurazione ufficiale della fiera. Poi ogni sera un ricco programma di eventi, spettacoli e appuntamenti per tutte le età. Fiera di Santa Maria Maddalena, Fiera Cerealicola, 38esima sagra dell'Utaraggio, dal 20 al 22 luglio, una festa da vivere. Una tradizione da custodire.
3: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
4: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
5: Immagina uno spazio verde progettato su misura per te, che sia il giardino di casa o l'ingresso della tua attività. Noi di Garden Negro lo rendiamo unico. Portiamo nel tuo mondo l'eccellenza dei vivai d'Italia. Alberature pregiate, piante da frutto, palme spettacolari e rampicanti. Da noi trovi piante da interno, vasi dal design moderno e tutto il necessario per la cura e la manutenzione della tua piscina. La nostra esperienza è al servizio di ogni tua passione, inclusa quella per i tuoi piccoli amici. Con un reparto interamente dedicato a cani e gatti. Vieni a trovarci a Morciano di Leuca, nella nostra sede in zona artigianale. Lasciati guidare dal nostro staff e trasforma la tua visione in realtà. Garden Negro, passione per il verde.
6: Cerchi l'auto giusta per te? Da Sperti Veicoli, partner ufficiale Peugeot, trovi usato garantito di tutte le marche con chilometri certificati. Auto aziendali, nuove e chilometro zero. Garantiamo qualità e sicurezza e inoltre assistenza qualificata con la nostra officina. Qualunque sia il tuo preventivo di spesa, abbiamo l'auto su misura per te, con pagamenti personalizzati anche senza

0: senza anticipo. Vieni a scoprire le offerte di questo mese. Ti aspettiamo a Maglie, in via Fratelli Piccinno o su sospettiveicoli.it.
1: Il comune di Morciano di Leuca presenta Estate da Mare, con la direzione artistica di Mondo Radio Tutti Frutti. Musica, teatro, cinema, danze, spettacoli per bambini, sport, per un'estate indimenticabile. Vi aspettiamo a Morciano di Leuca, nella marina di Torre Vado e a Barbarano del Capo, per farvi vivere momenti piacevoli con tutti gli eventi in programma. Estate da Mare. Scopri tutti gli eventi sulle pagine Facebook del comune di Morciano di Leuca e di Mondo Radio Tutti Frutti.
2: Martedì 21 luglio a Barbarano tutta la musica italiana con la Super Campus Band. Il 22 e 23 luglio a Morciano di Leuca la festa di San Giovanni e le Mosiniere.
3: Bomba Autofficina, a Depressa di Tricase. La passione per i motori incontra la cura per ogni dettaglio. Il tuo centro assistenza qualificato per auto e veicoli commerciali. Tagliandi certificati, assistenza climatizzatori, revisione turbocompressori, manutenzione e sostituzione olio per cambi automatici con tecnologia a impulsi. Assetti sportivi, scarichi personalizzati ed elaborazione centraline motore e cambi automatici. E da oggi puoi pagare qualsiasi riparazione a rate, senza interessi e senza busta paga. Ti aspettiamo a Depressa di Tricase, in via Enrichez 8. Bomba Autofficina, un nome, una garanzia.
2: Solo per pochi giorni, sconto del 20% su ricarica climatizzatore e su cambio olio.
4: Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

0: Banca Sud è arrivato il momento di illuminare la tua casa risparmiando. Approfitta delle grandi promozioni su tutta la merce in negozio. Lampadari, plafoniere, applique e tante soluzioni per illuminare ogni ambiente. Per affrontare al meglio l'estate, scegli i nostri ventilatori da soffitto, belli e convenienti. Scopri anche le eleganti catene luminose da esterno, perfette per creare un'atmosfera unica nel tuo giardino o sul tuo terrazzo. Arca Sud, fabbrica lampadari, ti aspetta ad Alessano, strada statale 275, telefono 0833 78 14 43. Ora Arca Sud effettua anche l'installazione dei lampadari.
1: Nel cuore della costa salentina, tra sabbia bianca e acque turchesi, c'è un angolo di paradiso. Lido Isola Beach a Torre San Giovanni. Un meraviglioso lido attrezzato per il relax, dove potrai anche gustare i piatti tipici salentini, preparati con amore e tradizione da Carmina. Lo staff, con la sua gentilezza e professionalità, penserà a tutto il resto. E se ami i tramonti, ricorda che questo è uno dei punti più a ovest della costa, dove potrai ammirare il sole scendere direttamente in mare. Inutile spiegartelo, vieni a viverlo. Lido Isola Beach è a Torre San Giovanni in contrada Poseidone. Info al 350 10 17 473.
2: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Scene da guerriglia urbana a Bologna ieri dopo il presidio pacifico in Piazza del Nettuno per la morte di Abderrahim Fakir durante un intervento di polizia. Feriti 64 agenti. La famiglia della vittima invoca chiarezza e prende le distanze dalle violenze. Inaccettabile e irresponsabile alimentare odio contro un corpo dello Stato, ha commentato la premier Meloni. L'attore e regista Pippo Di Marca è morto a Roma dopo essere precipitato da una terrazza al quinto piano della sua abitazione nel quartiere Trastevere. Sul posto la polizia. Inutili i soccorsi per l'87enne. Tra le ipotesi, una caduta accidentale o il gesto volontario. Sequestrati oltre 770 kg di cocaina nel porto di Vado Ligure. La droga era nascosta tra le banane. Se messo sul mercato avrebbe generato alle organizzazioni criminali guadagni per un valore stimato intorno ai 250 milioni di euro. Le forze americane hanno lanciato una nuova serie di attacchi contro l'Iran per la decima notte di fila. L'esercito ha colpito centri di comando militare, capacità navali, siti di lancio di missili e droni e sistemi di difesa aerea iraniani al fine di ridurre la capacità dell'Iran di continuare ad attaccare le navi commerciali in transito nello stretto di Hormuz. Teheran invece ha annunciato di aver colpito obiettivi militari statunitensi in Bahrain e Kuwait. Il calcio, l'annuncio del nuovo allenatore dell'Italia dovrebbe arrivare questa settimana e si riaccende il giallo su un possibile arrivo di Guardiola. Blitz di Paolo Maldini e Leonardo a Barcellona per incontrarlo. Lo stesso presidente della FIGC Malagò aveva confermato che la shortlist per il nuovo CT della nazionale non era limitata ai nomi di Mancini e Pirlo. Ed è tutto, a più tardi.
3: Scarica dal tuo store l'app di Radio Aurora e ascoltaci in diretta in tutto il mondo.

Ti è mai capitato di stare con qualcuno e sentirti davvero in sintonia? È tanto raro quanto stupendo. Significa che siete sulla stessa frequenza. E tu ora sei qui. Adesso siamo io e te ad essere sintonizzati sulla stessa frequenza. Su Mondo Radio e Radio Aurora. Perché tu mi hai scelto e io ti ringrazio per questo. Io sono qui con te. Sono qui per te. A farti compagnia con la mia voce e con la mia musica. Magari ora sei a casa, in macchina. Sei in un momento tutto tuo. Qualunque cosa tu stia facendo, voglio che tu sappia che sono felice di essere insieme a te. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. La nostra frequenza, i nostri

0: Radio Aurora. Spot.
1: Amore, oggi pepata.
2: Preparo i bambini in un attimo. Eccoci, siamo pronti.
1: Ma pronti per cosa?
2: Hai detto oggi papete.
1: Ma io avevo detto pepata.
2: No, amore, hai detto papete. Papete. Papete.

0: di Salento Beach, a Torre Pali, Litoranea, Leuca, Gallipoli. Puoi prenotare ombrelloni e lettini al 347 79 79 242. Papete Salento Beach.
1: Saremo io e te.
2: Ami il mare? Il tuo sogno è condurre una barca? Allora rivolgiti a noi. Scarnera e Morciano, corsi per patente nautica con istruttori altamente qualificati.
3: Scarnera e Morciano, da anni al tuo fianco nel conseguimento di patenti di ogni tipo. La nostra esperienza al tuo servizio. Patenti A, B, C, D, E, CAP. Patentini per ciclomotori, corsi di ADR, CQC, recupero punti di tutte le categorie. Agenzia Pratiche Auto. Scarnera e Morciano, a Tricase, in via Cadorna 119. Per info 0833 54 45 82.
2: Realizza il tuo sogno grazie alla patente nautica di Scarnera e Morciano. Legati per la vita. Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

0: Ceramiche Indino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case, si impegna a soddisfare i clienti più esigenti, propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche Indino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche Indino, dal 1964, il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275.
1: Castiglione torna la tradizione, torna la festa, torna l'identità del territorio. Dal 20 al 22 luglio appuntamento con la Fiera di Santa Maria Maddalena. Fiera Cerealicola, 38esima sagra di Lutaraggiu. 3 giorni dedicati alla fede, alla cultura, ai sapori autentici e alla valorizzazione della filiera cerealicola salentina. Esposizione dei produttori, lavoratori, incontri tematici, mostre, area food, musica e momenti di comunità per riscoprire il valore delle tradizioni locali e guardare al futuro con innovazione e sostenibilità. Lunedì 20 luglio alle 19:30, inaugurazione ufficiale della fiera. Poi ogni sera un ricco programma di eventi, spettacoli e appuntamenti per tutte le età. Fiera di Santa Maria Maddalena, Fiera Cerealicola, 38esima sagra di Lutaraggiu, dal 20 al 22 luglio, una festa da vivere. Una tradizione da custodire.
2: Ceramiche terricotte Indino di Giampiero, a Lucugnano. Creazioni uniche per arredare casa e giardino, realizzate dai nostri artigiani. Ogni pezzo è un'opera d'arte, tutto lavorato e dipinto rigorosamente a mano. Scoprite splendidi servizi da tavola, piatti decorati a mano, lampade di vario genere, oggettistica e soprattutto vasi da arredo perfetti per il vostro giardino. Ogni creazione è unica, anche con lavori su commissione e bomboniere personalizzate. Ceramiche terricotte Indino di Giampiero. Creatività, arte e bellezza in ogni dettaglio. Strada statale 275, incrocio per Lucugnano, accanto al Calvario.
3: Ma senti che buon profumino! Da dove viene?
4: Buono, vero? Viene dalla cucina sul mare di Fratelli e Fornelli, a Torre Mozza presso Lidomania. Qui puoi scegliere il pesce fresco e loro lo cucinano sul momento. Ovviamente tutto vista mare, anzi, sul mare.
3: Davvero? Ma che meraviglia! Si può venire anche la sera?
4: Certo, ogni martedì c'è la cena spettacolo con menù tipico salentino e pizzica. Sono aperti anche tutte le sere.
3: Tradizione salentina, mare, musica, buon cibo, a due passi dalle onde. Tutto questo è Lidomania, Fratelli e Fornelli a Torre Mozza.
5: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
6: Quante volte ti capita di essere in un posto, ma con la mente già altrove? Regalati un'esperienza che ti riporta nel presente, con un giro in barca, insieme ad Ariel Escursioni Leuca. Lasciati avvolgere dal sole e dal suono delle onde che porta via ogni pensiero. Davanti ai tuoi occhi si aprono le spettacolari grotte di Santa Maria di Leuca e il suggestivo incontro tra Ionio e Adriatico. Poi un tuffo in acque cristalline, un aperitivo a bordo e quella sensazione preziosa di sentirti finalmente nel posto giusto. 3 ore di mare, emozioni e libertà per tornare a respirare. Prenota ora arielescursionileuca.it. La tua estate inizia qui.
7: Il giorno più importante merita un simbolo eterno. Renna Gioielli, a Gagliano del Capo, propone una straordinaria collezione di fedi nuziali per suggellare il vostro amore. Dalle classiche in oro giallo e bianco alle più romantiche in oro rosa, oppure i nuovi modelli in oro color champagne. Le fedi nuziali raccontano la vostra storia. Passate a scegliere il simbolo del vostro sì da Renna Gioielli, a Gagliano del Capo, via Margherita di Savoia. Vi aspettano sconti d'oro.
8: Desideri rilassarti davanti al mare in un posto unico? Il Lido Alba Chiara ti aspetta a Santa Maria di Leuca dalla colazione alla cena. Servizio bar, cucina di mare e noleggio ombrellone e lettini. Più tempo al mare, meno tempo ad aspettare. Da Lido Alba Chiara trovi self-service con piatti da ristorante in pochi minuti. Gusto, qualità e praticità per tutta la famiglia. Lido Alba Chiara, la tua pausa d'estate. Sul lungomare Cristoforo Colombo, nel centro di Santa Maria di Leuca.
9: 70-80-90 su Radio Aurora. La musica dance del passato, la musica dei tuoi anni più belli.

richiedi una canzone a Radio Aurora. 350 174 34 38. 350 174 34 38. Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

0: Radio Aurora. Spot.
1: Scopri la bellezza della costa ionica e adriatica con Salento Escursioni. Lasciati conquistare dal fascino della motonave d'epoca Taras, con musica, aperitivo a base di prodotti tipici e bollicine. Oppure scegli l'esclusività di Nereide, con escursioni in piccoli gruppi e aperitivo servito a bordo. E se ami la libertà, noleggia una barca con o senza patente, anche con skipper. Salento Escursioni, Torre Vado, noleggia la libertà, naviga a richiamo del mare. Info e prenotazioni al 366 25 34 134.
2: Finalmente sono arrivati! A partire da sabato 4 luglio iniziano i veri saldi da Altri Tempi e Altre Case. Nelle due sedi in via Adriano potrai approfittare di promo esclusive su divani fissi e letto, reti e materassi, poltrone relax e tanti altri articoli presenti in esposizione. Prezzi super convenienti, consegna rapida e la qualità che ci contraddistingue da anni. Informazioni 328 80 08 865, www.altritempitricase.it.
3: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
4: Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

0: Agri Beach Eden Salento a Pescoluse, Marina di Salve, è l'unico stabilimento balneare sulla costa ionica ad accogliere i nostri amici a quattro zampe. Eden Salento mette a disposizione ombrelloni, lettini e gazebo su una distesa di prato fronte mare e uno specchio d'acqua di 200 metri lineari per la balneazione dei cani, compresi tutti i servizi, e un'area agility recintata. Agri Beach Eden Salento a Pescoluse è anche bar, ristorante, aperto dalle 9 alle 19. Prenota la tua giornata sul sito agribeach.net.
1: E se il paradiso fosse una spiaggia di sabbia bianca e mare turchese? Allora è più vicino di quanto immagini. È il Lido Oasi degli Angeli, Torre San Giovanni. Un tratto di costa paradisiaca, dove ogni dettaglio è pensato per il tuo relax. Colazione tipica leccese con caffè in ghiaccio e latte di mandorla, cornetti e pasticciotti e un menù del giorno con piatti tipici salentini delizieranno la tua giornata, oltre agli ottimi cocktail rinfrescanti. Da 40 anni, Lido Oasi degli Angeli è la scelta ideale per vivere la tua estate. Lido Oasi degli Angeli è a Torre San Giovanni, Contrada Poseidone. Speciale giugno, un ombrellone e due lettini a soli 15 euro.

0: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
1: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
0: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012. Il profumo del mare, il sole del Salento, il buongiorno perfetto con la nostra caffetteria.
2: A Posto Vecchio c'è il tuo posto felice, è Pavilion. Dalla colazione ai cocktail sotto le stelle, trovi una fragrante rosticceria e ricchi aperitivi tipici salentini, serviti sia a pranzo che a cena.
0: E a pranzo? Super menù a soli 15 euro. Scegli tra un succulento hamburger di chianina con patatine e bibita o un tris di tre friselle gourmet farcite.
2: E se ami la musica, accendi la nostra Jam Station. Sali sul palco e suona la tua estate. Pavilion ti aspetta a Posto Vecchio, Marina di Salve, in Corso Italia 8. Il Salento non è mai stato così entusiasmante.
3: Castiglione torna la tradizione, torna la festa, torna l'identità del territorio. Dal 20 al 22 luglio appuntamento con la Fiera di Santa Maria Maddalena. Fiera cerealicola, 38esima sagra dell'Utaraggio. 3 giorni dedicati alla fede, alla cultura, ai sapori autentici e alla valorizzazione della filiera cerealicola salentina. Esposizione dei produttori, lavoratori, incontri tematici, mostre, area food, musica e momenti di comunità per riscoprire il valore delle tradizioni locali e guardare al futuro con innovazione e sostenibilità. Lunedì 20 luglio alle 19:30, inaugurazione ufficiale della fiera. Poi ogni sera un ricco programma di eventi, spettacoli e appuntamenti per tutte le età. Fiera di Santa Maria Maddalena, Fiera Cerealicola, 38esima sagra dell'Utaraggio. Dal 20 al 22 luglio, una festa da vivere. Una tradizione da custodire.
4: Il nostro mare è ancora una volta bandiera blu. La nostra spiaggia sorprende per la bellezza. Il nostro impegno per darvi il massimo è continuo. Lido dei Gigli a Pescolose, Marina di Salve. Colazioni, aperitivi, ottime pucce, primi, secondi, tutto rigorosamente di qualità. Ogni domenica beach party con DJ. Lido dei Gigli, la tua estate al mare. Segui la nostra pagina Instagram Lido dei Gigli.
5: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
6: Quando un luogo ti conquista il cuore, quando il profumo della natura avvolge i sensi e un'ospitalità autentica ti accoglie con il calore di casa. Da 20 anni Masseria Ruri Pulcra custodisce questa promessa. Un'oasi di quiete immersa nel verde, dove i sapori della tradizione si incontrano con l'eccellenza di materie prime locali accuratamente selezionate. Vivi le serate estive sulla nostra affascinante terrazza, tra gusto raffinato e un esclusivo menù à la carte. È gradita la prenotazione allo 0833 75 28 13. Masseria Ruri Pulcra è sulla strada provinciale per San Gregorio.
7: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Scene da guerriglia urbana a Bologna ieri dopo il presidio pacifico in Piazza del Nettuno per la morte di Abderrahim Fakir durante un intervento di polizia. Feriti 64 agenti. La famiglia della vittima invoca chiarezza e prende le distanze dalle violenze. Inaccettabile e irresponsabile alimentare odio contro un corpo dello Stato, ha commentato la premier Meloni. Un operaio di 23 anni è morto in un incidente sul lavoro nel Cosentino. Il giovane era impegnato in alcuni lavori di manutenzione all'interno di un parco eolico a Mongrassano. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente. Notte di violenza nel napoletano, un 18enne e un 37enne accoltellati. Si indaga su un possibile collegamento. Il più giovane è stato ferito vicino a un campetto di calcio tra Napoli e Casoria. L'altro, aggredito sempre a Casoria, è ricoverato in prognosi riservata. Donald Trump si prepara a lanciare una nuova offensiva commerciale. Secondo il Financial Times, il presidente degli Stati Uniti potrebbe annunciare già entro questa settimana una nuova serie di dazi nei confronti di circa 60 paesi, con tariffe comprese tra il 10 e il 12,5%. Le imposte dovrebbero entrare in vigore allo scadere dell'attuale regime previsto per il fine settimana. Italia ancora nella morsa del caldo. Se oggi sono ancora 18 le città da bollino rosso, il massimo livello di rischio per la salute della popolazione, domani saranno 6 e giovedì solo una, Palermo. I rischi legati al caldo si aggiungono però a temporali, grandinate e raffiche di vento che stanno colpendo le coltivazioni del nord Italia. Allerta arancione per maltempo anche nelle Marche. Ed è tutto, a più tardi.
8: Pomeriggio Aurora, i tuoi anni più belli.
9: Aurora, Aurora, non solo non Italia. Solo Italia. Aurora, Aurora, non

0: trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
1: Bentrovate e bentrovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. Arriva in sala il 16 luglio Odissea, il nuovo e attesissimo film di Christopher Nolan, adattamento del poema epico di Omero, con Matt Damon, Robert Pattinson, Tom Holland, Anne Hathaway, Charlize Theron e Zendaya. L'opera si concentra sulle peripezie marine del re di Itaca nel tentativo di rientrare in patria dopo la caduta di Troia, trasformando la struttura del poema classico in un thriller d'azione non lineare che esplora i traumi psicologici della guerra e l'ossessione del ritorno a casa. Passiamo ora alle serie TV. Arriva su Prime Video il 15 luglio Ride or Die, la nuova serie comedy action con protagoniste la premio Oscar Octavia Spencer e la vincitrice di un Emmy, Hannah Waddingham, celebre per il ruolo di Rebecca Welton nella pluripremiata serie Ted Lasso. In Corri o Muori, Debbie e Judith sono due migliori amiche convinte di sapere tutto l'una dell'altra, almeno finché Judith non si rivela essere un'assassina internazionale. Quando una figura misteriosa riemerge dal passato di Judith e una sua missione fallisce miseramente, la vita di entrambe viene stravolta, costringendo le due donne a fuggire insieme. Inizia così una corsa contro il tempo, un viaggio on the road attraverso l'Europa, con forze dell'ordine, assassini professionisti e pericolosi criminali sulle loro tracce. Anya Taylor-Joy è invece la protagonista di Lucky, miniserie in 8 puntate con le prime due rilasciate su Apple TV Plus al debutto il 15 luglio e le altre settimanalmente fino al 19 agosto. Adattamento del romanzo omonimo di Marissa Stapley, racconta la storia di una truffatrice che dopo il fallimento di una rapina multimilionaria deve darsi alla fuga, inseguita dall'FBI e da uno spietato boss criminale. Il 16 luglio arriva su Netflix The Hawk, commedia sul golf con Will Ferrell nei panni del protagonista Lonnie The Hawk Hawkins. Il protagonista, The Hawk, è stato il numero uno al mondo nel 2004, ma negli ultimi anni non ha più la freschezza di un tempo. Il corpo sembra dirgli che è arrivato il momento di ritirarsi, ma nello spirito si sente ancora giovane e desideroso di ottenere un nuovo successo. L'ex moglie e il figlio, nuova stella del golf, pensano che debba ritirarsi, ma Lonnie vuole vincere un altro torneo e fare il suo grande ritorno sulla scena internazionale. E c'è spazio anche per una serie TV italiana in questo luglio seriale. Il 16 arriva Supermarket su Prime Video, una serie TV comedy in 6 puntate, scritta e diretta dal collettivo Il Terzo Segreto di Satira, attivo da anni sul web. Basata su una serie TV olandese, Supermarket racconta le giornate di un supermercato alla periferia di Milano, l'Euri, dove lavorano il direttore Enrico, che accoglie il nuovo stagista Edoardo, che ha il sogno di cantare. A popolare il supermercato ci sono Anita, caporeparto singole puntigliosa, corteggiata insistentemente da Manilo, il magazziniere Filippo, la cassiera Sonia, la commessa Debora, il vigilante Luca e infine Max, il clochard filosofo che vive all'ingresso del supermarket. Tra alti e bassi la vita del supermercato di quartiere prosegue tranquilla, finché la capoarea, Cristina, non li avverte che se non si cambiano le cose, la chiusura è vicina. E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
0: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
3: I classici italiani e le hit internazionali del passato. Radio Aurora, la musica dei tuoi anni più belli.

0: Radio Aurora. Spot.
1: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 41 90. Seguici sui social per restare aggiornato.
2: Amore, oggi pepata.
3: Preparo i bambini in un attimo. Eccoci, siamo pronti.
2: Ma pronti per cosa?
3: Hai detto oggi papete.
2: Ma io avevo detto pepata.
3: No, amore, hai detto papete. Papete.

0: Papete Salento Beach, a Torre Pali, Litoranea, Leuca, Gallipoli. Puoi prenotare ombrelloni e lettini al 347 79 79 242. Papete Salento Beach.
1: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
2: L'agenzia Forte Immobiliare di Tricase, per soddisfare le tante richieste di acquisto, ricerca immobili, case indipendenti con giardino, case da ristrutturare, terreni con fabbricati rurali. Offre un servizio per vendere gli immobili basato su oltre 20 anni di esperienza. Chiama al numero 0833 54 3505. Forte Immobiliare, 0833 54 3505. Cerchiamo case e terreni da vendere. Forte Immobiliare. Take me
3: home. Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

0: che sei da Casa Wica. A Tricasa è arrivato un nuovo grande punto vendita dedicato al tuo shopping al miglior prezzo. Qui trovi tutto quello che ti serve per l'estate e la casa. Articoli per il mare, arredo giardino, intimo, abbigliamento e molto altro ancora. Tante occasioni ti aspettano nel nuovo store Casa Wica di Tricasa in via Ugo Cacciatore. Aperto tutti i giorni con orario continuato.
1: A Tricase c'è un nuovo modo di lavare la tua auto. Bortone Car Wash H24. Tecnologia di ultima generazione, pulizia accurata e zero graffi in pochi minuti. Preferisci fare da solo? Nessun problema. Ti aspetta il nostro self-service con alta pressione, per interni ed esterni sempre perfetti. Facile, veloce, sempre disponibile. Bortone Car Wash H24 è aperto 24 ore su 24 anche nei festivi. Ti aspettiamo nella zona industriale di Tricase. Bortone Car Wash H24. 24. La scelta giusta ogni giorno.
2: Quest'estate vivi il mare come meriti. Lido Fontanelle ti aspetta per una giornata dove relax, divertimento e sapori autentici si incontrano ogni giorno. Goditi il nostro bar e la trattoria con gustosi piatti tipici della tradizione. Lasciati coinvolgere dall'animazione e partecipa alle energizzanti sessioni di acqua gym. Il tutto immerso in un mare cristallino con un fondale sabbioso, perfetto per tutta la famiglia. Vieni a trascorrere la tua giornata di mare da noi. Ci trovi in via Corso Vittoria a Torre San Giovanni. Lido Fontanelle. Mare. Sole. Divertimento.
3: C'è un profumo che racconta la nostra terra. È il profumo del forno artigianale Santa Chiara. Ogni giorno portiamo sulla vostra tavola molto più di pane, pucce, friselle, pizzette e tarallini. Portiamo storie, ricordi, emozioni autentiche. Ad Alessano, nel nostro quartier generale in via Scipione San Giovanni 95, vi accogliamo in un luogo fatto di sapori veri. Gastronomia, frutta e verdura freschissima e uno spazio dove fermarsi, respirare e gustare. Proprio come nella nostra sede estiva di Torre Pali. Ci trovate anche nei punti Conad di Milpignano, Poggiardo e Tricase, sempre con lo stesso cuore. E per i vostri momenti speciali ci pensiamo noi con i nostri buffet artigianali. Forno Santa Chiara, l'anima del Salento, in ogni morso. Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura, c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi, una novità tutta da gustare, Agripizza. Masseria Scafazzi, il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi, la tradizione ha ancora il suo profumo.
4: Gesco, il tuo risparmio energetico. Installazione di innovativi impianti fotovoltaici con accumulo. Vasta gamma di pannelli solari, climatizzatori, pompe di calore Samsung, Mitsubishi Electric, Carrier, Toshiba, Sinclair, Baxi, AUX, Sime. Noti per qualità, prezzo e assistenza. Approfitta degli incentivi e della formula paga facile con rate da 50 euro. Gesco, il grande centro commerciale dedicato alle energie alternative, alla termoidraulica, alle ceramiche e all'arredo bagno. Gesco, Contrada Vore, zona industriale, Melissano, Lecce. 0833 58 1501. www.gescodistribuzione.it.
5: In questo periodo pannello solare Sime da 300 litri in promozione a 390 euro con incentivo GSE. Condizionatore Samsung 9000 BTU a 240 euro con rottamazione.
6: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
7: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, ma lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
8: Castiglione torna la tradizione, torna la festa, torna l'identità del territorio. Dal 20 al 22 luglio appuntamento con la Fiera di Santa Maria Maddalena. Fiera Cerealicola, 38esima sagra dell'Utaraggio. 3 giorni dedicati alla fede, alla cultura, ai sapori autentici e alla valorizzazione della filiera cerealicola salentina. Esposizione dei produttori, lavoratori, incontri tematici, mostre, area food, musica e momenti di comunità per riscoprire il valore delle tradizioni locali e guardare al futuro con innovazione e sostenibilità. Lunedì 20 luglio alle 19:30, inaugurazione ufficiale della fiera. Poi ogni sera un ricco programma di eventi, spettacoli e appuntamenti per tutte le età. Fiera di Santa Maria Maddalena, Fiera Cerealicola, 38esima sagra dell'Utaraggio, dal 20 al 22 luglio, una festa da vivere. Una tradizione da custodire.
9: Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

Quando è stata l'ultima volta che hai ascoltato davvero il mare? Quando hai sentito il profumo della brezza sulla pelle? Il calore del sole, la morbidezza della sabbia dorata sotto i piedi, il gusto di un pranzo vista mare. E davanti agli occhi, solo bellezza. Alle 5 Vele Beach Club, nel cuore del Salento, i tuoi 5 sensi si risvegliano. Perché il vero lusso non è avere di più, è tornare a sentire. Le 5 Vele Beach Club, Pescoluse, il luogo dove i tuoi 5 sensi ritrovano il loro spazio.

Ti è mai capitato di stare con qualcuno e sentirti davvero in sintonia? È tanto raro quanto stupendo. Significa che siete sulla stessa frequenza. E tu ora sei qui. Adesso siamo io e te ad essere sintonizzati sulla stessa frequenza. Su Mondo Radio e Radio Aurora. Perché tu mi hai scelto e io ti ringrazio per questo. Io sono qui con te. Sono qui per te. A farti compagnia con la mia voce e con la mia musica. Magari ora sei a casa, in macchina. Sei in un momento tutto tuo. Qualunque cosa tu stia facendo, voglio che tu sappia che sono felice di essere insieme a te. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. La nostra frequenza, i nostri battiti in sintonia.

0: Radio Aurora. Spot.
1: Pronto a partire con la tua auto e con i tuoi nuovi pneumatici? A tutto questo ci pensa ZM, il meglio. Pneumatici nuovi a partire da 40 euro e seminuovi come Bridgestone, Pirelli, Michelin al miglior prezzo per autovetture, mezzi agricoli, automezzi leggeri e pesanti. ZM Pneumatici, zona industriale a Diso, via Piemonte 12, telefono 320 64 60 673 e 327 40 86 900. ZM Pneumatici, professionalità, trasparenza e risparmio.
2: Il comune di Morciano di Leuca presenta Estate da Mare, con la direzione artistica di Mondoradio Tutti Frutti. Musica, teatro, cinema, danze, spettacoli per bambini, sport, per un'estate indimenticabile. Vi aspettiamo a Morciano di Leuca, nella marina di Torre Vado e a Barbarano del Capo, per farvi vivere momenti piacevoli con tutti gli eventi in programma. Estate da Mare. Scopri tutti gli eventi sulle pagine Facebook del Comune di Morciano di Leuca e di Mondoradio Tutti Frutti.
3: Martedì 21 luglio a Barbarano tutta la musica italiana con la Super Campus Band. Il 22 e 23 luglio a Morciano di Leuca la festa di San Giovanni e le Mosiniere.
4: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
5: Da Arca Sud è arrivato il momento di illuminare la tua casa risparmiando. Approfitta delle grandi promozioni su tutta la merce in negozio. Lampadari, plafoniere, applique e tante soluzioni per illuminare ogni ambiente. Per affrontare al meglio l'estate, scegli i nostri ventilatori da soffitto, belli e convenienti. Scopri anche le eleganti catene luminose da esterno, perfette per creare un'atmosfera unica nel tuo giardino o sul tuo terrazzo. Arca Sud, fabbrica lampadari, ti aspetta ad Alessano, strada statale 275, telefono 0833 78 14 43. Ora Arca Sud effettua anche l'installazione dei lampadari.
6: A Castiglione torna la tradizione, torna la festa, torna l'identità del territorio. Dal 20 al 22 luglio appuntamento con la Fiera di Santa Maria Maddalena. Fiera cerealicola, 38esima sagra del Lutaraggio. Tre giorni dedicati alla fede, alla cultura, ai sapori autentici e alla valorizzazione della filiera cerealicola salentina. Esposizione dei produttori, lavoratori, incontri tematici, mostre, area food, musica e momenti di comunità per riscoprire il valore delle tradizioni locali e guardare al futuro con innovazione e sostenibilità. Lunedì 20 luglio alle 19:30, inaugurazione ufficiale della fiera. Poi ogni sera un ricco programma di eventi, spettacoli e appuntamenti per tutte le età. Fiera di Santa Maria Maddalena, Fiera Cerealicola, 38esima sagra del Lutaraggio. Dal 20 al 22 luglio, una festa da vivere. Una tradizione da custodire.
5: Immagina uno spazio verde progettato su misura per te, che sia il giardino di casa o l'ingresso della tua attività. Noi di Garden Negro lo rendiamo unico. Portiamo nel tuo mondo l'eccellenza dei vivai d'Italia. Alberature pregiate, piante da frutto, palme spettacolari e rampicanti. Da noi trovi piante da interno, vasi dal design moderno e tutto il necessario per la cura e la manutenzione della tua piscina. La nostra esperienza è al servizio di ogni tua passione, inclusa quella per i tuoi piccoli amici, con un reparto interamente dedicato a cani e gatti. Vieni a trovarci a Morciano di Leuca, nella nostra sede in zona artigianale. Lasciati guidare dal nostro staff e trasforma la tua visione in realtà. Garden Negro, passione per il verde.
7: Finalmente sono arrivati! A partire da sabato 4 luglio iniziano i veri saldi da Altri Tempi Altre Case. Nelle due sedi in via Adriano potrai approfittare di promo.

0: Esclusive su divani fissi e letto, reti e materassi, poltrone relax e tanti altri articoli presenti in esposizione. Prezzi super convenienti, consegna rapida e la qualità che ci contraddistingue da anni. Informazioni 328 80 08 865 www.altritempitricase.it.
1: Da 15 anni, l'Aiara Alimentari del Sud si prende cura del tuo benessere con prodotti biologici di qualità, scelti ogni giorno per un'alimentazione naturale e consapevole. Prodotti da forno a lievitazione naturale, alimenti vegani, pasta di grani antichi, spezie dal mondo, salumi pregiati sempre freschi, formaggi e parmigiano biologico di 30 e 50 mesi. Ogni lunedì, su ordinazione, fresca ricotta biologica di capra. Scopri anche cosmetici bio e detersivi ecologici alla spina. Ti aspettiamo a Tricase, in Piazza Principessa. L'Aiara, salute, qualità e natura.
2: La tua auto ti parla, ma tu non capisci il linguaggio dei motori. Ci pensa Autofficina Ponzo Rocco a Presicce, che da oltre 35 anni è leader nel settore automobilistico. Impianti GPL, revisioni carburatori, clima, diagnosi computerizzata, installazione.

0: Finalmente le vacanze, finalmente relax, finalmente Bambù! Bambù a Pescoluse, Marina di Salve. Bellissima spiaggia libera attrezzata, con ampio parcheggio disponibile e passerella per disabili, per permettere a tutti di godere del meraviglioso mare di Pescoluse. Colazioni buonissime, a pranzo gustosissimi aperitivi, accompagnati dalla birra Terrona. Quest'anno per le tue vacanze c'è Bambù a Pescoluse, Marina di Salve, anche per i tuoi amici a quattro zampe. www.lidobambù.com.
1: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Sulla guerriglia di Bologna seguita la manifestazione per Fakir arrivano le durissime parole della Premier Meloni. La violenza contro le forze dell'ordine è inaccettabile ed è irresponsabile alimentare un clima d'odio contro un corpo dello Stato. Poi ha chiesto di accertare la verità con rigore. Condanna le violenze anche il sindaco di Bologna Lepore, accusato però dalla centrodestra di essere in parte responsabile dei disordini per aver convocato la manifestazione. Riapre la gioielleria Rogero a Grinzane Cavour. La moglie e le figlie del 72enne in carcere dopo che la Cassazione ha confermato la condanna a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due ladri sono da oggi al lavoro nello stesso negozio dove subirono la rapina. Fratelli d'Italia, come annunciato, presenta alla Camera un DDL anti-risarcimenti. Il vice premier Salvini invece lancia l'idea di pene alternative per far uscire Rogero dal carcere. La Procura Europea di Milano ha sequestrato 20 milioni di euro depositati su conti bancari e polizze assicurative collegati a 5 società nell'ambito di un'indagine in corso su una presunta frode relativa ai finanziamenti del PNRR. La frode sospetta è stimata in circa 40 milioni di euro. Migliorano le liste d'attesa. Nei primi 6 mesi del 2026 le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate hanno erogato nei tempi di garanzia 1,6 milioni di visite ed esami rispetto allo stesso periodo del 2025. Sempre secondo i dati Agenas, però, 2.811.000 italiani hanno dovuto attendere più del dovuto. Ed è tutto. A più tardi.
2: Pomeriggio Aurora. I tuoi anni più belli, anche su internet. Clicca www.radioaurora.it.
3: Aurora, non solo Italia.

0: Radio Aurora informa.
1: Buon pomeriggio da Davide Roberta dalla redazione. La polizia ha intensificato le misure di sicurezza in tutta la provincia nell'ultima settimana. Tra i destinatari di fogli di via con divieto di ritorno, due giovani arrestati per aver ingannato un'anziana a Cannole fingendosi carabinieri. I due non potranno rientrare nei comuni di Lecce e Cannole per 4 anni. Una 39enne autrice di un furto invece non potrà tornare a Galatina per i prossimi 3. Divieto di ritorno di 2 anni invece a Porto Cesario per un 41enne trovato alla guida senza patente armato. Stessa misura è stata applicata a un 36enne dopo il furto in un bar distributore. Infine sono stati emessi 12 DASPO in seguito ai disordini verificatisi il 29 marzo scorso dopo la partita di calcio tra Squinzano e Trani. Veniamo ora alla cronaca. Un giovane israeliano in vacanza nel Salento è rimasto ferito dopo essersi tuffato dal ponte del Ciolo a Gagliano del Capo. I fatti sono accaduti ieri intorno alle 15:30 quando il ragazzo, che si trovava in compagnia di 2 amici, ha deciso di tuffarsi in mare da una notevole altezza nonostante i divieti. Una volta in acqua sarebbe andato a finire contro gli scogli, riportando gravi ferite alla testa e nella parte superiore del corpo. I suoi amici in stato di shock hanno lanciato l'allarme. Sul posto è intervenuta la capitaneria di porto, che ha recuperato il giovane ferito e lo ha consegnato ai sanitari del 118 giunti a bordo di un'ambulanza da Ugento. Il ragazzo è stato poi trasportato d'urgenza in ospedale in codice rosso. Un incendio è divampato nella notte all'interno di un'officina gommista situata all'Equila in via San Pietro in Lama. Intorno a mezzanotte le fiamme hanno avvolto sia gli uffici che l'area operativa dell'azienda. Il rogo ha coinvolto le attrezzature, 3 moto e un'auto presenti nei locali, causando gravi danni anche alla struttura. Per gestire l'emergenza sono intervenute 2 squadre dei vigili del fuoco supportate da 2 autobotti. Le operazioni di spegnimento, bonifica e verifica dei luoghi si sono concluse alle 5 del mattino. Sul posto anche i carabinieri per stabilire le cause del rogo. Un infermiere operante presso l'ospedale Cardinale Panico di Tricase è oggetto di un'indagine da parte della Guardia di Finanza perché è sospettata di aver sottratto grandi quantità di materiale sanitario. Durante le perquisizioni in casa, infatti, i finanzieri hanno scoperto e sequestrato una notevole quantità di presidi, il cui valore economico sarebbe significativo. Tra gli articoli rinvenuti, bisturi, regolatori di flusso, connettori, guanti chirurgici, fili per suture, soluzioni di glucosio e cloruro di sodio, ma anche mascherine, tamponi e siringhe. 2 anni e 4 mesi di reclusione sono stati concordati come pena per Joseph Antonucci, 23enne di San Cesario, arrestato nell'aprile scorso con quasi 11 kg e mezzo di marijuana nascosti in casa. I carabinieri della compagnia di Lecce lo hanno identificato come figura centrale in un canale di approvvigionamento dello stupefacente. In una proprietà rurale a sua disposizione sono state scoperte numerose confezioni di marijuana per quasi 11 kg e mezzo, oltre a bilancini di precisione e strumenti per la termosaldatura. Con il patteggiamento di oggi, la sua vicenda giudiziaria si è conclusa con i domiciliari. Una porzione di spiaggia libera è stata trasformata in un'area riservata agli ospiti di un mega yacht di lusso. È quanto accaduto 2 giorni fa sulla spiaggia di Alimini ad Otranto, dove l'intervento della Guardia Costiera ha posto fine a un'occupazione irregolare del demanio marittimo. Alcuni membri dell'equipaggio avevano allestito una zona relax per gli ospiti, montando gazebo, sedie e attrezzature da spiaggia. Sul posto sono intervenuti i militari dell'ufficio circondariale marittimo di Otranto, che hanno ordinato la rimozione delle strutture e comminato una sanzione. Voltiamo pagina all'attualità. Il Tribunale per i minorenni di Lecce e la CAIP, la Camera degli Avvocati Immigrazionisti Pugliesi, hanno rinnovato il protocollo d'intesa per lo sportello legale gratuito dedicato a minori stranieri non accompagnati e ai tutori volontari. Ai nostri microfoni la presidente della CAIP, l'avvocato Serena Pugliese.
2: questo protocollo d'intesa rinnova un protocollo già esistente con il Tribunale per i minorenni di Lecce, sottoscritto già nell'ambito di un altro progetto, sempre dedicato ai minori stranieri non accompagnati, che era il progetto NIAR. A conclusione del progetto abbiamo ritenuto di voler ribadire la nostra disponibilità a proseguire in questa consulenza ai tutori volontari dei minori stranieri e non accompagnati. La Puglia continua ad essere una terra di approdo fondamentale per tanti ragazzi che arrivano soli. Come Camera degli Avvocati Immigrazionisti Pugliesi riteniamo che il rinnovo del protocollo sia una risposta concreta alle criticità quotidiane del nostro territorio. Affiancare i tutori volontari con un supporto legale specializzato e tempestivo non significa solo snellire la burocrazia, ma evitare che questi giovani rimangano bloccati in un limbo di incertezza, trasformando l'accoglienza, e diamo il nostro supporto affinché l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati diventi un percorso di integrazione e cittadinanza.
1: E ora le news dal mondo, grazie alla collaborazione con Salento per la Palestina. Il contributo di oggi è di Marco Grassi.
3: L'Occidente brucia e non è solo questione di clima rovente. In pochi anni si è passati dal pretendere di essere un faro di civiltà per il resto del mondo a supportare apertamente genocidi e guerre di aggressione. Forse è solo caduto un velo di ipocrisia rispetto al passato, ma è difficile per tanti cittadini di questa parte di pianeta comprendere il senso di questa deriva e men che meno accettarla. La finanziarizzazione della nostra economia ha preso il sopravvento in questo terzo millennio. Il valore di certe azioni è enormemente superiore al controvalore in merci o servizi che soggiacciono alle quotazioni di borsa. In pratica siamo all'interno di una bolla speculativa sempre più grossa, la quale deve essere alimentata continuamente con denaro per non implodere, trascinando al tracollo definitivo l'economia occidentale. Ecco perché le guerre servono ad alimentare la bolla su cui tutti siamo seduti.
1: Chiudiamo con lo sport, il calcio, le ultime su Lecce. L'Amec Banda è stato attenzionato dalla Saudi Pro League. Il Lecce avrebbe respinto però una proposta dell'Al-Fateh, giudicando l'offerta vicina ai 2 milioni e mezzo di euro troppo bassa per privarsi del calciatore zambiano, il quale sarebbe valutato almeno 7 milioni. Intanto domani la squadra giocherà la seconda amichevole prestagionale contro il team Isoara. Queste invece le parole di mister Di Francesco direttamente dal ritiro austriaco.
4: Tutti i ragazzi hanno grande entusiasmo. Ho il vantaggio di avere una squadra di giocatori che già hanno lavorato con me nell'anno precedente e sono facilitato per tante altre situazioni. E all'interno delle vecchie conoscenze ci stiamo mettendo delle nuove. Beh, legandomi un po' a quello che è stato fatto durante la settimana, ho avuto delle sensazioni positive, anzi, loro hanno riproposto in campo tante delle mie richieste. Sicuramente poi verranno altri giocatori, perché dobbiamo rinforzare questa rosa, lo sappiamo, stiamo cercando di mettere dentro quei giocatori, di puntellare al meglio la squadra con giocatori che abbiano delle caratteristiche giuste per mettere in pratica la nostra filosofia e il nostro modo di giocare.
1: E con questo servizio è tutto, grazie per l'ascolto, un saluto da Davide Roberto.
0: Radio Aurora, i tuoi anni più belli.
5: Radio Aurora la puoi ascoltare in FM e in streaming. Scegli Radio Aurora per la tua pubblicità. 0833 54 60 72.
6: Radio Aurora puoi ascoltarla anche in diretta, in tutto il mondo. Vai su www.radioaurora.it e clicca On Air. Radio Aurora, grazie ad Internet in diretta in tutto il mondo.

No, ragazzi, ma non rattristatevi così. Ico, perché piangi? Allora staremo freschi se veramente nel mondo succedessero tutte queste cose. E poi, lo sapete anche voi, no? I giornali qualche volta esagerano sempre un po'. Guardate quello che scrivono su di me. E poi se andiamo a guardare questo giornale, chissà di quanti anni è. Anzi, adesso voglio proprio guardare la data. E di oggi.

0: Radio Aurora Info Viabilità.
1: Luce Verde Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati, si mantiene scorrevole la circolazione lungo la rete autostradale che attraversa il territorio pugliese. Si rallenta per lavori sulla statale 16 Adriatica all'altezza di Maglie nelle due direzioni. A Lecce proseguono fino al prossimo 25 luglio i lavori in via San Cesario, con strada chiusa tra via Raffaele d'Arpe e via Enrico Lupinacci. Infine vi ricordo che fino al 13 settembre è attivo il servizio Salento in bus, servizio di trasporto pubblico con 9 linee principali di collegamento tra Lecce, l'entroterra e le località costiere, integrate da diverse linee secondarie di supporto. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Cerchi l'auto giusta per te? Da Sperti Veicoli, partner ufficiale Peugeot, trovi usato garantito di tutte le marche con chilometri certificati. Auto aziendali, nuove e chilometro zero. Garantiamo qualità e sicurezza e inoltre assistenza qualificata con la nostra officina. Qualunque sia il tuo preventivo di spesa, abbiamo l'auto su misura per te, con pagamenti personalizzati anche senza anticipo. Vieni a scoprire le offerte di questo mese. Ti aspettiamo a Maglie, in via Fratelli Piccinno o su spertiveicoli.it.
4: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
5: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
4: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
6: Accendi la libertà di guidare le super occasioni di Premotors. Scooter e moto pronti a farti vivere un'estate senza pensieri. Acquista oggi e la prima rata la paghi dopo 3 mesi. E per il tuo business, scegli tra i veicoli commerciali usati in pronta consegna adatti a soddisfare qualsiasi tua esigenza di lavoro. Affidabilità e convenienza ti aspettano da Premotors, a Taurisano in corso Umberto I 223.
7: Occhio al prezzo! Attenzione, attenzione! Importante annuncio commerciale! Altri Tempi Outlet presenta la nuova promo estiva!
8: Dal 12 al 26 giugno nella sede di Tricase in via Adriano ti aspetta un'incredibile selezione di articoli di fine serie per la tua casa al mare. Prezzi mai visti, ma affrettati, la promozione vale solo per pochi giorni. Occhio al prezzo, l'occasione che aspettavi è da Altri Tempi Outlet a Tricase. Per info 328 888 65.
9: Un autolavaggio aperto 24 ore su 24? Autolavaggio Nicolardi offre viste di lavaggio fai da te, area di aspirazione, vasta zona di rifinitura, lavaggio automatico con spazzole in carlite antigraffio e anche servito. Ci trovi nei pressi del centro commerciale Gulliver di Surano, sulla strada statale 275. Autolavaggio Nicolardi. La tua auto, bella fuori e pulita dentro.
10: Dove vado? Vado alla macelleria Braceria Gastronomia da Giovanni. Finalmente ritornata. Macelleria di giorno, gastronomia da sporto per il pranzo, braceria la sera. Aperto tutti i giorni. Unisciti a noi. Nella braceria puoi gustare le migliori carni italiane, sulla terrazza all'aperto o nella sala interna. Macelleria Braceria da Giovanni. Vieni a trovarci e scopri perché siamo il posto giusto per gli amanti della buona carne. Macelleria Braceria Gastronomia da Giovanni, in via Cappuccini ad Alessano. Per info e prenotazioni 338 80 16 324.
11: Da 30 anni il mare ha un solo sapore, quello della pescheria del Corso a Torrevado. Crudi e frutti di mare, depurati con cura e tanto altro. Puoi gustare subito quello che scegli dal banco, direttamente in sala ristoro, sul nostro terrazzo vista mare, oppure ordinare piatti pronti e specialità da asporto. Vieni a trovarci, siamo aperti a pranzo e a cena. Pescheria, friggitoria, gastronomia, a Torre Vado, in Corso Venezia.
12: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
13: Cerchi un'auto? Quella giusta ti sta aspettando da Circhetta Automotive, un parco auto ricco di occasioni nuove dei migliori marchi come Toyota, Jeep, Fiat, DR, Lancia, Alfa. Vieni a trovarci e compareremo preventivi tra nuovo, usato e chilometro zero per garantirti la migliore occasione. L'auto giusta per te esiste, è qui da noi. Circhetta Automotive è a Poggiardo in via Grazia Deledda.
14: Castiglione torna la tradizione, torna la festa, torna l'identità del territorio. Dal 20 al 22 luglio appuntamento con la Fiera di Santa Maria Maddalena. Fiera cerealicola, 38esima sagra del Lutaraggio. 3 giorni dedicati alla fede, alla cultura, ai sapori autentici e alla valorizzazione della filiera cerealicola salentina. Esposizione dei produttori, lavoratori, incontri tematici, mostre, area food, musica e momenti di comunità per riscoprire il valore delle tradizioni locali e guardare al futuro con innovazione e sostenibilità. Lunedì 20 luglio alle 19:30, inaugurazione ufficiale della fiera. Poi ogni sera un ricco programma di eventi, spettacoli e appuntamenti per tutte le età. Fiera di Santa Maria Maddalena, Fiera Cerealicola, 38esima sagra del Lutaraggio, dal 20 al 22 luglio, una festa da vivere. Una tradizione da custodire.
15: Abbiamo preso tutto? Ombrellone, creme, asciugamani?
16: Sì, c'è tutto. Manca solo una cosa fondamentale, il pranzo.
15: Rilassati! Ci fermiamo da Fast Food Padamalma. Primi, secondi, contorni. Prendiamo tutto quello che vogliamo da asporto e via! Verso il mare senza pensieri.
16: Fantastica idea, un'ottima alternativa al solito panino triste.
15: Fast Food Padamalma ti aspetta anche la sera con braceria, rosticceria e paninoteca in una comoda sala ristoro.
16: Fast Food Padamalma è a Ugento, in via Messapica 9. Gusto, qualità e praticità per la tua estate.
17: Bomba Autofficina, a Depressa di Tricase. La passione per i motori incontra la cura per ogni dettaglio. Il tuo centro assistenza qualificato per auto e veicoli commerciali. Tagliandi certificati, assistenza climatizzatori, revisione turbocompressori, manutenzione e sostituzione olio per cambi automatici con tecnologia a impulsi. Assetti sportivi, scarichi personalizzati ed elaborazione centraline motore e cambi automatici. E da oggi puoi pagare qualsiasi riparazione a rate, senza interessi e senza busta paga. Ti aspettiamo a Depressa di Tricase, in via Enrichez 8. Bomba Autofficina, un nome, una garanzia.
18: Solo per pochi giorni, sconto del 20% su ricarica climatizzatore e su cambio olio.
19: Nel cuore della costa salentina, tra sabbia bianca e acque turchesi, c'è un angolo di paradiso. Lido Isola Beach a Torre San Giovanni. Un meraviglioso lido attrezzato per il relax, dove potrai anche gustare i piatti tipici salentini, preparati con amore e tradizione da Carmina. Lo staff, con la sua gentilezza e professionalità, penserà a tutto il resto. E se ami i tramonti, ricorda che questo è uno dei punti più a ovest della costa, dove potrai ammirare il sole e scendere direttamente in mare. Inutile spiegartelo, vieni a viverlo. Lido Isola Beach è a Torre San Giovanni in contrada Poseidone. Info al 350 10 17 473.
20: Pomeriggio Aurora, i tuoi anni più belli.

0: Radio Aurora, i tuoi anni più belli.
1: 70, 80, 90 su Radio Aurora. La musica dance del passato, la musica dei tuoi anni più belli.

0: con Privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
1: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
2: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Ultre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
3: Vacanze da sogno, nella natura incontaminata della macchia mediterranea, abbracciate.

0: No, non stai sognando. Sei alle Seychelles. Alle Seychelles del Salento, località cabina Marina di Salve. Smetti di sognare e vieni al Lido Seychelles del Salento. Punto ristoro con specialità di mare e di terra. Marina di Salve, litoranea Leuca Gallipoli. Seguici anche su Facebook Seychelles del Salento. Per info e prenotazione 320 70 28 094.
1: E allora vieni via.
2: Il comune di Morciano di Leuca presenta Estate da Mare, con la direzione artistica di Mondoradio Tutti Frutti. Musica, teatro, cinema, danze, spettacoli per bambini, sport, per un'estate indimenticabile. Vi aspettiamo a Morciano di Leuca, nella marina di Torre Vado e a Barbarano del Capo, per farvi vivere momenti piacevoli con tutti gli eventi in programma. Estate da Mare. Scopri tutti gli eventi sulle pagine Facebook del comune di Morciano di Leuca e di Mondoradio Tutti Frutti.
3: Martedì 21 luglio a Barbarano tutta la musica italiana con la Super Campus Band. Il 22 e 23 luglio a Morciano di Leuca la festa di San Giovanni e le Mosiniere.
4: Ci sono emozioni che non si spiegano, si vivono. Con Rosa dei Venti Escursioni, voli sopra il mare del Salento con il nostro paracadute ascensionale. Un'esperienza sicura e indimenticabile, fino a 60 metri d'altezza sul capo di Leuca. Naviga tra grotte e acque cristalline con escursioni esclusive e personalizzabili. Coppie, gruppi, eventi speciali. Prenota in anticipo e ricevi uno sconto riservato. Prenota ora su rosadeiventiescursioni.it. Rosa dei Venti Escursioni, porto turistico di Torrevado, rotte d'emozione, dove il vento non confonde, ma ti orienta.
5: Il giorno più importante merita un simbolo eterno. Renna Gioielli, a Gagliano del Capo, propone una straordinaria collezione di fedi nuziali per suggellare il vostro amore. Dalle classiche in oro giallo e bianco, alle più romantiche in oro rosa, oppure i nuovi modelli in oro color champagne. Le fedi nuziali raccontano la vostra storia. Passate a scegliere il simbolo del vostro sì da Renna Gioielli, a Gagliano del Capo, via Margherita di Savoia. Vi aspettano sconti d'oro.
6: Il profumo del mare, il sole del Salento, il buongiorno perfetto con la nostra caffetteria.
7: A Posto Vecchio c'è il tuo posto felice, è Pavilion. Dalla colazione ai cocktail sotto le stelle, trovi una fragrante rosticceria e ricchi aperitivi tipici salentini, serviti sia a pranzo che a cena.
6: E a pranzo? Super menù a soli 15 euro. Scegli tra un succulento hamburger di chianina con patatine e bibita o un tris di tre friselle gourmet farcite.
7: E se ami la musica, accendi la nostra Jam Station. Sali sul palco e suona la tua estate. Pavilion ti aspetta a Posto Vecchio, Marina di Salve, in corso Italia 8. Il Salento non è mai stato così entusiasmante.
8: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Trecase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Trecase, in via Sant'Agostino 26.
9: Ceramiche in Vino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case, si impegna a soddisfare i clienti più esigenti, propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche in Vino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredamento.

0: Bagno, ceramiche in vino dal 1964. Il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275.
1: Pescheria Friggitoria da Pietro, Gagliano del Capo, strada statale Gagliano Leuca. La pescheria storica del Salento, presente da oltre 40 anni. Pesce fresco, pescato ogni giorno, con vendita al dettaglio e all'ingrosso. La pescheria da Pietro è anche friggitoria self-service e propone primi piatti, secondi, crudi e una buonissima frittura calda e croccante. Il pesce appena pescato è cucinato sul momento, pronto per essere gustato nel nostro spazio all'aperto o da asporto. Aperti tutti i giorni a pranzo e a cena. Pescheria Friggitoria da Pietro, Gagliano del Capo, strada statale Gagliano Leuca. L'arte del mare dal 1920.
2: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
3: E se il paradiso fosse una spiaggia di sabbia bianca e mare turchese? Allora è più vicino di quanto immagini. È il Lido Oasi degli Angeli, Torre San Giovanni. Un tratto di costa paradisiaca, dove ogni dettaglio è pensato per il tuo relax. Colazione tipica leccese con caffè in ghiaccio e latte di mandorla, cornetti e pasticciotti e un menù del giorno con piatti tipici salentini delizieranno la tua giornata, oltre agli ottimi cocktail rinfrescanti. Da 40 anni, Lido Oasi degli Angeli è la scelta ideale per vivere la tua estate. Lido Oasi degli Angeli è a Torre San Giovanni, contrada Poseidone. Speciale giugno, un ombrellone e due lettini a soli 15 euro.
4: Castiglione torna la tradizione, torna la festa, torna l'identità del territorio. Dal 20 al 22 luglio appuntamento con la Fiera di Santa Maria Maddalena. Fiera cerealicola, 38esima sagra dell'Utaraggio. Tre giorni dedicati alla fede, alla cultura, ai sapori autentici e alla valorizzazione della filiera cerealicola salentina. Esposizione dei produttori, lavoratori, incontri tematici, mostre, area food, musica e momenti di comunità per riscoprire il valore delle tradizioni locali e guardare al futuro con innovazione e sostenibilità. Lunedì 20 luglio alle 19:30, inaugurazione ufficiale della fiera. Poi ogni sera un ricco programma di eventi, spettacoli e appuntamenti per tutte le età. Fiera di Santa Maria Maddalena, Fiera Cerealicola, 38esima sagra dell'Utaraggio. Dal 20 al 22 luglio, una festa da vivere. Una tradizione da custodire.
5: Siete pronti per rigenerare mente, corpo e spirito? Rilassatevi sulla spiaggia dorata del Sunset Beach, a Torre Mozza, proprio sulle acque cristalline dello Ionio. Lasciatevi coccolare con tutti i servizi del Sunset Beach di Anna Ivan. Al mattino, caffetteria, brioche, cornetti.

0: 14.
1: Ogni domenica pomeriggio in diretta dal Sunset Beach con Gianti e Ilaria Serio.
2: Bentrovati dalla redazione e da Nadia Sessa. Sulla guerriglia di Bologna seguita la manifestazione per Abderrahim Fakir arrivano le durissime parole della Premier Meloni. La violenza contro le forze dell'ordine è inaccettabile ed è irresponsabile alimentare un clima d'odio contro un corpo dello Stato. Secondo il presidente dei 118 Balzanelli, con un medico sul posto Fakir si sarebbe potuto salvare. Sono in corso le ricerche di una bimba di 10 anni che è scomparsa nelle acque della Lago di Como, vicino ai giardini pubblici del capoluogo. Secondo quanto riferito, era con i genitori, si è tuffata e non è più riemersa. Le autorità di Bulgaria, Grecia, Paesi Bassi e Romania hanno condotto un'operazione coordinata contro un gruppo criminale organizzato sospettato di traffico di migranti attraverso i Balcani, utilizzando veicoli a noleggio rubati e registrati fraudolentemente. Lo ha reso noto l'Europol. Prosegue lo scontro con la Russia dopo il caso spionaggio. Mosca è espulso l'ha detto militare italiano e il suo assistente in risposta alle azioni di Roma. Tajani lo ha definito un atto di plateale ritorsione, ribadendo che i due militari russi espulsi sono stati colti in flagranza mentre svolgevano attività di spionaggio. E siamo al tennis. Jasmine Paolini non giocherà il 500 di Washington e il 1000 di Montreal. L'ha annunciato l'azzurra sui social, precisando di avere ancora problemi al piede. La numero 15 del mondo punta a rientrare a Cincinnati, dove lo scorso anno arrivò in finale. Ed è tutto, a più tardi.
3: Pomeriggio Aurora, i tuoi anni più belli.
4: Radio Aurora ti sblocca un ricordo. Radio Aurora, la musica dei tuoi anni più belli.

0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
1: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Zecr X RAD Long Range. Sotto il cofano c'è un motore elettrico sincrono posteriore da 272 cavalli, 200 kW di potenza e 343 Nm di coppia massima, abbinato a una batteria con chimica NMC da 69 kWh di capacità. Sul fronte delle prestazioni, questa vettura ha trazione posteriore con trasmissione monomarcia, ha un'accelerazione da 0 a 100 in 5,6 secondi e raggiunge una velocità massima di 190 km orari. Autonomia totale nel ciclo combinato WLTP di 446 km. Mercedes Classe G 580 EQ è un'elettrica senza rinunciare alla propria identità. Conserva la forma squadrata, il telaio a longheroni e l'impostazione da fuoristrada vero, ma adotta quattro motori elettrici, 587 cavalli, 1164 Nm di coppia e una batteria da 124 kWh lordi, con un valore indicato di 116 kWh. L'autonomia dichiarata nel ciclo WLTP arriva fino a 473 km, mentre la ricarica rapida in corrente continua può raggiungere i 200 kW. Passiamo alle due ruote. Suzuki GSX R1000R. Il motore mantiene architettura a 4 cilindri in linea, distribuzione bialbero, raffreddamento a liquido 999,8 cm3, alesaggio e corsa di 76,0 per 55,1 mm. Cambiano però diversi componenti interni. Il rapporto di compressione sale da 13,21 a 13,81 grazie anche ai pistoni ridisegnati. L'albero motore è nuovo, con perni più robusti per sopportare carichi superiori, e anche i carter sono stati aggiornati per accogliere il nuovo disegno. Ducati Panigale V4R. Andiamo subito al sodo. La potenza massima dichiarata rimane di 218 cavalli all'impressionante regime di 15.750 giri minuto, e questo nonostante il motore Desmo 16 stradale da 998 cm3 sia ora conforme alle ancora più stringenti normative Euro 5+. La coppia massima è salita a 114,5 Nm a 12.000 giri minuto, il che è altrettanto sbalorditivo. Chiudiamo con una curiosità. La conferma del negoziato è arrivata da Stella Lee, vicepresidente esecutiva di BYD, intervenuta a Londra al Future of the Car Summit del Financial Times. BYD cerca capacità produttive in Europa e non soltanto all'interno di Stellantis. La logica indicata dalla manager cinese è quella della gestione diretta degli impianti, senza ricorrere a joint venture produttive. Stellantis, da parte sua, non ha commentato le indiscrezioni. È tutto, un saluto da Simone Parisi.
0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca. Esperienza da vivere e custodire nel cuore.
3: Pomeriggio Aurora. I tuoi anni più belli. Quella.

con un gesto sempre più affettuoso, col volto contro il suo, svelavi a lui innocente sensazioni forti chiuse nella mente.

0: Radio Aurora. Spot.
1: Il nostro mare è ancora una volta bandiera blu. La nostra spiaggia sorprende per la bellezza. Il nostro impegno per darvi il massimo è continuo. Lido dei Gigli a Pescolose, Marina di Salve. Colazioni, aperitivi, ottime pucce, primi, secondi. Tutto rigorosamente di qualità. Ogni domenica beach party con DJ. Lido dei Gigli, la tua estate al mare. Segui la nostra pagina Instagram Lido dei Gigli.
2: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
3: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
2: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
4: C'è un profumo che racconta la nostra terra. È il profumo del forno artigianale Santa Chiara. Ogni giorno portiamo sulla vostra tavola molto più di pane, pucce, friselle, pizzette e tarallini. Portiamo storie, ricordi, emozioni autentiche. Ad Alessano, nel nostro quartier generale in via Scipione San Giovanni 95, vi accogliamo in un luogo fatto di sapori veri. Gastronomia, frutta e verdura freschissima e uno spazio dove fermarsi, respirare e gustare. Proprio come nella nostra sede estiva di Torre Pali. Ci trovate anche nei punti Conad di Milpignano, Poggiardo e Tricase, sempre con lo stesso cuore. E per i vostri momenti speciali ci pensiamo noi con i nostri buffet artigianali. Forno Santa Chiara, l'anima del Salento, in ogni morso.
5: Castiglione torna la tradizione, torna la festa, torna l'identità del territorio. Dal 20 al 22 luglio appuntamento con la Fiera di Santa Maria Maddalena. Fiera cerealicola, 38esima sagra dell'Utaraggio. 3 giorni dedicati alla fede, alla cultura, ai sapori autentici e alla valorizzazione della filiera cerealicola salentina. Esposizione dei produttori, lavoratori, incontri tematici, mostre, area food, musica e momenti di comunità per riscoprire il valore delle tradizioni locali e guardare al futuro con innovazione e sostenibilità. Lunedì 20 luglio alle 19:30, inaugurazione ufficiale della fiera. Poi ogni sera un ricco programma di eventi, spettacoli e appuntamenti per tutte le età. Fiera di Santa Maria Maddalena, Fiera Cerealicola, 38esima sagra dell'Utaraggio. Dal 20 al 22 luglio, una festa da vivere. Una tradizione da custodire.
6: Ma senti che buon profumino! Da dove viene?
7: Buono, vero? Viene dalla cucina sul mare di Fratelli e Fornelli, a Torre Mozza presso Lido Mania. Qui puoi scegliere il pesce fresco e loro lo cucinano sul momento. Ovviamente tutto vista mare, anzi, sul mare.
6: Davvero? Ma che meraviglia! Si può venire anche la sera?
7: Certo, ogni martedì c'è la cena spettacolo con menù tipico salentino e pizzica. Sono aperti anche tutte le sere.
6: Tradizione salentina, mare, musica, buon cibo, a 2 passi dalle onde. Tutto questo è Lido Mania, Fratelli e Fornelli a Torre Mozza.
8: Ceramiche terrecotte in vino di Giampiero, a Lucugnano. Creazioni uniche per arredare casa e giardino, realizzate dai nostri artigiani. Ogni pezzo è un'opera d'arte, tutto lavorato e dipinto rigorosamente a mano. Scoprite splendidi servizi da tavola, piatti decorati a mano, lampade di vario genere, oggettistica e soprattutto vasi da arredo perfetti per il vostro giardino. Ogni creazione è unica, anche con lavori su commissione e bomboniere personalizzate. Ceramiche terrecotte in vino di Giampiero. Creatività, arte e bellezza in ogni dettaglio. Strada statale 275, incrocio per Lucugnano, accanto al Calvario.
9: Pronto a partire con la tua auto e con i tuoi nuovi pneumatici? A tutto questo ci pensa ZM, il meglio. Pneumatici nuovi a partire da 40 euro e seminuovi come Bridgestone, Pirelli, Michelin al miglior prezzo per autovetture, mezzi agricoli, automezzi leggeri e pesanti. ZM Pneumatici, zona industriale a Diso, via Piemonte 12, telefono 320 64 60 673 e 327 40 86 900. ZM Pneumatici. Professionalità, trasparenza e risparmio.
10: Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

0: Agri Beach Eden Salento a Pescoluse, Marina di Salve, è l'unico stabilimento balneare sulla costa ionica ad accogliere i nostri amici a quattro zampe. Eden Salento mette a disposizione ombrelloni, lettini e gazebo su una distesa di prato frontemare e uno specchio d'acqua di 200 metri lineari per la balneazione dei cani, compresi tutti i servizi, e un'area agility recintata. Agri Beach Eden Salento a Pescoluse è anche bar, ristorante, aperto dalle 9 alle 19. Prenota la tua giornata sul sito agribeach.net.
1: Quante volte ti capita di essere in un posto, ma con la mente già altrove? Regalati un'esperienza che ti riporta nel presente, con un giro in barca, insieme ad Ariel Escursioni Leuca. Lasciati avvolgere dal sole e dal suono delle onde che porta via ogni pensiero. Davanti ai tuoi occhi si aprono le spettacolari grotte di Santa Maria di Leuca e il suggestivo incontro tra Ionio e Adriatico. Poi un tuffo in acque cristalline, un aperitivo a bordo e quella sensazione preziosa di sentirti finalmente nel posto giusto. 3 ore di mare, emozioni e libertà per tornare a respirare. Prenota ora arielescursionileuca.it. La tua estate inizia qui.
2: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi una novità tutta da gustare: Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi. La tradizione ha ancora il suo profumo.
3: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
4: Saremo io e te.
5: Ami il mare? Il tuo sogno è condurre una barca? Allora rivolgiti a noi, Scarner e Morciano. Corsi per patente nautica con istruttori altamente qualificati.
6: Scarner e Morciano, da anni al tuo fianco nel conseguimento di patenti di ogni tipo. La nostra esperienza al tuo servizio. Patenti A, B, C, D, E, CAP. Patentini per ciclomotori. Corsi di ADR, CQC. Recupero punti di tutte le categorie. Agenzia Pratiche Auto. Scarner e Morciano. Altri case in via Cadorna 119. Per info 0833 54 45 82.
5: Realizza il tuo sogno grazie alla patente nautica di Scarnera e Morciano.
7: Legati per la vita.
8: Richiedi una canzone a Radio Aurora 350 174 34 38. 350 174 34 38. Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

0: Quando è stata l'ultima volta che hai ascoltato davvero il mare? Quando hai sentito il profumo della brezza sulla pelle? Il calore del sole, la morbidezza della sabbia dorata sotto i piedi, il gusto di un pranzo vista mare e davanti agli occhi solo bellezza. Alle 5 Vele Beach Club, nel cuore del Salento, i tuoi 5 sensi si risvegliano, perché il vero lusso non è avere di più, è tornare a sentire. Le 5 Vele Beach Club, Pescolose, il luogo dove i tuoi 5 sensi ritrovano il loro spazio.
1: Due grandi radio. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. Mondo Radio, notizie dal Salento, musica per tutti i gusti, trasmissioni in diretta ogni giorno dalle 7 alle 24. Radio Aurora, musica anni 60, 70, 80, 90, italiana, ma non solo. Mondo Radio e Radio Aurora, grazie a voi, sempre più grandi. www.mondoradio.net e www.radioaurora.it.

0: Radio Aurora.
1: Spot. Scopri la bellezza della costa ionica e adriatica con Salento Escursioni. Lasciati conquistare dal fascino della motonave d'epoca Taras, con musica, aperitivo a base di prodotti tipici e bollicine. Oppure scegli l'esclusività di Nereide, con escursioni in piccoli gruppi e aperitivo servito a bordo. E se ami la libertà, noleggia una barca con o senza patente, anche con skipper. Salento Escursioni, Torre Vado, noleggia la libertà, naviga a richiamo del mare. Info e prenotazioni al 366 25 34 134.
2: Quando un luogo ti conquista il cuore, quando il profumo della natura avvolge i sensi e un'ospitalità autentica ti accoglie con il calore di casa. Da 20 anni Masseria Ruri Pulcra custodisce questa promessa. Un'oasi di quiete immersa nel verde, dove i sapori della tradizione si incontrano con l'eccellenza di materie prime locali accuratamente selezionate. Vivi le serate estive sulla nostra affascinante terrazza, tra gusto raffinato e un esclusivo menù à la carte. È gradita la prenotazione allo 0833 75 28 13. Masseria Ruri Pulcra è sulla strada provinciale per San Gregorio.
3: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
4: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, ma lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
5: Occhio al prezzo! Attenzione, attenzione! Importante annuncio commerciale! Altri Tempi Outlet presenta la nuova promo estiva!
6: Dal 12 al 26 giugno nella sede di Tricase in via Adriano ti aspetta un'incredibile selezione di articoli di fine serie per la tua casa al mare. Prezzi mai

0: della buona carne. Macelleria, braceria, gastronomia da Giovanni. In via Cappuccini ad Alessano. Per info e prenotazioni 338 80 16 324.
1: Ceramiche Indino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case, si impegna a soddisfare i clienti più esigenti, propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche Indino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche Indino, dal 1964, il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275.
2: Castiglione torna la tradizione, torna la festa, torna l'identità del territorio. Dal 20 al 22 luglio appuntamento con la Fiera di Santa Maria Maddalena. Fiera cerealicola, 38esima sagra dell'Utaraggio. 3 giorni dedicati alla fede, alla cultura, ai sapori autentici e alla valorizzazione della filiera cerealicola salentina. Esposizione dei produttori, lavoratori, incontri tematici, mostre, area food, musica e momenti di comunità per riscoprire il valore delle tradizioni locali e guardare al futuro con innovazione e sostenibilità. Lunedì 20 luglio alle 19:30, inaugurazione ufficiale della fiera. Poi ogni sera un ricco programma di eventi, spettacoli e appuntamenti per tutte le età. Fiera di Santa Maria Maddalena, Fiera Cerealicola, 38esima sagra dell'Utaraggio, dal 20 al 22 luglio, una festa da vivere. Una tradizione da custodire.
3: Cerchi l'auto giusta per te? Da Sperti Veicoli, partner ufficiale Peugeot, trovi usato garantito di tutte le marche con chilometri certificati. Auto aziendali, nuove e chilometro zero. Garantiamo qualità e sicurezza e inoltre assistenza qualificata con la nostra officina. Qualunque sia il tuo preventivo di spesa, abbiamo l'auto su misura per te, con pagamenti personalizzati anche senza anticipo. Vieni a scoprire le offerte di questo mese. Ti aspettiamo a Maglie, in via Fratelli Piccinno o su spertiveicoli.it.
4: Da 15 anni, l'Aiara Alimentari del Sud si prende cura del tuo benessere con prodotti biologici di qualità, scelti ogni giorno per un'alimentazione naturale e consapevole. Prodotti da forno a lievitazione naturale, alimenti vegani, pasta di grani antichi, spezie dal mondo, salumi pregiati sempre freschi, formaggi e parmigiano biologico di 30 e 50 mesi. Ogni lunedì, su ordinazione, fresca ricotta biologica di capra. Scopri anche cosmetici bio e detersivi ecologici alla spina. Ti aspettiamo a Tricase, in Piazza Principessa. L'Aiara, salute, qualità e natura.
5: La tua auto ti parla, ma tu non capisci il linguaggio dei motori. Ci pensa Autofficina Ponzo Rocco a Presicce, che da oltre 35 anni è leader nel settore automobilistico. Impianti GPL, revisioni carburatori, clima, diagnosi computerizzata, installazione ganci traino, anti

0: Il comune di Morciano di Leuca presenta Estate da mare, con la direzione artistica di Mondoradio Tutti Frutti. Musica, teatro, cinema, danze, spettacoli per bambini, sport, per un'estate indimenticabile. Vi aspettiamo a Morciano di Leuca, nella marina di Torre Vado e a Barbarano del Capo, per farvi vivere momenti piacevoli con tutti gli eventi in programma. Estate da mare. Scopri tutti gli eventi sulle pagine Facebook del comune di Morciano di Leuca e di Mondoradio Tutti Frutti.
1: Martedì 21 luglio a Barbarano tutta la musica italiana con la Super Campus Band. Il 22 e 23 luglio a Morciano di Leuca la festa di San Giovanni e le Mosiniere.
2: Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

0: Finalmente le vacanze, finalmente relax, finalmente Bambù! Bambù a Pescoluse, Marina di Salve. Bellissima spiaggia libera attrezzata, con ampio parcheggio disponibile e passerella per disabili, per permettere a tutti di godere del meraviglioso mare di Pescoluse. Colazioni buonissime, a pranzo gustosissimi aperitivi, accompagnati dalla birra Terrona. Quest'anno per le tue vacanze c'è Bambù a Pescoluse, Marina di Salve. Anche per i tuoi amici a quattro zampe. www.lidobambù.com.
1: L'agenzia Forte Immobiliare di Tricase, per soddisfare le tante richieste di acquisto, ricerca immobili, case indipendenti con giardino, case da ristrutturare, terreni con fabbricati rurali. Offre un servizio per vendere

0: basato su oltre 20 anni di esperienza. Chiama al numero 0833 54 35 05. Forte Immobiliare. 0833 54 35 05. Cerchiamo case e terreni da vendere. Forteimmobiliare.com. Take me home.
1: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. L'Iran ha lanciato nuovi attacchi con missili e droni su Kuwait e Bahrain. In Pakistan intanto sono in corso i colloqui tra il governo di Teheran e i mediatori. Trump, incontrando il presidente del Libano nello studio Vale, ha affermato che Beirut è trattata male e merita più rispetto. I ribelli Houthi dello Yemen hanno affermato di aver costretto alcune navi a invertire la rotta nel Mar Rosso. Il blocco navale dell'Arabia Saudita costituisce un nuovo fronte che minaccia il flusso delle forniture petrolifere globali e il commercio. A Como sono in corso le ricerche di una bimba di 10 anni scomparsa nelle acque del lago nella zona di fronte ai giardini pubblici. Sul posto polizia e vigili del fuoco. La bimba, che era in compagnia dei genitori stranieri, si è tuffata senza più riemergere in un punto in cui già in passato si sono registrati diversi episodi di annegamento nonostante il divieto di balneazione. Riapre la gioielleria Rogero a Grinzane Cavour. La moglie e le figlie del 72enne in carcere dopo che la Cassazione ha confermato la condanna a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 ladri, sono da oggi al lavoro nello stesso negozio dove subirono la rapina. Intanto l'ANM denuncia minacce e clima d'odio contro i magistrati del caso Roggero. Nonostante i temporali degli ultimi giorni, cresce l'allerta per la siccità in diversi territori tra Veneto, Lombardia, Piemonte e Marche, dove sono diversi i comuni serviti con autobotti. Ciclismo. Al Tour de France, Evenepoel conferma i pronostici. Vista il successo di domenica dominando la cronometro e rafforza il secondo posto in classifica. Resta in maglia gialla Pogacar, che chiude la prova a 28 secondi dal belga. Ed è tutto, a più tardi.
2: Pomeriggio Aurora, i tuoi anni più belli. Pomeriggio Aurora, i tuoi anni più belli.

0: Radio Aurora Info Viabilità.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati sulla 10 Genova Ventimiglia, traffico intenso con code tra Albenga e Andora, direzione Ventimiglia e poi verso Genova, tra Genova Aeroporto e Svincola 7. Sulla 4 Milano Venezia si sta in coda sempre per traffico intenso tra Svincola 21 e Peschiera. Ci spostiamo nella zona di Bologna, dove il traffico intenso sta provocando code tra Borgo Panigale e San Lazzaro verso Ancona. Attenzione anche a maltempo, allerta meteo arancione su tutta l'Emilia Romagna per piogge e temporali. Torniamo al traffico sulla 1 Firenze-Roma per un veicolo fermo, code tra Firenze Sud e Incisa verso Roma. In Sicilia, a causa di un incendio, è ancora chiusa l'autostrada 19 Palermo-Catania tra lo svincolo di Tremonzelli e quello di Resuttano, direzione Catania. Sul posto sono segnalate code sia verso Catania sia in direzione di Palermo. Ed è tutto. Grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
3: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 4190. Seguici sui social per restare aggiornato.
4: Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca. Esperienza da vivere e custodire nel cuore.
5: Cerchi un'auto? Quella giusta ti sta aspettando da Circhetta Automotive, un parco auto ricco di occasioni nuove dei migliori marchi come Toyota, Jeep, Fiat, DR, Lancia, Alfa. Vieni a trovarci e compareremo preventivi tra nuovo, usato e chilometro zero per garantirti la migliore occasione. L'auto giusta per te esiste, è qui da noi. Circhetta Automotive è a Poggiardo in via Grazia Deledda.
0: Castiglione torna la tradizione, torna la festa, torna l'identità del territorio. Dal 20 al 22 luglio appuntamento con la Fiera di Santa Maria Maddalena. Fiera cerealicola, 38esima sagra dell'Utaraggio. 3 giorni dedicati alla fede, alla cultura, ai sapori autentici e alla valorizzazione della filiera cerealicola salentina. Esposizione dei produttori, lavoratori, incontri tematici, mostre, area food, musica e momenti di comunità per riscoprire il valore delle tradizioni locali e guardare al futuro con innovazione e sostenibilità. Lunedì 20 luglio alle 19:30, inaugurazione ufficiale della fiera. Poi ogni sera un ricco programma di eventi, spettacoli e appuntamenti per tutte le età. Fiera di Santa Maria Maddalena, Fiera Cerealicola, 38esima sagra dell'Utaraggio, dal 20 al 22 luglio, una festa da vivere. Una tradizione da custodire.
6: La testa gira. La testa gira perché sei da Casa Wica. A Tricase è arrivato un nuovo grande punto vendita dedicato al tuo shopping al miglior prezzo. Qui trovi tutto quello che ti serve per l'estate e la casa. Articoli per il mare, arredo giardino, intimo, abbigliamento e molto altro ancora. Tante occasioni ti aspettano nel nuovo store Casa Wica di Tricase in via Ugo Cacciatore. Aperto tutti i giorni con orario continuato.
7: Finalmente sono arrivati! A partire da sabato 4 luglio iniziano i veri saldi da Altri Tempi a Tricase. Nelle due sedi in via Adriano potrai approfittare di promo esclusive su divani fissi e letto, reti e materassi, poltrone relax e tanti altri articoli presenti in esposizione. Prezzi super convenienti, consegna rapida e la qualità che ci contraddistingue da anni. Informazioni 328 80 08 865, www.altritempitricase.it.
8: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
9: Amore, oggi pepata.
10: Preparo i bambini in un attimo. Eccoci, siamo pronti.
9: Ma pronti per cosa?
10: Hai detto oggi papete.
9: Ma io avevo detto pepata.
10: No, amore, hai detto papete. Papete. Papete.

Papete Salento Beach, a Torre Pali, Litorane, Aleuca, Gallipoli. Puoi prenotare ombrelloni e lettini al 347 79 79 242. Papete Salento Beach. Da 30 anni il mare ha un solo sapore, quello della Pescheria del Corso a Torre Vado. Crudi e frutti di mare depurati con cura e tanto altro. Puoi gustare subito quello che scegli dal banco direttamente in sala ristoro, sul nostro terrazzo vista mare, oppure ordinare piatti pronti e specialità da asporto. Vieni a trovarci, siamo aperti a pranzo e a cena. Pescheria, friggitoria, gastronomia a Torre Vado in Corso Venezia. 70, 80, 90 su Radio Aurora. La musica dance del passato, la musica dei tuoi anni più belli.

richiedi una canzone a Radio Aurora. 350 174 34 38. 350 174 34 38. Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

0: No, non stai sognando. Sei alle Seychelles. Alle Seychelles del Salento, località cabina Marina di Salve. Smetti di sognare e vieni al Lido Seychelles del Salento. Punto ristoro con specialità di mare e di terra. Marina di Salve, litoranea Leuca Gallipoli. Seguici anche su Facebook Seychelles del Salento. Per info e prenotazione 320 70 28 094.
1: E allora vieni via.
2: Abbiamo preso tutto? Ombrellone, creme, asciugamani?
3: Sì, c'è tutto. Manca solo una cosa fondamentale, il pranzo!
2: Rilassati! Ci fermiamo da Fast Food Padamalma. Primi, secondi, contorni. Prendiamo tutto quello che vogliamo da asporto e via! Verso il mare senza pensieri.
3: Fantastica idea, un'ottima alternativa al solito panino triste.
2: Fast Food Padamalma ti aspetta anche la sera con braceria, rosticceria e paninoteca in una comoda sala ristoro.
3: Fast Food Padamalma è a Ugento, in via Messapica 9. Gusto, qualità e praticità per la tua estate.
0: Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca. Esperienza da vivere e custodire nel cuore.
4: Immagina uno spazio verde progettato su misura per te, che sia il giardino di casa o l'ingresso della tua attività. Noi di Garden Negro lo rendiamo unico. Portiamo nel tuo mondo l'eccellenza dei vivai d'Italia. Alberature pregiate, piante da frutto, palme spettacolari e rampicanti. Da noi trovi piante da interno, vasi dal design moderno e tutto il necessario per la cura e la manutenzione della tua piscina. La nostra esperienza è al servizio di ogni tua passione, inclusa quella per i tuoi piccoli amici, con un reparto interamente dedicato a cani e gatti. Vieni a trovarci a Morciano di Leuca, nella nostra sede in zona artigianale. Lasciati guidare dal nostro staff e trasforma la tua visione in realtà. Garden Negro, passione per il verde.
5: Ceramiche terrecotte in vino di Giampiero, a Lucugnano. Creazioni uniche per arredare casa e giardino, realizzate dai nostri artigiani. Ogni pezzo è un'opera d'arte, tutto lavorato e dipinto rigorosamente a mano. Scoprite splendidi servizi da tavola, piatti decorati a mano, lampade di vario genere, oggettistica e soprattutto vasi da arredo perfetti per il vostro giardino. Ogni creazione è unica, anche con lavori su commissione e bomboniere personalizzate. Ceramiche terrecotte in vino di Giampiero. Creatività, arte e bellezza in ogni dettaglio. Strada statale 275, incrocio per Lucugnano, accanto al Calvario.
6: Il giorno più importante merita un simbolo eterno. Renna Gioielli, a Gagliano del Capo, propone una straordinaria collezione di fedi nuziali per suggellare il vostro amore. Dalle classiche in oro giallo e bianco alle più romantiche in oro rosa, oppure i nuovi modelli in oro color champagne. Le fedi nuziali raccontano la vostra storia. Passate a scegliere il simbolo del vostro sì da Renna Gioielli, a Gagliano del Capo, via Margherita di Savoia. Vi aspettano sconti d'oro.
7: Pronto a partire con la tua auto e con i tuoi nuovi pneumatici? A tutto questo ci pensa ZM, il meglio. Pneumatici nuovi a partire da 40 euro e seminuovi come Bridgestone, Pirelli, Michelin al miglior prezzo per autovetture, mezzi agricoli, automezzi leggeri e pesanti. ZM Pneumatici, zona industriale a Diso, via Piemonte 12, telefono 320 64 60 673 e

0: Case. La passione per i motori incontra la cura per ogni dettaglio. Il tuo centro assistenza qualificato per auto e veicoli commerciali. Tagliandi certificati, assistenza climatizzatori, revisione turbocompressori, manutenzione e sostituzione olio per cambi automatici con tecnologia a impulsi. Assetti sportivi, scarichi personalizzati ed elaborazione centraline motore e cambi automatici. E da oggi puoi pagare qualsiasi riparazione a rate, senza interessi e senza busta paga. Ti aspettiamo a Depressa di Tricase, in via Enrique Zotto. Bomba Autofficina, un nome, una garanzia.
1: Solo per pochi giorni, sconto del 20% su ricarica climatizzatore e su cambio olio.
2: Il profumo del mare, il sole del Salento, il buongiorno perfetto con la nostra caffetteria.
0: A Posto Vecchio c'è il tuo posto felice, è Pavilion. Dalla colazione ai cocktail sotto le stelle, trovi una fragrante rosticceria e ricchi aperitivi tipici salentini, serviti sia a pranzo che a cena.
2: E a pranzo? Super menù a soli 15 euro. Scegli tra un succulento hamburger di chianina con patatine e bibita o un tris di tre friselle gourmet farcite.
0: E se ami la musica, accendi la nostra Jam Station. Sali sul palco e suona la tua estate. Pavilion ti aspetta a Posto Vecchio, Marina di Salve, in Corso Italia 8. Il Salento non è mai stato così entusiasmante.
3: E se il paradiso fosse una spiaggia di sabbia bianca e mare turchese? Allora è più vicino di quanto immagini. È il Lido Oasi degli Angeli, Torre San Giovanni. Un tratto di costa paradisiaca, dove ogni dettaglio è pensato per il tuo relax. Colazione tipica leccese con caffè in ghiaccio e latte di mandorla, cornetti e pasticciotti e un menù del giorno con piatti tipici salentini delizieranno la tua giornata, oltre agli ottimi cocktail rinfrescanti. Da 40 anni, Lido Oasi degli Angeli è la scelta ideale per vivere la tua estate. Lido Oasi degli Angeli è a Torre San Giovanni, contrada Poseidone. Speciale giugno, un ombrellone e due lettini a soli 15 euro.
4: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
5: Un autolavaggio aperto 24 ore su 24? Autolavaggio Nicolardi offre piste di lavaggio fai da te, area di aspirazione, vasta zona di rifinitura, lavaggio automatico con spazzole in carlight antigraffio e anche servito. Ci trovi nei pressi del centro commerciale Gulliver di Surano, sulla strada statale 275. Autolavaggio Nicolardi. La tua auto, bella fuori e pulita dentro.
6: Ami il mare? Il tuo sogno è condurre una barca? Allora rivolgiti a noi, Scarnera e Morciano, corsi per patente nautica con istruttori altamente qualificati.
7: Scarnera e Morciano, da anni al tuo fianco nel conseguimento di patenti di ogni tipo. La nostra esperienza al tuo servizio. Patenti A, B, C, D, E, CAP. Patentini per ciclomotori, corsi di ADR, CQC, recupero punti di tutte le categorie. Agenzia Pratiche Auto, Scarnera e Morciano, a Tricase, in via Cadorna 119. Per info 0833 54 45 82.
6: Realizza il tuo sogno grazie alla patente nautica di Scarnera e Morciano. Legati per la
8: vita. Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Medio Oriente in primo piano, l'Iran ha lanciato nuovi attacchi con missili e droni su Kuwait e Bahrain. In Pakistan intanto sono in corso colloqui tra il governo di Teheran e i mediatori. I ribelli Houthi dello Yemen hanno affermato di aver costretto alcune navi ad invertire la rotta nel Mar Rosso. Il blocco navale dell'Arabia Saudita costituisce un nuovo fronte che minaccia il flusso delle forniture petrolifere globali e il commercio. La cronaca: dopo l'entrata in carcere di Mario Roggero, la sua gioielleria è stata riaperta. Il negozio di Grinzane Cavour in provincia di Cuneo sarà gestito dalla moglie e da una delle figlie. Roggero è stato condannato a 14 anni e 9 mesi per l'omicidio di due dei tre rapinatori che assaltarono il suo negozio nell'aprile del 2021. La difesa di Roggero intanto ha reiterato l'istanza di differimento pena al Tribunale di Sorveglianza di Milano. Resta ricoverato all'ospedale Fate Bene Fratelli di Milano, dove è arrivato ieri sera in ambulanza il cantante Fedez. Il Il ricovero, da quanto si apprende, sarebbe dovuto alla riapertura di una vecchia ulcera, una complicanza legata all'assunzione di farmaci antinfiammatori. Giorgia Meloni si dissocia dal video di Vannacci, ma dice lo faccia anche la sinistra.

0: chi alimenta l'odio. La Premier prende le distanze dal contenuto pubblicato con l'intelligenza artificiale in cui il leader di Futuro Nazionale, nei panni di un imperatore romano, ordina l'esecuzione dei suoi avversari politici. Ciclismo. Al Tour de France, Evenepoel conferma i pronostici. Vista il successo di domenica dominando la cronometro e rafforza il secondo posto in classifica. Resta in maglia gialla Pogacar, che chiude la prova a 28 secondi dal belga. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
1: Aurora Sera, su Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

0: Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca. Esperienza da vivere e custodire nel cuore.
1: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord in prevalenza stabile e soleggiato con modesta attività cumuliforme pomeridiana su Alpi, Prealpi e Appennino, ma con scarsa probabilità di pioggia, temperature stazionarie massime tra 26 e 31 gradi. Al centro fine dei fenomeni nottata sull'Appennino, a seguire stabile e soleggiato con attività cumuliforme pomeridiana in Appennino, temperature in calo massime tra 28 e 33 gradi. Al sud stabile e soleggiato con un po' di variabilità sui settori peninsulari ma senza fenomeni, temperature in calo massime tra 31 e 36 gradi.

0: Radio Aurora. Spot.
1: GESCO, il tuo risparmio energetico. Installazione di innovativi impianti fotovoltaici con accumulo. Vasta gamma di pannelli solari, climatizzatori, pompe di calore Samsung, Mitsubishi Electric, Carrier, Toshiba, Sinclair, Baxi, AUX, Sime. Noti per qualità, prezzo e assistenza. Approfitta degli incentivi e della formula paga facile con rate da 50 euro. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle energie alternative, alla termoidraulica, alle ceramiche e all'arredo bagno. GESCO, Contrada Vore, zona industriale, Melissano, Lecce. 0833 58 1501. www.gescodistribuzione.it.
2: In questo periodo pannello solare Sime da 300 litri in promozione a 390 euro con incentivo GSE. Condizionatore Samsung 9000 BTU a 240 euro con rottamazione.
3: L'agenzia Forte Immobiliare di Trecase, per soddisfare le tante richieste di acquisto, ricerca immobili, case indipendenti con giardino, case da ristrutturare, terreni con fabbricati rurali. Offre un servizio per vendere gli immobili basato su oltre 20 anni di esperienza. Chiama al numero 0833 54 3505. Forte Immobiliare. 0833 54 3505. Cerchiamo case e terreni da vendere. Forteimmobiliare.com. Take me home.
4: Nel cuore della costa salentina, tra sabbia bianca e acque turchesi, c'è un angolo di paradiso. Lido Isola Beach a Torre San Giovanni. Un meraviglioso lido attrezzato per il relax, dove potrai anche gustare i piatti tipici salentini, preparati con amore e tradizione da Carmina. Lo staff, con la sua gentilezza e professionalità, penserà a tutto il resto. E se ami i tramonti, ricorda che questo è uno dei punti più a ovest della costa, dove potrai ammirare il sole e scendere direttamente in mare. Inutile spiegartelo, vieni a viverlo. Lido Isola Beach è a Torre San Giovanni in Contrada Poseidone. Info al 350 10 17 473.
5: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
6: Ceramiche Indino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case, si impegna a soddisfare i clienti più esigenti, propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche Indino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche Indino, dal 1964 il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275.
7: Castiglione torna la tradizione, torna la festa, torna l'identità del territorio. Dal 20 al 22 luglio appuntamento con la Fiera di Santa Maria Maddalena. Fiera cerealicola, 38esima sagra dell'Utaraggio. 3 giorni dedicati alla fede, alla cultura, ai sapori autentici e alla valorizzazione della filiera cerealicola salentina. Esposizione dei produttori, lavoratori, incontri tematici, mostre, area food, musica e momenti di comunità per riscoprire il valore delle tradizioni locali e guardare al futuro con innovazione e sostenibilità. Lunedì 20 luglio alle 19:30, inaugurazione ufficiale della fiera. Poi ogni sera un ricco programma di eventi, spettacoli e appuntamenti per tutte le età. Fiera di Santa Maria Maddalena, Fiera Cerealicola, 38esima sagra dell'Utaraggio, dal 20 al 22 luglio, una festa da vivere. Una tradizione da custodire.
2: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
8: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
2: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
9: Da Arca Sud è arrivato il momento di illuminare la tua casa risparmiando. Approfitta delle grandi promozioni su tutta la merce in negozio. Lampadari, plafoniere, applique e tante soluzioni per illuminare ogni ambiente. Per affrontare al meglio l'estate, scegli i nostri ventilatori da soffitto, belli e convenienti. Scopri anche le eleganti catene luminose da esterno, perfette per creare un'atmosfera unica nel tuo giardino o sul tuo terrazzo. Arca Sud, fabbrica lampadari, ti aspetta ad Alessano, strada statale 275, telefono 0833 78 14 43. Ora Arca Sud effettua anche l'installazione dei lampadari.
10: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Trecase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Trecase, in via Sant'Agostino 26.
11: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi una novità tutta da gustare: Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi. La tradizione ha ancora il suo profumo.
12: Quante volte ti capita di essere in un posto, ma con la mente già altrove? Regalati un'esperienza che ti riporta nel presente, con un giro in barca, insieme ad Ariel Escursioni Leuca. Lasciati avvolgere dal sole e dal suono delle onde che porta via ogni pensiero. Davanti ai tuoi occhi si aprono le spettacolari grotte di Santa Maria di Leuca e il suggestivo incontro tra Ionio e Adriatico. Poi un tuffo in acque cristalline, un aperitivo a bordo e quella sensazione preziosa di sentirti finalmente nel posto giusto. 3 ore di mare, emozioni e libertà per tornare a respirare. Prenota ora arielescursionileuca.it. La tua estate inizia qui.
13: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
14: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, ma lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
15: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

0: Quando è stata l'ultima volta che hai ascoltato davvero il mare? Quando hai sentito il profumo della brezza sulla pelle, il calore del sole, la morbidezza della sabbia dorata sotto i piedi, il gusto di un pranzo vista mare e davanti agli occhi solo bellezza. Alle 5 Vele Beach Club, nel cuore del Salento, i tuoi 5 sensi si risvegliano, perché il vero lusso non è avere di più, è tornare a sentire. Le 5 Vele Beach Club, Pescoluse, il luogo dove i tuoi 5 sensi ritrovano il loro spazio.
1: Richiedi una canzone a Radio Aurora 350 174 34 38 350 174 34 38. Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

0: Radio Aurora. Spot.
1: A Castiglione torna la tradizione, torna la festa, torna l'identità del territorio. Dal 20 al 22 luglio appuntamento con la Fiera di Santa Maria Maddalena. Fiera Cerealicola, 38esima sagra dell'Utaraggiu. 3 giorni dedicati alla fede, alla cultura, ai sapori autentici e alla valorizzazione della filiera cerealicola salentina. Esposizione dei produttori, lavoratori, incontri tematici, mostre, area food, musica e momenti di comunità per riscoprire il valore delle tradizioni locali e guardare al futuro con innovazione e sostenibilità. Lunedì 20 luglio alle 19:30, inaugurazione ufficiale della fiera. Poi ogni sera un ricco programma di eventi, spettacoli e appuntamenti per tutte le età. Fiera di Santa Maria Maddalena, Fiera Cerealicola, 38esima sagra dell'Utaraggiu, dal 20 al 22 luglio, una festa da vivere. Una tradizione da custodire.
2: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
3: Quando un luogo ti conquista il cuore, quando il profumo della natura avvolge i sensi e un'ospitalità autentica ti accoglie con il calore di casa. Da 20 anni Masseria Ruri Pulcra custodisce questa promessa. Un'oasi di quiete immersa nel verde, dove i sapori della tradizione si incontrano con l'eccellenza di materie prime locali accuratamente selezionate. Vivi le serate estive sulla nostra affascinante terrazza, tra gusto raffinato e un esclusivo menù à la carte. È gradita la prenotazione allo 0833 75 28 13. Masseria Ruri Pulcra è sulla strada provinciale per San Gregorio.
4: Siete pronti per rigenerare mente, corpo e spirito? Rilassatevi sulla spiaggia dorata del Sunset Beach, a Torre Mozza, proprio sulle acque cristalline dello Ionio. Lasciatevi coccolare con tutti i servizi del Sunset Beach di Anna Ivan. Al mattino, caffetteria, brioche, cornetti caldi. A pranzo con deliziosi piatti tipici di terra e mare.

0: 14.
1: Ogni domenica pomeriggio in diretta dal Sunset Beach con Gianti e Ilaria Serio.
2: La tua auto è parte della tua vita. Trattala con cura. Da Bortone Carrozzeria a Tricase trovi esperienza, tecnologia e un'esperienza che non ti lascia mai solo. Soccorso stradale, gestione completa del sinistro, auto di cortesia e per i cristalli ci pensiamo noi. Siamo partner Vetrocar. Bortone Carrozzeria a Tricase in via Galvani, zona industriale. Chiamalo 0833 54 33 29.
3: Da 15 anni, l'Aiara Alimentari del Sud si prende cura del tuo benessere con prodotti biologici di qualità, scelti ogni giorno per un'alimentazione naturale e consapevole. Prodotti da forno a lievitazione naturale, alimenti vegani, pasta di grani antichi, spezie dal mondo, salumi pregiati sempre freschi, formaggi e parmigiano biologico di 30 e 50 mesi. Ogni lunedì, su ordinazione, fresca ricotta biologica di capra. Scopri anche cosmetici bio e detersivi ecologici alla spina. Ti aspettiamo a Tricase, in Piazza Principessa. L'Aiara, salute, qualità e natura.
4: Ci sono emozioni che non si spiegano, si vivono. Con Rosa dei Venti Escursioni, voli sopra il mare del Salento con il nostro paracadute ascensionale. Un'esperienza sicura e indimenticabile, fino a 60 metri d'altezza sul capo di Leuca. Naviga tra grotte e acque cristalline con escursioni esclusive e personalizzabili. Coppie, gruppi, eventi speciali.

0: artigianale Santa Chiara. Ogni giorno portiamo sulla vostra tavola molto più di pane, pucce, friselle, pizzette e tarallini. Portiamo storie, ricordi, emozioni autentiche. Ad Alessano, nel nostro quartier generale in via Scipione San Giovanni 95, vi accogliamo in un luogo fatto di sapori veri, gastronomia, frutta e verdura freschissima e uno spazio dove fermarsi, respirare e gustare. Proprio come nella nostra sede estiva di Torre Pali. Ci trovate anche nei punti Conad di Milpignano, Poggiardo e Tricase, sempre con lo stesso cuore. E per i vostri momenti speciali ci pensiamo noi con i nostri buffet artigianali. Forno Santa Chiara, l'anima del Salento, in ogni morso.
1: Finalmente le vacanze, finalmente relax, finalmente Bambù! Bambù a Pescoluse, Marina di Salve. Bellissima spiaggia libera attrezzata, con ampio parcheggio disponibile e passerella per disabili, per permettere a tutti di godere del meraviglioso mare di Pescoluse. Colazioni buonissime, a pranzo gustosissimi aperitivi, accompagnati dalla birra Terrona. Quest'anno per le tue vacanze c'è Bambù a Pescoluse, Marina di Salve. Anche per i tuoi amici a quattro zampe. www.lidobambù.com.
2: Quest'estate vivi il mare come meriti. Lido Fontanelle ti aspetta per una giornata dove relax, divertimento e sapori autentici si incontrano ogni giorno. Goditi il nostro bar e la trattoria con gustosi piatti tipici della tradizione. Lasciati coinvolgere dall'animazione e partecipa alle energizzanti sessioni di acqua gym. Il tutto immerso in un mare cristallino con un fondale sabbioso, perfetto per tutta la famiglia. Vieni a trascorrere la tua giornata di mare da noi. Ci trovi in via Corso Vittoria a Torre San Giovanni. Lido Fontanelle. Mare. Sole. Divertimento.
3: Pescheria Friggitoria da Pietro, Gagliano del Capo, strada statale Gagliano Leuca. La pescheria storica del Salento, presente da oltre 40 anni. Pesce fresco, pescato ogni giorno, con vendita al dettaglio e all'ingrosso. La pescheria da Pietro è anche friggitoria self-service e propone primi piatti, secondi, crudi e una buonissima frittura calda e croccante. Il pesce appena pescato è cucinato sul momento, pronto per essere gustato nel nostro spazio all'aperto o da asporto. Aperti tutti i giorni a pranzo e a cena. Pescheria Friggitoria da Pietro, Gagliano del Capo, strada statale Gagliano Leuca. L'arte del mare dal 1920.
4: Il comune di Morciano di Leuca presenta Estate da Mare, con la direzione artistica di Mondo Radio Tutti Frutti. Musica, teatro, cinema, danze, spettacoli per bambini, sport, per un'estate indimenticabile. Vi aspettiamo a Morciano di Leuca, nella marina di Torre Vado e a Barbarano del Capo, per farvi vivere momenti piacevoli con tutti gli eventi in programma. Estate da Mare. Scopri tutti gli eventi sulle pagine Facebook del comune di Morciano di Leuca e di Mondo Radio Tutti Frutti.
5: Martedì 21 luglio a Barbarano tutta la musica italiana con la Super Campus Band. Il 22 e 23 luglio a Morciano di Leuca la festa di San Giovanni e le Mosiniere.
6: Radio Aurora, informa.
5: Buonasera e bentrovati da Davide Roberto. La polizia ha intensificato le misure di sicurezza in tutta la provincia nell'ultima settimana. Tra i destinatari di fogli di via con divieto di ritorno, due giovani di 29 e 21 anni arrestati per aver ingannato un'anziana a Cannole fingendosi carabinieri. I due non potranno rientrare nei comuni di Lecce e Cannole per 4 anni. Una 39enne autrice di un furto invece non potrà tornare a Galatina per i prossimi 3. Un divieto di ritorno di 2 anni invece è stato comminato ad un 41enne di Porto Cesareo trovato alla guida senza patente armato. Stessa misura è stata applicata un 36enne dopo un furto in un bar distributore. Infine 12 DASPO sono stati emessi in seguito ai disordini verificatisi il 29 marzo scorso dopo la partita di calcio tra Squinzano e Trani. Ieri notte in una spiaggia di Pescoluse, Marina di Salve, una coppia di adolescenti, un 17enne di Corsano e una 15enne di Vicenza, intenti a fare un bagno, è stata aggredita da uno sconosciuto. Il 17enne ha reagito d'istinto colpendo l'aggressore al volto, permettendo a entrambi di fuggire e mettersi in salvo. Nonostante lo shock, i ragazzi non hanno riportato ferite. L'aggressore invece è riuscito a sottrarre il marsupio del 17enne lasciato sulla spiaggia, contenente telefono, documenti ed effetti personali. I carabinieri di Presicce Acquarica adesso stanno indagando sul caso. Le sigle sindacali FIT CISL Puglia e FIT CISL Lecce hanno programmato un sit-in di protesta per domani mattina presso la

0: taxi della stazione ferroviaria Lecce per opporsi a quello che definiscono un grave fenomeno di abusivismo nel trasporto pubblico non di linea. Il problema è la vicenda irrisolta del mercato compromesso dei veicoli che operano in violazione delle normative. Da un lato gli NCC abusivi, dall'altro gli abusivi tout court, individui senza alcuna licenza che sostano nei punti strategici della città per trovare clienti e offrire servizi senza rispettare le leggi. I sindacati chiedono pertanto un'accelerazione nell'applicazione delle misure di controllo e sanzione. Un incendio è divampato nella notte all'interno di un'officina situata all'Equila in via San Pietro in Lama. Intorno a mezzanotte le fiamme hanno avvolto sia gli uffici che l'area operativa dell'azienda. Il rogo ha coinvolto le attrezzature, 3 moto e un'auto presenti nei locali, causando gravi danni anche alla struttura. Per gestire l'emergenza sono intervenute 2 squadre dei vigili del fuoco. Le operazioni di spegnimento, bonifica e verifica dei luoghi si sono concluse alle 5 del mattino. Sul posto anche i carabinieri per stabilire le cause del rogo. Con l'inizio della stagione estiva e l'aumento dei flussi turistici nel Salento, il comando provinciale dei carabinieri di Lecce ha deciso di intensificare la propria presenza ampliando i servizi di controllo e prevenzione. Una delle principali novità per l'estate 2026 è l'introduzione di pattuglie in bicicletta. Queste saranno operative nei principali borghi costieri e nei centri storici della provincia, con particolare attenzione alla città di Gallipoli. L'uso delle biciclette permette ai militari di spostarsi agilmente in aree ad alta densità pedonale come lungomari, zone a traffico limitato e località balneari, garantendo interventi rapidi dove i mezzi di pattuglia tradizionali possono avere difficoltà. Il calcio e Lecce comunica che il calciatore Lamek Banda, già convocato per la ripresa delle attività sportive, oggi ha rappresentato un ulteriore protrarsi delle problematiche logistiche e burocratiche che hanno impedito il rientro in Italia. La società, continua la nota, opererà gli opportuni approfondimenti in ordine alle circostanze adottate dal calciatore, riservandosi eventuali iniziative anche sul piano disciplinare volte al corretto adempimento degli obblighi del contratto che scade il 30 giugno del prossimo anno.
1: L'almanacco di domani.
0: Domani è mercoledì 22 luglio e la chiesa ricorda Santa Maria Maddalena e Sant'Anastasio. I fatti di domani: nel 1894 si tiene la Parigi-Rouen, la prima gara automobilistica della storia. 1943 le forze militari statunitensi liberano la città di Palermo. Nel 69 la polizia di Detroit arresta la cantante Aretha Franklin per disturbi alla quiete pubblica. 81 condannato all'ergastolo Ali Hatchka, l'uomo che ha sparato al Papa. 1998 Dino Zoff viene designato commissario tecnico della nazionale di calcio. Nel 2001 muore a Milano il giornalista Indro Montanelli. Nel 2003 un incendio sulla Tour Eiffel porta all'evacuazione di 3.000 persone. E tra i nati il 22 luglio, nel 1913 Gorni Kramen, direttore d'orchestra. Nel 30 l'attore Ferruccio Amendola. 44 il cantante e tastierista dei Supertramp Rick Davis. 46 l'attore Danny Glover. 47 il cantante e batterista degli Eagles Don Henley. 53 il cantante Paolo Frescura e poi una serie di attori. Nel 55 William Defoe, 68 Giuseppe Battiston, 74 Claudio Santamaria. Previsioni meteo: domani vento che disporrà da nord con rinforzi decisi e calo della temperatura anche di 3 o 4 gradi. Nuvole in transito, mari poco mossi. Il proverbio dice che anche abbaia non morde. E chiudiamo così a tutti l'augurio di una buona serata.
2: Aurora Sera, su Radio Aurora, i tuoi anni più belli.
3: Scarica dal tuo store l'app di Radio Aurora e ascoltaci in diretta in tutto il mondo.

0: Radio Aurora Info Viabilità.
1: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Buonasera, ben trovati. Traffico regolare in queste ore su strade ed autostrade della regione. Regolare la circolazione anche a Lecce in città e sulla tangenziale. Ed in città a Lecce lavori fino al prossimo 25 di luglio in via San Cesario. La strada è chiusa tra via Raffaele D'Arpe e via Enrico Lupinacci. Fino al 13 di settembre, lo ricordiamo, è attivo il servizio Salento in bus, servizio di trasporto pubblico con 9 linee principali di collegamento tra Lecce, l'entroterra e le località costiere, integrate da diverse linee secondarie di supporto. È tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 41 90. Seguici sui social per restare aggiornato.
4: Il nostro mare è ancora una volta bandiera blu. La nostra spiaggia sorprende per la bellezza. Il nostro impegno per darvi il massimo è continuo. Lido dei Gigli a Pescolose, Marina di Salve. Colazioni, aperitivi, ottime pucce, primi, secondi, tutto rigorosamente di qualità. Ogni domenica beach party con DJ. Lido dei Gigli, la tua estate al mare. Segui la nostra pagina Instagram Lido dei Gigli.
5: Cerchi un'auto? Quella giusta ti sta aspettando da Circhetta Automotive, un parco auto ricco di occasioni nuove dei migliori marchi come Toyota, Jeep, Fiat, DR, Lancia, Alfa. Vieni a trovarci e compareremo preventivi tra nuovo, usato e chilometro zero per garantirti la migliore occasione. L'auto giusta per te esiste, è qui da noi. Circhetta Automotive è a Poggiardo in via Grazia Deledda.
6: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
7: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi, una novità tutta da gustare, Agripizza. Masseria Scafazzi, il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi, la tradizione ha ancora il suo profumo.
8: La tua auto ti parla, ma tu non capisci il linguaggio dei motori. Ci pensa Autofficina Ponzo Rocco a Presicce, che da oltre 35 anni è leader nel settore automobilistico. Impianti GPL, revisioni carburatori, clima,

0: sta a Presicce. Abbiamo preso tutto? Ombrellone, creme, asciugamani?
1: Sì, c'è tutto. Manca solo una cosa fondamentale, il pranzo!
0: Rilassati! Ci fermiamo da Fast Food Padamalma. Primi, secondi, contorni. Prendiamo tutto quello che vogliamo da asporto e via! Verso il mare senza pensieri.
1: Fantastica idea, un'ottima alternativa al solito panino triste.
0: Fast Food Padamalma ti aspetta anche la sera con braceria, rosticceria e paninoteca in una comoda sala ristoro.
1: Fast Food Padamalma è a Ugento, in via Messapica 9. Gusto, qualità e praticità per la tua estate.
2: Ma senti che buon profumino! Da dove viene?
3: Buono, vero? Viene dalla cucina sul mare di Fratelli e Fornelli, a Torre Mozza presso Lidomania. Qui puoi scegliere il pesce fresco e loro lo cucinano sul momento. Ovviamente tutto vista mare, anzi, sul mare.
2: Davvero? Ma che meraviglia! Si può venire anche la sera?
3: Certo, ogni martedì c'è la cena spettacolo con menù tipico salentino e pizzica. Sono aperti anche tutte le sere.
2: Tradizione salentina, mare, musica, buon cibo, a due passi dalle onde. Tutto questo è Lidomania, Fratelli e Fornelli a Torre Mozza.
4: Castiglione torna la tradizione, torna la festa, torna l'identità del territorio. Dal 20 al 22 luglio appuntamento con la Fiera di Santa Maria Maddalena. Fiera cerealicola, 38esima sagra dell'Utaraggio. 3 giorni dedicati alla fede, alla cultura, ai sapori autentici e alla valorizzazione della filiera cerealicola salentina. Esposizione dei produttori, lavoratori, incontri tematici, mostre, area food, musica e momenti di comunità per riscoprire il valore delle tradizioni locali e guardare al futuro con innovazione e sostenibilità. Lunedì 20 luglio alle 19:30, inaugurazione ufficiale della fiera. Poi ogni sera un ricco programma di eventi, spettacoli e appuntamenti per tutte le età. Fiera di Santa Maria Maddalena, Fiera Cerealicola, 38esima sagra dell'Utaraggio. Dal 20 al 22 luglio, una festa da vivere. Una tradizione da custodire.

0: Radio Aurora, i tuoi anni più belli.
1: Aurora Sera, su Radio Aurora, i tuoi anni più belli.
2: Tu sei sparito.

0: No, non stai sognando. Sei alle Seychelles. Alle Seychelles del Salento, località cabina Marina di Salve. Smetti di sognare e vieni al Lido Seychelles del Salento. Punto ristoro con specialità di mare e di terra. Marina di Salve, litoranea Leuca Gallipoli. Seguici anche su Facebook Seychelles del Salento. Per info e prenotazione 320 70 28 094.
1: E allora vieni via.
2: Castiglione torna la tradizione, torna la festa, torna l'identità del territorio. Dal 20 al 22 luglio appuntamento con la Fiera di Santa Maria Maddalena. Fiera cerealicola, 38esima sagra dell'Utaraggio. 3 giorni dedicati alla fede, alla cultura, ai sapori autentici e alla valorizzazione della filiera cerealicola salentina. Esposizione dei produttori, lavoratori, incontri tematici, mostre, area food, musica e momenti di comunità per riscoprire il valore delle tradizioni locali e guardare al futuro con innovazione e sostenibilità. Lunedì 20 luglio alle 19:30, inaugurazione ufficiale della fiera. Poi ogni sera un ricco programma di eventi, spettacoli e appuntamenti per tutte le età. Fiera di Santa Maria Maddalena, Fiera Cerealicola, 38esima sagra dell'Utaraggio. Dal 20 al 22 luglio, una festa da vivere. Una tradizione da custodire.
0: Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca. Esperienza da vivere e custodire nel cuore.
3: L'agenzia Forte Immobiliare di Tricase, per soddisfare le tante richieste di acquisto, ricerca immobili, case indipendenti con giardino, case da ristrutturare, terreni con fabbricati rurali. Offre un servizio per vendere gli immobili basato su oltre 20 anni di esperienza. Chiama al numero 0833 54 3505. Forte Immobiliare, 0833 54 3505. Cerchiamo case e terreni da vendere. Forteimmobiliare.com. Take me
4: home. Quest'estate vivi il mare come meriti. Lido Fontanelle ti aspetta per una giornata dove relax, divertimento e sapori autentici si incontrano ogni giorno. Goditi il nostro bar e la trattoria con gustosi piatti tipici della tradizione. Lasciati coinvolgere dall'animazione e partecipa alle energizzanti sessioni di acqua gym. Il tutto immerso in un mare cristallino con un fondale sabbioso, perfetto per tutta la famiglia. Vieni a trascorrere la tua giornata di mare da noi. Ci trovi in via Corso Vittoria a Torre San Giovanni. Lido Fontanelle. Mare, sole, divertimento.
5: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
6: Cerchi l'auto giusta per te? Da Sperti Veicoli, partner ufficiale Peugeot, trovi usato garantito di tutte le marche con chilometri certificati. Auto aziendali, nuove e chilometro zero. Garantiamo qualità e sicurezza e inoltre assistenza qualificata con la nostra officina. Qualunque sia il tuo preventivo di spesa, abbiamo l'auto su misura per te, con pagamenti personalizzati anche senza anticipo. Vieni a scoprire le offerte di questo mese. Ti aspettiamo a Maglie, in via Fratelli Piccinno o su spertiveicoli.it.
7: Scopri la bellezza della costa ionica e adriatica con Salento Escursioni. Lasciati conquistare dal fascino della motonave d'epoca Taras, con musica, aperitivo a base di prodotti tipici.

0: Aurora. Aurora. Non solo non Italia. Solo Italia.
1: Dance 70-80.
2: Dance 70-80 su Radio Aurora. La dance dei tuoi anni più belli.
1: Aurora Sera, su Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

Per la tua pubblicità su Radio Aurora, tutti frutti pubblicità. 0833 54 60 72. Radio Aurora, i tuoi anni più belli. Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

0: Il comune di Morciano di Leuca presenta Estate da Mare, con la direzione artistica di Mondoradio Tutti Frutti. Musica, teatro, cinema, danze, spettacoli per bambini, sport, per un'estate indimenticabile. Vi aspettiamo a Morciano di Leuca, nella marina di Torre Vado e a Barbarano del Capo, per farvi vivere momenti piacevoli con tutti gli eventi in programma. Estate da Mare. Scopri tutti gli eventi sulle pagine Facebook del comune di Morciano di Leuca e di Mondoradio Tutti Frutti.
1: Martedì 21 luglio a Barbarano tutta la musica italiana con la Super Campus Band. Il 22 e 23 luglio a Morciano di Leuca la festa di San Giovanni e le Mosiniere.
2: Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

0: Castiglione torna la tradizione, torna la festa, torna l'identità del territorio. Dal 20 al 22 luglio appuntamento con la Fiera di Santa Maria Maddalena. Fiera Cerealicola, 38esima sagra dell'Utaraggio. 3 giorni dedicati alla fede, alla cultura, ai sapori autentici e alla valorizzazione della filiera cerealicola salentina. Esposizione dei produttori, lavoratori, incontri tematici, mostre, area food, musica e momenti di comunità per riscoprire il valore delle tradizioni locali e guardare al futuro con innovazione e sostenibilità. Lunedì 20 luglio alle 19:30, inaugurazione ufficiale della fiera. Poi ogni sera un ricco programma di eventi, spettacoli e appuntamenti per tutte le età. Fiera di Santa Maria Maddalena, Fiera Cerealicola, 38esima sagra dell'Utaraggio. Dal 20 al 22 luglio, una festa da vivere. Una tradizione da custodire.
1: Risveglia i tuoi ricordi con i successi del passato. Radio Aurora, la musica dei tuoi anni più belli.

0: Radio Aurora la puoi ascoltare in FM e in streaming. Scegli Radio Aurora per la tua pubblicità. 0833 54 60 72.
1: Per la tua pubblicità su Radio Aurora, tutti frutti pubblicità. 0833 54 60 72. Radio Aurora. I tuoi anni più belli.

0: anni più belli anche su internet. Clicca www.radioaurora.it.
1: Aurora, non solo Italia.

Castiglione torna la tradizione, torna la festa, torna l'identità del territorio. Dal 20 al 22 luglio appuntamento con la Fiera di Santa Maria Maddalena, Fiera Cerealicola, 38esima sagra dell'Utaraggio. 3 giorni dedicati alla fede, alla cultura, ai sapori autentici e alla valorizzazione della filiera cerealicola salentina. Esposizione dei produttori, lavoratori, incontri tematici, mostre, area food, musica e momenti di comunità per riscoprire il valore delle tradizioni locali e guardare al futuro con innovazione e sostenibilità. Lunedì 20 luglio alle 19:30, inaugurazione ufficiale della fiera. Poi ogni sera un ricco programma di eventi, spettacoli e appuntamenti per tutte le età. Fiera di Santa Maria Maddalena, Fiera Cerealicola, 38esima sagra dell'Utaraggio. Dal 20 al 22 luglio, una festa da vivere. Una tradizione da custodire.

0: Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca. Esperienza da vivere e custodire nel cuore.
1: Scarica dal tuo store l'app di Radio Aurora e ascoltaci in diretta in tutto il mondo.

Radio Aurora la puoi ascoltare in FM e in streaming. Scegli Radio Aurora per la tua pubblicità. 0833 54 60 72.

Aurora, Aurora, non solo non Italia. Solo Italia. Aurora, Aurora, non solo non Italia. Solo Italia.

Due grandi radio. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. Mondo Radio, notizie dal Salento, musica per tutti i gusti, trasmissioni in diretta ogni giorno dalle 7 alle 24. Radio Aurora, musica anni 60, 70, 80, 90, italiana, ma non solo. Mondo Radio e Radio Aurora, grazie a voi, sempre più grandi. www.mondoradio.net e www.radioaurora.it.

richiedi una canzone a Radio Aurora 350 174 34 38 350 174 34 38 Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

0: Radio Aurora, i tuoi anni più belli. Radio Aurora, i tuoi anni più belli.
1: Quando tornerai con la tua memoria fino a noi,

richiedi una canzone a Radio Aurora 350 174 34 38, 350 174 34 38. Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

Aurora, non solo Italia. Aurora, Aurora, non solo non Italia. Solo Italia.

0: Aurora, Aurora, non solo non Italia. Solo Italia.
1: Aurora Notte.

Radio Aurora puoi ascoltarla anche in diretta, in tutto il mondo. Vai su www.radioaurora.it e clicca On Air. Radio Aurora, grazia di internet in diretta in tutto il mondo.

Ti è mai capitato di stare con qualcuno e sentirti davvero in sintonia? È tanto raro quanto stupendo. Significa che siete sulla stessa frequenza. E tu ora sei qui. Adesso siamo io e te ad essere sintonizzati sulla stessa frequenza. Su Mondo Radio e Radio Aurora. Perché tu mi hai scelto e io ti ringrazio per questo. Io sono qui con te. Sono qui per te. A farti compagnia con la mia voce e con la mia musica. Magari ora sei a casa, in macchina. Sei in un momento tutto tuo. Qualunque cosa tu stia facendo, voglio che tu sappia che sono felice di essere insieme a te. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. La nostra frequenza, i nostri

Aurora, non solo Italia. Aurora, non solo Italia.

0: tuoi anni più belli anche su internet. Clicca www.radioaurora.it.
1: Qua 1996 JH DJ Jed ancora insieme e siamo tornati.